0: Riva, e la sentite anche voi, di mettere un po' le mani avanti sul fatto che non facciamo proprio una rassegna stampa, ma ci prendiamo una settimana, quindi arriviamo sempre un po' dopo rispetto alle notizie, guardiamo comunque gli spunti di cronaca locale, quindi guardando i giornali, a volte a volo d'uccello, a volte solo i titoli, a volte leggendo anche articoli interi, altre volte, e lo premetto, sarà il caso di questa puntata qua, che è veramente ricca di voci e di ospiti, apriamo i microfoni di Radio Wombat a dei contributi esterni, che siano singoli, che siano realtà in lotta, che siano insomma punti di vista che ci permettono di arricchire quello che è la nostra visione delle cose e dare anche uno spaccato di quella che è la città di Firenze, forse anche più allargando, diciamo, l'area metropolitana fiorentina, e con questo andiamo a costruire le nostre trasmissioni. Come vi dicevo, la trasmissione di oggi sarà piena di ospiti e di voci perché è stato un fine settimana, quello tra la fine di febbraio, quindi 28, 29, primo di marzo, scusate, 28 senza il 29 perché febbraio non ce l'aveva, il 28 di febbraio sabato e domenica primo di marzo, partendo addirittura dal venerdì 27, ci sono state veramente tante iniziative. Abbiamo cercato di seguirle il più possibile, alcune partecipandole direttamente, altre raggiungendole attraverso i contatti che coltiviamo da tempo con la città e la Firenze dal basso, che lotta e non si vuole piegare a quello che chiamiamo nuovo disordine mondiale o globale. E quindi mi risentirete diverse volte nelle varie introduzioni che ho fatto ai diversi interventi. Direi con questo di cominciare a partire, tra virgolette, in ordine cronologico, con la mattinata contro l'urbanistica della paura e della speculazione immobiliare che ci ha visto e ha visto organizzare la giornata in via San Gallo dai cittadini che sono schierati, mobilitati, organizzati contro il cantiere San Gallo. Non aggiungo altro perché appunto tra 2-3 secondi al massimo mi risentite nell'introduzione al loro intervento. La stampa rassegnata di Radio Wombat, ancora con Francesco di Salviamo Firenze per Viverci, per raccontare principalmente quella che è stata la mattinata di sabato 28 di febbraio, quando era in programma e si è svolta e realizzata l'iniziativa chiamata Camera con Vista, e il riferimento chiaramente letterario per quanto riguarda la vista, purtroppo, dei cantieri dell'operazione in via San Gallo, in quel complesso che costruendo con la solita pratica che ormai stiamo vedendo un po' dappertutto e che è stata resa celebre soprattutto dal Cubo Nero che è sorto sull'ex teatro comunale, ha ristretto un po' gli spazi in orizzontale per allungare nelle altezze e con questo conquistare delle viste mozzafiato sulla Firenze rinascimentale, nello stesso tempo murando, ora lo dico in modo un po' estremizzato, ma comunque andando, e ho avuto la fortuna di poter partecipare ieri mattina, rispetto ai tempi della nostra trasmissione, era appunto sabato mattina, dalle finestre di via San Gallo che affacciano dalla corte interna, dal lato di questa operazione immobiliare, la situazione è davvero incresciosa. Persone che hanno acquistato casa magari negli anni 70, hanno vissuto per decenni in un tipo di panorama con una certa luce proveniente da lì, e poi nelle case strette del centro fiorentino si vedono togliere anche la poca luce che arrivava da quella parte là, e che invece in futuro si troveranno davanti. Si prospettano queste costruzioni a vetro con i vetri che rimandano a specchio, insomma, la luce verso l'esterno, quindi si ritroveranno le vetrate di questo nuovo hotel o residence di lusso, quello che sarà, perché non è ben chiaro nemmeno come poi si distribuiranno le proprietà al suo interno. Quello che invece è già chiaro, è già oggetto di cronaca, che sono i prezzi al metro quadro. Si parla di 20.000 euro al metro quadro per quello che sorgerà lì. Quindi la Firenze del lusso che va a scapito di tutti coloro che gli stanno intorno, e più vicino sei e più lo prendi in tasca, diciamolo così. Quindi insomma la giornata era così organizzata: nell'entrare direttamente nel nelle case delle persone che si sono viste questo cantiere sorgere e purtroppo andare verso il completamento in questi mesi, in questi anni, e condividere con loro questo enorme disagio. Si è rilanciato dei prossimi appuntamenti che chiedo a Francesco di lanciare insieme a un riassunto, a un report e a quello che le riflessioni, insomma, che possono essere state fatte intorno all'iniziativa di ieri in termini di aspettativa, partecipazione, quello che può essere uscito dalla mobilitazione. E poi, visto che siamo insieme, ti vorrei chiedere, stimolare anche rispetto al tema della ex caserma Gonzaga, famosa come Lupi di Toscana, di via di Scandicci, comunque sempre nel comune di Firenze, sulla quale si è sentito nelle cronache, si è sentito nei media, nelle dichiarazioni del comune per anni, parlare di un ruolo guida dell'amministrazione e del pubblico rispetto a questa operazione tante volte annunciata, e quando poi si arriva in fondo si sente parlare del fondo immobiliare Abita Equo, che peraltro è anche lo stesso fondo che viene nominato nell'operazione di riqualificazione, così la chiamano, per lo studentato, anche questo denominato pubblico, di Monna Tessa nella zona di Careggi. Questo è un po' quello che succede, quindi le retoriche, le dichiarazioni, spesso già è difficile fargliele fare, e poi quando si arriva a ottenere qualche dichiarazione si scopre in fondo che sono semplicemente dei dispositivi di washing e che alla fine tutto va come volevano che andasse e si mettono le cose in mano ai soliti privati che spadroneggiano per la città. Davvero una situazione incresciosa. Nello stesso tempo, insomma, non perdiamoci d'animo, perché anche sabato mattina, lo ripeto per darti definitivamente la parola, è stata una giornata interessante, curiosa, bella e anche, direi, abbastanza partecipata. A te, Francesco.
1: Buongiorno a chi ascolta. Buongiorno Andrea, grazie. Ma iniziamo da sabato mattina. Sì, è stata fortissimamente partecipata, nel senso che c'erano decine e decine di persone che in due ore hanno parlato con la gente, hanno visitato le loro case, e la cosa straordinaria è che più di 10 appartamenti siano stati resi aperti, sono stati di fatto aperti, le persone hanno aperto con la massima fiducia, perché poi chiaramente arrivava chi a cogliere l'invito, insomma, quindi con la massima fiducia hanno aperto le loro case e hanno fatto vedere un altro punto di vista. Un altro punto di vista che ha colpito molto anche i consiglieri e le consigliere che sono venuti. Eravamo state lunedì, come sappiamo, Firenze, con alcune di queste persone in consiglio comunale a consegnare l'invito. Eravamo stati accolti anche cordialmente anche dalla sindaca, che ha detto che non poteva, ma che avrebbe fatto impossibile per andarci nei giorni successivi, stessa cosa che ha detto l'assessore Abiti. Quindi era chiaro che Salviamo Firenze era insieme a queste persone. E in particolare poi i commenti del capogruppo del PD Luca Milani, che ha mostrato, diciamo, alla stampa che era presente in loco empatia, dicendo anche che, appunto, in effetti era comprensibile questa scelta, e che in qualche modo anche la scelta di effettuare l'esposto, insomma, che poi ha portato all'apertura del fascicolo, fosse in qualche modo una scelta legittima e comprensibile. E maglia rincorse, perché poi evidentemente è stata richiamata all'ordine dopo il comunicato di Biti e Funaro, che dicevano che, insomma, non si deve strumentalizzare queste persone riferite a Salviamo Firenze. E dopo questo comunicato è uscito anche il comunicato di Luca Milani, che si rimette sulla stessa linea, facendo chiarezza che, secondo lui, anche lui è allineato con la giunta, insomma. E questo ci ha colpito, insomma, questo in qualche modo dietro fronte, evidentemente. Però quello che a me e a noi dà molto fastidio è la mancanza di rispetto, perché le persone che da settimane e mesi si sono mobilitate insieme a noi a Salviamo Firenze sono persone che lo fanno consapevolmente, sanno quello che sanno quello che fanno, sanno anche quello che potrebbe succedere, e non vengono strumentalizzate. Dire che sono strumentalizzate offende la loro capacità di libera scelta. Sono persone di grande consapevolezza rispetto a quello che sta succedendo. Quindi mi dispiace che, ecco, trovo invece io a mia volta strumentale queste dichiarazioni, oltre che molto molto offensive e poco rispettose. Comunque nei prossimi giorni la sindaca e l'assessore all'urbanistica visiteranno queste case, ci saranno eventualmente altri commenti, mentre attendiamo gli esiti dell'inchiesta in corso. Vediamo, e ce lo confermano anche appunto i residenti, che i lavori erano già molto veloci, ora si sono accelerati, anche ieri lavoravano, ieri mattina, ieri pomeriggio, quindi vogliono arrivare al fatto compiuto evidentemente. Anche l'uscita della proprietà ieri ha fatto dei commenti che preferisco non commentare, perché sono comunque in linea con quella della giunta e al solito fuori luogo e offensivi, quindi non dico oltre. Ma anche riguardo all'Opera di Toscana, beh, in realtà hai già detto tutto, sembrava l'operazione pubblica, invece si scopre che il Comune sarà solo socio di minoranza per alcuni anni, riguardo al fondo SGR, che è poi legato a Caltagirone e altri banchieri, quindi sono fondi molto aggressivi, sono gli stessi fondi attivi all'ex collegio della Querce, quindi siamo sempre in mano ai privati, e questa è una scelta deliberata, una scelta che viene poi difesa e confermata, e quindi va al di là della retorica della guida pubblica. La guida pubblica noi continuiamo a non vederla, anche in Toscana, anche in Monnatessa saranno comunque posti che costeranno 600 euro meno un centesimo a notte, quindi a mese, quindi non sono veramente calmerati, e fa specie che poi per rispondere a queste criticità, perché sono criticità oggettive quelle di aver perso il controllo urbanistico della città a favore del privato, a cui non si sa come porre rimedio, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico la sindaca Funaro parla di 34 posti pubblici che ci saranno alle cascine. Ecco, 34 su 4.000, siamo in una diluizione omeopatica che non risolve il problema, e quindi noi continuiamo a chiedere con forza questa svolta urbanistica, al di là delle parole, con i fatti. Il primo segnale è rimettere in discussione gli accordi con i privati e delegittimare anche quegli interventi anche di comunicazione dei privati che spesso offendono chi fa delle osservazioni, come è il caso dell'architetto Desideri, che ha maltrattato pubblicamente Roberto Guglini Gattai senza che la giunta abbia preso le distanze da questo. Quindi questo veramente è davvero poco tollerabile. Poche prossime azioni riguarderanno il Four Seasons, l'area del Four Seasons che è sotto attacco. Stanno acquistando tutti per quanto possibile, stanno tentando di acquistare tutti gli appartamenti dell'intero isolato, e quindi anche qui ci mobiliteremo. Ieri era presente una cittadina che vive in quel quadrilatero, che ci ha raccontato un po' la situazione, e quindi ci saranno altre azioni. E è importante anche raccontare il consiglio di quartiere aperto, che sarà in via Faenza il 12 marzo alle ore 8:30 la sera, 20:30, quindi via Faenza 43, e chiaramente siamo a pochi passi da San Gallo, sarà l'occasione per portare l'attenzione su questo tema. Ieri erano presenti alcune consiglieri di quartiere, il presidente del quartiere 1 non è potuto venire, e quindi ci sarà l'occasione per confrontarci anche con lui su questa questione. Una buona giornata a tutte e tutti.
0: Bene Francesco, che aggiungere? Hai detto tantissime cose, e come sempre ti ringraziamo per la puntualità, la freschezza, l'onestà, la trasparenza delle cose che ci racconti, senza lasciare neanche i dettagli, e questo veramente è un grande contributo per la nostra trasmissione, penso in generale di poter dire per la città che non si vuole piegare. Ti vorrei così pungolare ancora un po' rispetto a quello che abbiamo visto sui giornali, o a meno che qualcuno non ci sia andato di persona, ma ne dubito, ovviamente è una battuta. Mi riferisco alla convention, non so come altro chiamarla, ma così la chiamano anche i giornali. Ho davanti a me un articolo di Repubblica per fare un po' il punto. È organizzata da Nardella alla Manifattura Tabacchi, ovviamente a me personalmente, ma non sarò certo l'unico, ricorda esattamente il percorso fatto da Renzi dentro la Leopolda. Questa forse sarà la Manifattura Tabacchi 1 per Nardella, chissà se ne seguiranno altre. Non ricordo a quante è arrivato Renzi di Leopolde, ma il meccanismo è un po' quello: formare una propria corte, chiamare i propri a raccolta, darsi un lustro con i panel, con le riunioni, le assemblee, e chissà dove si vuole andare a parare. Comunque, insomma, c'erano un po' tutti, c'è passata la sindaca, c'è passato ovviamente Gianni benedice Nardella, Nardella benedice Gianni, Funaro benedice Nardella, poi Nardella benedice Funaro, e siamo all'interno di quello che qualche anno fa veniva chiamato Giglio Magico. Ora il Giglio Magico è una formula giornalistica che non paga più, non sappiamo bene che rapporti intercorrono, però ecco, i rapporti, le relazioni ci sono. Mi riferisco a questo perché Nardella ha rilasciato delle dichiarazioni non propriamente shock, però in qualche modo provocatorie, dicendo: urbanistica, Nardella rivendica, giudicati 3 volte dagli elettori. I fiorentini hanno eletto me e poi Funaro. Gianni ha sempre collaborato. Hai qualcosa da dire in più, giusto per salutarsi, un'ultima battuta?
1: Un ultimo commento sulla testimonia anche l'arroganza Nardella, che per rispondere alle critiche appunto urbanistiche degli ultimi mesi nella città di Firenze dice: parlano i voti, abbiamo vinto 3 volte, quindi abbiamo vinto noi. Ecco, questa è un'arroganza che conoscevamo solo nella destra fino a poco tempo fa. La stessa destra che giustamente viene anche criticata da questo centro-sinistra e poi ricade negli stessi errori. Abbiamo vinto, non si divide. Questa non è il modo che ci piace di fare politica.
0: Assolutamente condivisibile, che altro c'è da dire? Niente, questa è un po' la politica che abbiamo davanti. Vado in scia a quello che ci hai detto te, perché esce anche un avviso, una notizia, non so se dirlo così, comunque ci avvertono, mettiamolo in questi termini, che la sindaca Sara Funaro inaugurerà anche un nuovo format, che viene proprio definito così, che va in tour nei quartieri per ascoltare i cittadini. Mi sembra veramente l'uovo di Colombo, una cosa fatta decine e decine di volte in altre città e anche dentro la stessa Firenze, il tentativo di andare a recuperare i fili nella comunità, laddove le critiche che sono mosse all'amministrazione, più che legittime, come sappiamo e sentiamo, vengono vissute come un dito puntato contro una chiusura dentro una torre d'avorio e dentro i palazzi del potere a prendere decisioni lontane dai bisogni della gente, e quindi si va nei quartieri e a prendersi il caffè. Lo aveva fatto anche Nardella, per l'appunto, di andare nelle case a prendere il caffè con le persone. Ovviamente si parlerà di persone che già lo votano, la pensano come lui e come loro e come lei in questo caso, e quindi poi tutto sommato le cose rimarranno come stanno. Ben più interessante l'iniziativa che ci hai segnalato, il consiglio di quartiere che si terrà in via Faenza il 12 di marzo. Le iniziative che sono in ponte, che anche te giustamente ci hai ripetuto per il Four Season, ma ci sarà occasione per riparlarne prima, durante e dopo. Questo è quello che ci ripromettiamo di fare con la nostra stampa rassegnata su tutte queste vicende dell'urbanistica che hanno a che fare proprio con la nostra vita materiale, come ci hanno fatto vedere le persone che hanno aperto le loro case, al di là di quelle che sono i gossip giornalistici, le battute, anche quelle che possiamo fare noi, e a partire proprio da me. Francesco, ancora un enorme grazie. Facciamo un cambio di argomento e, come vi dicevo, in ordine cronologico passiamo alla domenica mattina, e passo la parola ancora una volta a me stesso, 2 secondi 2, per l'introduzione al nuovo intervento. Eccoci, eccoci, la stampa rassegnata di Radio Wombat, anche questa settimana a parlare di lavoro, di lotte sindacali, ovviamente sindacati e sindacalismo di base, e parliamo anche dei beni culturali, della gestione dei musei e del patrimonio storico-artistico di questa città meravigliosa e ricchissima da questo punto di vista, ma anche piena di ingiustizie e violazioni e abusi. La vicenda è quella dei lavoratori, delle lavoratrici, degli Uffizi, Coop Culture, che, se non ho capito male, ma siamo ai nostri microfoni con Mario di USB per raccontare questa storia, ovviamente lo salutiamo. Ciao Mario e grazie. Se non ho capito male, stavo dicendo, ci doveva essere anche uno sciopero chiamato proprio per far sentire il peso di chi questi servizi li porta avanti e permette la fruizione di questo enorme, immenso e meraviglioso patrimonio storico-artistico, se non che la commissione di garanzia è ancora una volta intervenuta con la solito dispositivo della rarefazione degli scioperi per bloccare e impedirlo. Ma comunque la mobilitazione non si ferma e va avanti, e come vi dicevo siamo al microfono con lui per riassumere un po' questa vicenda. Quindi Mario, se ne hai voglia, potresti un po' raccontare come sta andando avanti, quali sono le caratteristiche, i problemi di lavoro e lavoratrici, che spesso, anche leggendo le cronache e i titoli, si vede che ci sono dei problemi perché vengono fatti dei presidi, vengono fatti delle mobilitazioni. Ricordo che il Sud Cobas ha cominciato già a fine dicembre del 2025, poi a febbraio, chi se la ricorda, c'è stata la lezione solidale di Tommaso Montanari, che ha dato anche ora un po' di visibilità a questa vicenda. Però non si sblocca, e mentre si guarda avanti e si cominciano a scaldare i motori per la Pasqua, che è sempre un periodo di grandi attese dal punto di vista turistico, dal punto di vista degli ingressi proprio nei nostri musei, e invece per quanto riguarda la precarietà, la stabilizzazione, la risoluzione di problematiche ben note, non si riesce a togliere un ragno dal buco perché evidentemente manca la volontà politica. Mario, a te per riassumere un po' e per raccontarci ovviamente come sta andando la mobilitazione, o come è andata di domenica mattina, primo di marzo, che come dicevo doveva essere data di sciopero, ma solo di mobilitazione, ma solo non è per sminuire, perché assolutamente il valore è centrale e la giornata credo sarà importante. Grazie.
2: Sì, buongiorno a voi, grazie per lo spazio. Io sono Mario Carluccio, di USB Firenze. Oggi siamo di nuovo in presidio agli Uffizi, diciamo l'ennesimo da un anno a questa parte, per denunciare nuovamente le condizioni di vita precarie e di sfruttamento all'interno dei musei statali, e per contestare ovviamente il sistema perverso degli appalti che genera precariato e sfruttamento. Siamo in presidio insieme al Sud Cobas, Firenze e Prato, insieme a Work e Sin Florence e Mi Riconosci, per unire sostanzialmente due lotte, due vertenze, che sono due facce della stessa medaglia. In buona sostanza, al passaggio d'appalto ultimo che c'è stato, vinto da Coop Culture, sono stati lasciati a casa i precari storici. I precari storici sono quei lavoratori e quelle lavoratrici che hanno lavorato per anni con contratto a tempo determinato e si sono visti in buona sostanza lasciati a casa, senza nessuna garanzia, senza nessun futuro occupazionale. Sono 4 mesi che non ricevono stipendio, e quindi noi nel presidio di oggi chiediamo la riassunzione immediata a tempo indeterminato di queste lavoratrici e di questi lavoratori. Al contempo, i lavoratori e le lavoratrici che invece sono passati con Coop Culture, ovviamente a tempo indeterminato, vivono delle condizioni di forte disagio, perché sono tutti lavoratori e lavoratrici part time che hanno sottoscritto un contratto individuale che prevede un orario scritto ben preciso, cioè o un turno di mattina o un turno di pomeriggio. Al contrario, Coop Culture li applica turni spezzati fino anche a 10 ore consecutive, e capite bene che 10 ore a una biglietteria, che può essere una postazione esterna, al freddo o al caldo, sono secondo noi delle condizioni lavorative, soprattutto se si parla dei musei statali, sono delle condizioni inaccettabili. Addirittura sappiamo di pause pranzo negate o comunque non previste, E quindi noi ancora una volta siamo a denunciare le condizioni di vita dei lavoratori e delle lavoratrici all'interno dei musei statali di Firenze. Lo abbiamo fatto un anno fa denunciando ovviamente le condizioni dei lavoratori della Dussmann, lo facciamo oggi denunciando le condizioni dei lavoratori di Coop Culture. Come dico io, cambia il medico ma non la cura. Qualsiasi azienda vinca l'appalto all'interno dei musei lo vince, diciamo, col meccanismo del massimo ribasso, eh? E quindi come dire, si scarica la responsabilità d'impresa sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici. La commissione di garanzia, come ricordavi, ci ha bloccato lo sciopero, ma noi in maniera molto tenace abbiamo deciso ugualmente di essere in presidio stamani e riprogrammeremo un'altra data di sciopero fino a che non saranno riassunti i precari storici e finché non miglioreranno le condizioni di vita dei lavoratori e delle lavoratrici nei musei statali.
0: Bene Mario, grazie davvero. Speriamo che appunto l'iniziativa sia stata delle migliori e che nei prossimi giorni, come ci hai detto, ci possa essere anche una data di sciopero che manda in tilt e fa impazzire la maionese di tutti questi papponi che sulle spalle della precarietà di lavoratori e lavoratrici stanno facendo davvero affari d'oro e vantandosi in tutto il mondo. Davvero uno schifo. Mi permetto di aggiungere un elemento ulteriormente squallido, che è quello della stampa mainstream, sulla quale perlomeno io, come dico sempre, potrei sbagliarmi, non fidatevi mai neanche di me, anzi sono proprio il primo di cui dovete dubitare, ma non ho visto assolutamente niente, né un articolo che promuovesse la mobilitazione, anche solo che annunciasse il disservizio, come spesso fanno in queste situazioni, che poi come ripetiamo non c'era lo sciopero, però il tentativo di averlo fatto e aver annunciato una mobilitazione fosse anche per i soliti problemi di ordine pubblico di cui spesso si riempiono le pagine dei giornali, avrebbero potuto scriverlo. Invece non c'è assolutamente niente, questo come ho detto fino alla domenica del 1° di marzo, poi eventualmente se ci sarà qualcosa lo guarderemo la prossima settimana. Questo era per aggiungere un elemento, visto la mission della mia e della nostra trasmissione, che è quello di partire dagli spunti di cronaca locale. Grazie ancora Mario, tutto USB e anche Workers in Florence, mi riconosci, e il Sud Cobas Firenze e Prato per le vostre e le nostre battaglie. Facciamo a questo punto una pausa musicale e poi rientriamo con nuove voci, nuovi argomenti e iniziative. Digiuno.

C'è un elefante nella stanza e la gente non è che non ne parla, lo bombarda. Genocidio in corsa a Gaza, mi riguarda e non mi sento distante, nonostante la distanza.

0: Giannino, Giannino. Giannino.
1: Bene, bene, riprendo di nuovo il microfono. State ascoltando sempre la stampa rassegnata di Radio Wombat. Chi di voi ha ascoltato il pezzo, lo faccio una piccola pubblicità per questo rapper emergente che è Digiuno. Il pezzo si chiamava Ci riguarda, l'ha detto tante e tante volte, ovviamente ci riguarda anche a noi come le tante altre notizie che seguono. Ci dice anche che di rimanere, come si dice, collegati sui social di Digiuno, perché seguirà un'altra parte di questo pezzo in solidarietà, in nome, diciamo così, della lotta del popolo palestinese, che rappresenta l'apice del sistema capitalistico coloniale a cui è giusto opporsi con ogni mezzo. Questo ce lo dice direttamente Digiuno per promuovere il suo pezzo e se stesso. A noi fa piacere farlo e con questo riprendiamo la nostra trasmissione. Se vi collegate solo adesso e non avete ascoltato la prima parte, il mio consiglio è di riascoltarla, ovviamente non per me ma per chi è stato con noi. Sono stati già due ospiti rilevanti: Mario di USB, che ci ha raccontato del presidio di lavoratori e lavoratrici di Uffizi Coop Culture in appalto nella gestione dei musei fiorentini, e anche Francesco di Salviamo Firenze per la bella iniziativa di sabato mattina con e per gli abitanti contro il cantiere San Gallo. Quindi riascoltate la trasmissione dall'inizio, andate sulla sezione podcast, la scaricate. Lo potete ovviamente fare con la nostra stampa rassegnata e con tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat. Andiamo avanti perché le cose sono ancora tante. 2 secondi, 2, ancora la mia voce per il prossimo intervento. Eccoci, arriviamo, la stampa rassegnata di Radio Wombat, per dare spazio e voce, sentire un po' come è andata l'importante assemblea che si svolge domenica 1 di marzo in piazza Santo Spirito in solidarietà con AGI. AGI tocca uno, tocca tutti, e è il tema, insomma, lo slogan che riassume questo importante, come dicevo, tentativo di creare solidarietà e comunità solidale intorno alla vicenda della ragazza studentessa del liceo Machiavelli Capponi, che è stata colpita dalle intimidazioni, dai tentativi di infondere paura e paranoia, che arrivano questa volta non solo, diciamo così, dagli apparati di polizia con le solite sanzioni o minacce o repressione, strumenti più classici, ma arriva in una forma un po' più sfumata e che chiaramente porta con sé per altri aspetti anche più problemi. Sono stati i servizi sociali, infatti, che prima con una lettera degli inizi di febbraio e poi andando a fare una visita a casa, il colloquio con i genitori, una sorta di perquisizione e interrogatorio, diciamo così, si sono fatti strumento di repressione e intimidazione. Lo ripeto, ma insomma questa è la realtà e questa è la situazione intorno a questa ragazza. Bellissima invece ci è parsa, e anche pronta dal punto di vista del riflesso, la risposta che è arrivata soprattutto dai compagni e dalle compagne del collettivo, della scuola e di tutta la comunità di lotta, che insieme al Sud Cobas è quella che ha fatto da detonatore anche alla vicenda, perché AGI è sotto inchiesta, lo dico in questi termini, da questura, da parte dei servizi sociali, per, udite udite, aver partecipato ad un presidio in cui operai ed operaie chiedevano che fossero rispettati i contratti e che il committente, in questo caso era il brand Patrizia Pepe, si sedesse ai tavoli di trattativa e assumesse e riconoscesse le proprie responsabilità nella filiera produttiva, dove operai sono costretti a turni massacranti e vedono continuamente violati e abusati i propri diritti sindacali, anche minimi. Questa è un po' la situazione, e domenica una bella risposta che fa vedere appunto come chi lotta non è mai da solo. Vogliamo sapere com'è andata, qual è stato l'esito di questa assemblea, anche se la giornata è chiaramente funestata, come ormai succede continuamente dal Venezuela all'Iran, perché c'è anche il presidio in piazza Goldoni per gli ovvi problemi che sono stati generati dall'aggressione militare degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran, uno scenario internazionale sempre più complicato che quindi vede moltiplicarsi gli impegni, anche destabilizzare, insomma, le iniziative, però sicuramente l'iniziativa in Piazza Santo Spirito è un avvenimento importante dentro un quadro che vede avanzare l'autoritarismo non solo da parte del governo e delle forze politiche che hanno prodotto questo approccio che si è sintetizzato nel famoso modello Caivano, fatto di persecuzioni, repressioni e polizia, soprattutto per i giovani e giovanissimi, ma purtroppo, evidentemente, come ci dice questa vicenda, si è diffuso un veleno che si è diffuso anche a sinistra, in una città che in qualche modo ha coltivato per decenni i propri anticorpi. Purtroppo vediamo i servizi sociali fare quello che dovrebbe fare la polizia, o meglio, non dovrebbe fare neanche la polizia, però se proprio qualcuno lo dovesse fare, non è certo i servizi sociali che dovrebbero occuparsi di ben altro, essere a servizio delle persone e trovare le risorse, i mezzi e le energie per occuparsi di ben altri problemi che non quelli di definire devianza minorile la partecipazione politica e la presa di coscienza sul proprio mondo che sta andando totalmente a rotoli. Ma insomma, l'ho fatta lunghissima, ti chiedo anche scusa, e ai nostri microfoni, il collettivo del Machiavelli Capponi con i suoi studenti e studentesse che lo gestiscono e vi partecipano per raccontarci appunto com'è andata questa importante giornata di solidarietà con AGI.
2: Ciao a tutte e tutti, sono Bianca del collettivo K1 del Machiavelli Capponi. Oggi appunto si è tenuta l'assemblea pubblica in Piazza Santo Spirito, un momento di risposta collettiva rispetto all'attacco che è stato fatto a una nostra compagna, a una nostra amica, a una studentessa del Machiavelli Capponi ad AGI. E diciamo che l'assemblea di oggi ha visto la partecipazione in primis delle studentesse e degli studenti della nostra scuola, ma non solo, ha visto la partecipazione delle nostre prof, dei nostri professori, ha visto la partecipazione di tantissime realtà del territorio e soprattutto ha visto la partecipazione di tantissime cittadine e cittadini pronti a scendere in piazza e in solidarietà ad AGI, ma in solidarietà a tutte quelle persone, a tutti quegli attacchi che ci stanno essendo, diciamo, nei confronti delle seconde generazioni. Diciamo che c'è un filo che tesse la storia di AGI rispetto a quello che è successo a Bagnoripoli, quindi al tentativo di schedatura dei professori e delle professoresse. C'è un filo che tesse insieme tutto il comitato Remigrazione. Infatti noi il 7 marzo scenderemo in piazza a Prato per bloccare la manifestazione nazionale chiamata proprio dal Comitato Remigrazione. Pensiamo che è importante continuare a creare momenti come i momenti di oggi, perché sono fondamentali per dare una risposta collettiva, che è una risposta che non ha paura rispetto a tutti gli attacchi che ci stanno essendo. Ci teniamo anche a precisare che negli ultimi mesi varie compagne minorenni del collettivo K1 sono state fermate e identificate dalla polizia, e tra di loro appunto c'era anche AGI. Quindi quello che è successo ad AGI non è un caso, ma dimostra, il tentativo di cercare di silenziare, cercare di opprimere, cercare di marginalizzare coloro che cercano di esprimere il proprio dissenso. Quello che è successo ad AGI è stato un tentativo di togliere la sua libertà, la sua libertà di scendere in piazza, la sua libertà di dare solidarietà ai lavoratori che sono in sciopero da più di 7 mesi, lavoratori dell'Alba, della Sideria Alba, appunto in sciopero, con cui siamo andati a fare il presidio sotto Patrizia Pepe. E quindi noi oggi siamo molto contenti, ringraziamo tutte e tutti coloro che c'erano all'assemblea e che continueranno a venire e continueranno a organizzarsi e a organizzarci insieme, perché la lotta per appunto perché la lotta per la nostra libertà al dissenso, la lotta che ci accomuna, la lotta che ci porta a essere insieme in piazza e a lottare per i nostri diritti. È la risposta e l'abbiamo vista nell'assemblea di oggi. Grazie.
1: Grande Bianca, grazie davvero, ci hai detto tante cose, l'assemblea insomma è andata bene, lo possiamo dire a distanza di qualche ora dalla sua fine, il tuo intervento a corsa, ti ringraziamo anche per questo, incastrati tra mille appuntamenti, come avevamo premesso anche il corteo per l'Iran, quindi grazie, grazie, grazie anche per aver ricordato e già in qualche modo lanciato e chiamato l'appuntamento che si è organizzato anche questo, in questo fine settimana, tanto per dimostrare l'impegno di alcuni e di alcune, tra cui anche te, davvero notevolissimo e da applausi. L'appuntamento già lanciato contro il corteo nazionale per la remigrazione riconquista per Prato, quindi il 7 di marzo io mi sono permesso di metterlo anche sulla punta, al sito dell'underground metropolitano che ci ricorda gli appuntamenti di lotta e non solo, e lo trovate con luogo ancora da definire perché appunto non è stato ancora definito benché ci sia stata una partecipatissima assemblea preparatoria. Quando usciranno materiali più precisi lo correggeremo, intanto per metterlo nell'agenda e nel calendario l'ho inserito così, quindi davvero grazie Bianca a te, a tutti e a tutte compagni del Sud Cobas e del collettivo K1 Machiavelli Capponi, a risentirci e sempre a fianco di Age e di tutti coloro che lottano insieme a lei, insieme a voi. Corriamo per andare a dare la parola, a coprire anche la manifestazione in solidarietà con il popolo iraniano contro l'aggressione militare da parte degli Stati Uniti e di Israele. Ancora una volta, due secondi, tre al massimo, per l'introduzione che ho fatto all'intervento di Gianni della Casa dei Diritti dei Popoli. Raggiungiamo la manifestazione di oggi, domenica 1 di marzo, contro l'attacco all'Iran, contro i nuovi imperatori. Questo dice la locandina, il manifesto, fatto ovviamente molto velocemente. La prima chiamata per la città è stata fatta dall'Arci di Firenze. Sono diverse le realtà che hanno risposto e, a prescindere poi da chi sono gli organizzatori o meno, ci sembra sia un primo momento di risposta di piazza a cui, come dire, chiunque non accetti questo nuovo ordine mondiale, o forse sarebbe più sensato dire disordine e caos seminato a partire dall'amministrazione Trump degli Stati Uniti d'America, insieme in questo caso a Netanyahu e allo Stato di Israele, può agganciarsi per andare a dire no e che non ci sta di fronte alla barbarie che sta dilagando. Le notizie si susseguono chiaramente come in tutte queste situazioni qua, sembra confermata la notizia che la guida suprema, l'Ayatollah Khamenei, sia morto durante uno degli attacchi. L'Iran sta rispondendo, quindi insomma lo scenario è di escalation in tutta la regione medio orientale, non c'è nulla di banale, nulla di scritto, le cose si stanno dando e sviluppando, la situazione è molto molto pesante, molto tesa, chiaramente riconnessa a quello che è successo poco fa con il Venezuela, il rapimento di Maduro, il tentativo di cambio di regime, le spinte per piegare, tutte le realtà che si stanno continuando ad opporre a quello che è il disegno degli Stati Uniti d'America, che non è chiaro dove vuole andare a parare, ma quello che è sicuro è che è disposto, è disponibile e è quasi sempre pronto ad usare la forza con coloro che considera i propri nemici. Quindi siamo ai nostri microfoni con Giovanni della Casa dei Diritti dei Popoli, che ha risposto all'appello di Arci, che è stata, come ripeto, la prima realtà a chiamarlo, ma insomma una piazza della Firenze che, diciamo così, non ci sta. Giovanni, a te la parola per raccontarci un po' come è andata, come sta andando la manifestazione, qual è la risposta della nostra città a questi eventi davvero drammatici e tragici, e insomma come lo state vivendo questo passaggio di fase tra le tante cose che succedono. A te la parola.
3: Allora, la manifestazione è terminata da poco. Ho deciso di parlare soltanto adesso che è finita, perché c'erano diversi compagni del GKN con un sacco di tamburi che facevano un frastuono incredibile. La manifestazione era stata appunto indetta dall'ARCI, non è stata lunghissima, è partita un po' tardi, però non è durata molto, anche perché non ci sono stati interventi, e praticamente è terminato il corteo con una dichiarazione da parte di un funzionario dell'ARCI che ha letto un comunicato, e poi c'è stato un minuto di silenzio. Ecco, detto questo, voglio dire che noi della Casa dei Diritti dei Popoli, che già ieri mattina pensavamo di fare un presidio, non oggi, ma domani nel tardo pomeriggio, appunto pensavamo di fare questo presidio, e poi saputo che lo stavo organizzando qualcosa l'ARCI, abbiamo lasciato perdere, detto andiamo, partecipiamo al corteo dell'ARCI. Abbiamo comunque intenzione, e abbiamo già approfittato del corteo per parlare con una serie di realtà che erano presenti, di organizzare qualche cosa nella settimana che sta per cominciare, cioè un presidio, probabilmente, se non un corteo, ma più facilmente un presidio, che non parli solo di Iran, ma che abbia un taglio veramente internazionalista. Questo noi ci teniamo, perché siamo una rete internazionalista, che abbia un taglio internazionalista e che sia sostanzialmente una manifestazione contro l'imperialismo. Contro l'imperialismo e il colonialismo, contro le aggressioni mirate dall'imperialismo contro i paesi che posseggono delle risorse che loro vogliono rapinare o quantomeno controllare. Ecco, quindi noi pensiamo di mettere insieme tutta una serie di questioni, quindi quella che riguarda recentemente il Venezuela, ovviamente l'Iran, ma la Palestina, la Siria, la questione curda, la questione Sahrawi, cioè tutte le questioni che riguardano popoli che sono stati derubati dalla terra, che sono stati occupati, massacrati, sterminati, colonizzati, arrivando poi a parlare anche dei palestinesi che sono vittime di un progetto di sostituzione etnica, tra l'altro dichiarato impunemente, senza che nel mondo occidentale ci sia un governo, anche uno solo, va bene, che dica qualcosa in merito. Venendo alla questione iraniana, noi vogliamo esprimere una posizione che poi è anche quella dei compagni iraniani che fanno parte della nostra rete internazionalista, compagni che già anni fa sono venuti via da Donna Vita Libertà di Firenze, che è l'organizzazione più conosciuta, più grande, eccetera eccetera, perché avevano visto dei cambiamenti preoccupanti all'interno di questa associazione. E infatti proprio ultimamente è apparso in modo eclatante, ecco, questo spostarsi a destra su posizioni monarchiche. Di fatto lì dentro ha preso il sopravvento l'ala destra, che vuole la sostituzione del regime teocratico con il figlio dello Shah, che diventerebbe quindi chiaramente il burattino dei due paesi imperialisti, gli Stati Uniti e Israele, che stanno bombardando l'Iran e hanno scatenato l'ennesima guerra che sappiamo. Ecco, la posizione che noi esprimiamo, e che è quella di questi compagni iraniani, è di critica ferocissima, durissima, senza sconti al regime teocratico. Chi è di sinistra, chi è un compagno, chi è un libertario, non può chiaramente provare nessuna simpatia nei confronti di un regime di questo genere. La questione però che passa sopra ogni altra è quella relativa alle aggressioni imperialiste alle quali noi dobbiamo opporci in tutte le maniere. Bisogna andare in piazza a manifestare, a fare tutto quello che è il nostro potere, nelle nostre possibilità, contro questa sorta di cupola, di spettre a livello mondiale che vuole perpetuare il dominio del mondo, il controllo sulle risorse, sulla finanza, sul commercio e tutto quello che riguarda la vita degli esseri umani. Si tratta di un sistema di potere che, lo sappiamo ormai da tanto tempo, è pronta a qualunque cosa, anche la più orrenda. Lo hanno dimostrato, perché lo hanno dimostrato già nel 2003, quando hanno attaccato e invaso l'Iraq. Hanno ammazzato 300.000 persone nella fase, diciamo, iniziale, e poi dopo sono venute altre decine di migliaia di morti. Lo hanno dimostrato nel 2011 in Libia, lo hanno dimostrato recentemente aggredendo il Venezuela. Lo scopo è chiaramente quello di mantenere il dominio economico e militare sul pianeta e avere il controllo delle risorse energetiche, o averle in propria mano, oppure averne comunque il controllo, se non direttamente, anche indirettamente. Questo è il loro scopo e sono pronti a tutto. Quindi chiaramente noi dobbiamo assolutamente opporci a questo. Quello che sta succedendo in Iran è gravissimo, e non è il primo attacco sanguinoso che viene fatto, perché già tempo addietro ne abbiamo avuto già un altro che ha provocato qualcosa come 1.200 morti. Usano qualunque menzogna per giustificare le loro azioni e il loro agire, ma noi sappiamo benissimo che queste menzogne sono carta straccia, che sappiamo che il loro scopo è, da parte degli israeliani, realizzare un controllo su tutta la macro area relativa al Medio Oriente, e questo vuol dire quindi la Siria, vuol dire la Giordania, vuol dire anche in questo caso l'Iran, l'Iraq. Questo è lo scopo. E gli Stati Uniti chiaramente appoggiano questo, perché Israele è il loro avamposto militare, e lo è da parecchio tempo. È quindi evidente che bisogna continuare su questa strada che è stata cominciata oggi, e quindi qui voglio esplicitare la mia preoccupazione di riuscire il prima possibile, appunto, a organizzare qualcosa che abbia un respiro anche più grosso, più forte anche rispetto al corteo che c'è stato oggi. Mettere insieme tutte le questioni che riguardano l'attacco imperialista che viene sferrato ormai da tempo a livello mondiale. Ecco, quindi è importante mettere insieme le varie teatri di guerra, di attacco che avvengono nel mondo, e questo vuol dire che tante realtà associative, di comitati, coordinamenti che operano nel settore della politica internazionale, della lotta dei popoli, dei diritti dei popoli, mettere tutti insieme per vedere di fare qualche cosa che abbia un respiro veramente completo, a 360 gradi, cioè che riguardi tutti i popoli che lottano per salvarsi, per rispondere al massacro, all'aggressione, allo sfruttamento e all'oppressione. Ecco, questa è la nostra intenzione e quindi noi già da stasera cominciamo a ragionarci sopra. Grazie per lo spazio che voi ci date, a presto.
1: A presto Gianni, grazie a te che ci hai portato anche nella dimensione planetaria di quello che sta succedendo. I problemi sono veramente tanti e tantissimi, quindi se ci sarà questo ambizioso progetto di una nuova mobilitazione più generale contro quello che siamo un po' propensi a definire disordine mondiale, ci saremo, ci faremo vivi e ci risentiremo ovviamente. Io mi permetto nella chiusura, visto che non ho avuto il tempo di guardare i giornali rispetto all'uscita della mia nostra trasmissione che è lunedì mattina, non ho visto come hanno trattato il corteo di cui abbiamo or ora parlato con l'intervento di Gianni. L'unica cosa che ho potuto

iraniano e quindi Nonna Vita Libertà aveva fatto una manifestazione con l'Ucraina, con coloro che l'Ucraina vivono ancora, stanno qui a Firenze, e mi permetto di segnalare, se lo posso dire così, che mi sembra che è comunque qualche passo avanti, diciamo in questo modo, rispetto alla demistificazione, allo smascheramento di questi soggetti, attori, protagonisti del disordine globale, in primis Stati Uniti e Israele. Forse qualche passettino in avanti lo abbiamo fatto, perché se vi ricordate, a marzo del 2022, quindi a poche settimane dall'inizio della guerra in Ucraina, proprio qui a Firenze era stato il sindaco Nardella che aveva fatto intervenire con una piazza e una videochiamata, videocollegamento, Zelensky da piazza Santa Croce, che addirittura chiedeva la no-fly zone sull'Ucraina. Quindi in qualche modo la politica locale, su una vicenda così globale, cercava non solo di accreditarsi, ma anche di darsi un ruolo fuori dalla città. Nello stesso tempo, ad oggi, ecco, sulla questione dell'Iran e su questo maledetto intervento che si sta dando ancora in queste ore da parte di USA e Israele, perlomeno non abbiamo visto la politica salirci con i piedi e tentare di fare propaganda. Questa propaganda, appunto, è arrivata da questo corteo che c'è stato, piccolo ovviamente, anche poco partecipato, e per questo, secondo me e secondo noi evidentemente per fortuna, non c'era la politica, anche se la politica in qualche modo, appunto attraverso la questione ucraina, cerca di riconnettere anche lo scenario medio orientale, e se lo rivendicano anche alla manifattura delle idee, dove hanno rilanciato ancora una volta il gemellaggio tra Firenze e Kiev, che è giocato in chiave, come dire, indipendentista dell'Ucraina, quando mi sembra assolutamente ridicolo e demenziale questo atteggiamento di ripescare nella storia ciò che ci pare, perché anche se l'Ucraina ha dato un contributo in termini di competenze, di artisti, di restauratori e di volontari alla Firenze alluvionata nel 66, va sempre ricordato che Kiev in quegli anni era una città dell'Unione Sovietica, e quindi gli sforzi, i gemellaggi, la cooperazione e gli scambi che Bargellini aveva attivato in quegli anni 66-67 non sono in chiave antirussa, ma avevano lo scopo di gemellare l'Italia con l'ex Unione Sovietica. Con questo direi che ci possiamo salutare. A tutte e a tutte voi, un grande ciao!

0: E buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati, ben ritrovati alla nuova puntata delle porte di Tannhäuser qui su Radio Wombat 1359 Onde Mediocri.
1: Ciao a tutte e tutti, vi ricordiamo velocemente i nostri soliti link e contatti. Direttawombat.vado.li per chiacchierare con noi amabilmente mentre siamo in diretta. Se no, posta wombat@insiberia.net. Il freddo sta sparendo, sta andando via, quindi non sarà più a tema a breve. E potete scriverci, se no, già è tanto. E se no, comunque, dal nostro sito redewombat.net potete rintracciare tutte le nostre varie puntate precedenti, quelle future, i cambiamenti di palinsesto e tutto quanto, e niente, questo è.
0: E niente di più utile c'è che poter riascoltare le vecchie puntate, soprattutto per quanto riguarda questa, perché siamo a un numero 2, a un volume 2. Cioè stiamo riprendendo, come promesso, come raramente accade dopo che noi promettiamo qualcosa.
1: Esatto, ma questa volta sì.
0: Facciamo la seconda puntata dedicata a Ballard, autore meraviglioso di fantascienza. Io mi abbasso un po' perché vedo che piccio. E quindi oggi ripercorremo un pochino, come avevamo detto, le varie opere, perché nella puntata scorsa abbiamo parlato in generale della sua vita, della sua poetica, che ora vi riassumeremo un pochino. Vi abbiamo parlato un po' chiaramente delle varie opere, ma avevamo promesso di entrare un po' più nello specifico, e quindi oggi faremo proprio questo.
1: Sì, anche perché abbiamo raccontato un pochino le opere, anche che quelle iniziali e quelle della diciamo fase centrale della sua del suo scrivere, che chiaramente sono state poi anche quelle più famose, quelle più su cui poi lo vedremo, insomma, si è dato, cioè che anche poi hanno portato tanta altra roba, hanno ispirato il cinema, la musica, tantissima cultura, insomma, intorno a questo. Quindi abbiamo parlato di Crash, della Mostra delle Atrocità, insomma, anche dell'Impero del Sole. Cioè, abbiamo parlato di moltissime opere che comunque hanno un po', come dire, sono state un po' quelle centrali sue. Però ci sono anche, come vi abbiamo già anticipato e un po' se ne è parlato nell'altra puntata, molti racconti che spesso non sono tra i più citati. Cioè, chiaramente quando pensiamo a Ballard magari si pensa ad altro, però in realtà i racconti sono stati altrettanto importanti, anzi forse per certi versi nell'arco di un tempo più ristretto, che è quello con cui si riesce a scrivere un racconto. Comunque Ballard è riuscito a dare delle perle sintetiche meravigliose. E poi ci sono stati, questi ce li siamo lasciati per questa puntata, gli ultimi quattro romanzi della tetralogia, che sono un po' i romanzi che hanno caratterizzato le ultime fasi della vita di Ballard, quindi quelle di cui, cioè prima della sua morte. E lo vedremo, un Ballard che, beh, felice non è mai stato, cioè nel senso allegrotto non è mai stato, è sempre stato piuttosto incazzato. Ecco, in questa fase finale proprio voleva lasciarci qualcosa di, come dire, un po' esplosivo.
0: Ci dicevamo prima fra di noi che se fosse ancora vivo probabilmente sarebbe talmente disperato e scriverebbe qualcosa di oscuro.
1: Ce ne avrebbe dette quattro.
0: Sì, comunque ce ne avrebbe dette quattro. Guarda, ora poi è veramente... Sì. No, vabbè, ora prima gli era uguale. Cioè.
1: Sì, no, diciamo che il filo conduttore è sempre quello e lui ce l'ha tenuto a dircelo fin dal tempo. Però ecco, effettivamente adesso tante cose, l'abbiamo già detto nella scorsa puntata, tante cose che lui ha sottolineato, ha espresso così bene, come per esempio l'ansia e il rapporto dell'essere umano con la tecnologia, il suo annaspare in un mondo che non si capisce più come funziona, così, in un confine molto labile e spaesato tra reale e irreale, dove la pubblicità permea qualsiasi angolo della tua esistenza. Insomma, in tutto questo contesto che esiste non da ieri, e Ballard ce l'ha insegnato, però ecco, adesso siamo arrivati a una fase particolarmente surreale, e quindi Ballard sì, probabilmente sarebbe strappato quei pochi capelli che aveva. No, un po' ce n'aveva, devo dire.
0: Ma sì.
1: Comunque,
0: ma sì,
1: avrebbe finiti. E vabbè, quindi riassumendo, riascoltatevi la scorsa puntata di dedicata a Ballard, dove vi abbiamo parlato di inner space, di appunto rapporto dell'essere umano con la tecnologia, di in qualche modo ora non ve la stiamo a riassumere perché sennò ricominciamo da zero, già abbiamo fatto.
0: Vabbè, però,
1: un
0: insomma, quindi una fantascienza non proiettata verso l'esterno, non, tra l'altro appunto, no, la prima fantascienza era anche permeata un po' dal colonialismo, diciamo dall'esplorazione, però con l'esplorazione sempre c'è, cioè, il capitalismo, il colonialismo e anche il capitalismo.
1: Vabbè, sì.
0: Ma invece un inner space, uno spazio interno, cioè viaggia dentro l'animo umano. La fantascienza e la tecnologia è tutto uno strumento per parlare dell'animo umano.
1: Sì, anche perché l'animo umano si confronta con la tecnologia e con il capitalismo, con il colonialismo in maniera spesso individuale, ma in realtà in Ballard abbiamo imparato che l'individuo è in realtà intersecato con gli altri individui e che quindi in realtà bisogna in qualche modo reagire a quello che ci sta succedendo in maniera collettiva.
0: Esatto.
1: Quello che ci succede al nostro interno in realtà è molto correlato con quello che succede all'esterno.
0: Certo, assolutamente. E volevo aggiungere che no, è stato tacciato, insomma, detto che ha previsto, no, un po' del futuro, come succede nella fantascienza, ma la risposta è sempre la stessa. Cioè, se lui si è immaginato un futuro così fosco e ci ha azzeccato, è perché ha analizzato l'animo umano e non Pocahontas dello spazio.
1: Sì, non è che c'aveva la palla di vetro. Anche esatto. Perché a me viene da dire, veramente, l'abbiamo anche un po' già detto, però adesso con gli ultimi anche recenti avvenimenti, che tanto, cioè, sono sempre sorpassati da quello che succede tra 5 minuti.
0: Sì.
1: Però effettivamente questa sensazione di essere da sole ad affrontare il mondo che sta impazzendo, in Ballard si ritrova moltissimo, ed è una sensazione che io penso abbiamo tutte in questi giorni, in questi, sì, mesi. E è molto, io appunto mi sento di consigliarvi ampiamente Ballard, perché ti senti un po' meno sola effettivamente, perché quello che dice è: no, questa roba non è tua, non sei tu che c'hai l'ansia perché sei strana, è perché il mondo effettivamente sta andando in una direzione pazza e tu ti stai trovando nel mezzo.
0: Sì, io personalmente percepisco questo momento storico come un po' un bomba libera tutti. Ognuno fa quel che vuole, basta vincoli, c'è da rimescolare le carte. Il problema è che non era proprio il momento di rimescolare le carte.
1: No, bomba libera tutti, oppure un bomba libera nessuno, un bomba incatena,
0: sì,
1: che, tutti.
0: Sì, è un bomba libera tutti per i potenti, non certo per,
1: esatto,
0: per da lì la solitudine, perché noi non siamo quei potenti.
1: Sì, in effetti.
0: Va bene, partiamo con il pezzo introduttivo e poi a bomba su Ballard.
2: Да, нормально. Договорились. Все реализуем.

0: Ah sì, questo pezzo si intitola A Cat Has Four Legs. Il gatto aveva quattro gambe.
1: Che si dice

0: Vabbè, i microfoni aperti fanno sempre piacere.
1: Sì, infatti, comunque, mai una volta che qualcuno ci dica: oh, ma c'avevi i microfoni aperti?
0: Ma perché forse sembrava voluto, no?
1: Forse sì.
0: No, noi commentavamo: ma come si legge? Ma che c'è scritto? Ma che dice gatto?
1: Questo era gli Octabae. A cat has four legs, appunto. Gatto e quattro gambe. Che tra l'altro.
0: Catamagoso, secondo me.
1: Sì, anche secondo me. Catamagoso.
0: Vabbè. Comunque, vabbè, non abbiamo detto delle robe tremende. No, no, andrei molto peggio.
1: Parlavamo di quello che stiamo vedendo. No, va bene.
0: Quindi dicevamo, allora ci eravamo lasciate all'ultima puntata con in realtà gli ultimi romanzi di Ballard. Ci eravamo lasciate con il commento di alcuni romanzi considerati minori, che minori non sono assolutamente, perché avevamo parlato dell'isola di cemento, di Condominium. In realtà, insomma, sono delle zone assolutamente tutt'altro che secondari, perché insomma sono molto belle, ve ne abbiamo già parlato. Ci addentriamo adesso negli ultimi anni della sua vita, quindi a livello proprio diciamo dalla prima metà degli anni Ottanta. In realtà Ballard inizia un po' a allontanarsi da quella che potremmo chiamare fantascienza, anche se in realtà abbiamo visto con Ballard la definizione di fantascienza abbastanza così a dei confini confusi.
1: Sì, esatto.
0: Però ecco, se ne allontana ancora di più, sicuramente lascia qualsiasi retaggio dei viaggi su altri pianeti, che peraltro anche prima comparivano poco nella sua letteratura, però ecco, verso gli anni Ottanta proprio lui inizia a concentrarsi su quello che vede intorno a sé ancora di più, e quindi diciamo che continua a scrivere dei racconti fantascientifici o fantastici fino alla metà degli anni 90. Quelli ancora conservano degli elementi più tipici e topici della fantascienza, però nei romanzi invece no, nei romanzi si concentra su una descrizione della realtà piuttosto cruda, che però vedremo ha delle grosse attinenze con quello che aveva scritto anche prima in realtà, e quindi non è che cambia completamente il registro, tutt'altro. L'ultimo romanzo, partiamo in realtà dal fondo, l'ultimo romanzo di Ballard del 2006 è Regno a venire, Kingdom Come, che appunto pubblicato nel 2006, e quindi è proprio l'ultimissimo romanzo di Ballard.
1: È molto figo.
0: Molto figo. Dove sostanzialmente si fa una critica al consumismo, alla società capitalistica di quegli anni, e sulle varie pulsioni reazionarie, irrazionali, anche volendo, e surrealiste delle società occidentali e dei mezzi di comunicazione. Quindi mette insieme tutti questi elementi che chiaramente abbiamo già visto in tantissime sue opere, e le porta un po' a un porta i nodi al pettine, diciamo, perché se prima ci ha dato tutta una serie di indizi, ci ha fatto vedere i sintomi di un qualcosa che stava succedendo, ci ha fatto vedere Crash con tutte le sue turbe legate alle macchine, al corpo, abbiamo visto come in vari altri romanzi lui inseriva tutto questo bombardamento continuo, mediatico, adesso porta tutti i nodi al pettine e fondamentalmente li fa esplodere in dei grandi riot e in violenze urbane che si sviluppano nei contesti dei nostri territori che ci viviamo tutti i giorni.
1: Allora, su appunto A Kingdom Come, il Regno a venire, ci descrive una società in cui il centro commerciale diventa il fulcro della vita sociale, e i grandi centri commerciali come fulcro di vita sociale li abbiamo visti effettivamente arrivare.
0: Sappiamo di cosa parla.
1: Esatto, sì. Anche qui da noi, è una roba americana, ma anche qui da noi, anche nel nostro territorio. Pensa quando costruirono i Gigli, no? È diventato un centro, per me un posto aberrante, sì. Ma per molti invece un posto di aggregazione, ma, e ci fermessimo qui, sarebbe anche abbastanza facile Ma diventa il consumismo, il consumo all'interno del suo tempio, che è il centro commerciale, diventa appunto una sorta di religione moderna, e attraverso la lente di questa di religiosità rispetto al consumismo, Ballard analizza le conseguenze del materialismo sfrenato e la perdita dei valori tradizionali, e mostra come la modernità possa condurre a nuove forme di tribalismo, ed è qui che poi dopo si lega proprio agli scontri e alla società in subbuglio, perché ci siamo trasformati in tribù. E torna molto, anche con l'attualità, tutto sommato.
0: Sì, diciamo, allora così l'incipit è questo ex pubblicitario che va in si reca in questa cittadina di Brooklands, fondamentalmente una delle varie periferie di Londra. E ci va perché il padre è rimasto ucciso durante un attentato in un grande centro commerciale, che, come dicevi te, è un po' il fulcro della vita, e quindi diciamo è un po' la piazza dei nostri giorni. E quindi c'è un attentato, il padre viene ucciso, allora lui va in questa città e arriva in questo centro commerciale che si chiama Metro Center, che è come dicevi, una presenza onnipresente, soffocante, aperto 24 ore su 24, ha devastato la vita cittadina, ne ha cambiato completamente le abitudini. Insomma, non stiamo neanche troppo a dirvelo, perché tanto lo sapete perfettamente che cosa implica. E di questo omicidio, quindi del padre del protagonista, è accusato questo Duncan Christie, che era una persona già nota alla polizia perché è un attivista contro questo Metro Center. Esatto. Quindi è una persona che si...
1: un antagonista.
0: Sì, e che però il suo modo, fondamentalmente, almeno quello che si legge nelle prime accuse, è che lui avrebbe sparato a caso nella folla con un mitra e poi fugge nella calca. Allora, in realtà qui e nel resto dei romanzi di questa tetralogia, che è tutta dedicata appunto alla violenza urbana, ai riot, si parla di rivolte borghesi, nel senso che non si concentra Ballard, nonostante l'abbiamo visto anche nella scorsa puntata, avesse ben presente il sottoproletariato e quanto, insomma, subiva la violenza di quegli anni. Quindi in moltissimi romanzi di Ballard c'è anche quel tipo di soggetto, ma i protagonisti spesso, e soprattutto in questi romanzi, sono i borghesi, cioè quindi sono quella classe sociale che in qualche modo questo mondo alimenta. Cioè è il capitalismo a cui si rivolge principalmente, il soggetto principale è la borghesia, e che a sua volta alimenta in una sorta di circolo vizioso in cui al centro c'è sempre in qualche modo questo ceto medio, questa borghesia, che in Ballard a un certo punto da diparta, cioè per varie ragioni che ci dice in vario modo, a un certo punto vuoi o non vuoi sbroccano, e lo fanno nelle maniere ovviamente più violente che gli vengono in mente. E questa è un po' l'incipit del romanzo di Regno a Venire. Poi da lì,
1: esatto, poi è tutto è chiaro, non finisce qui, ma c'è proprio, sono proprio tutti gli intrighi politici di potere, dove il potere cerca di tenere appunto in quanto detentore dello stesso, quindi sono intrighi, assassini in diretta TV, appunto l'esercito che deve intervenire, viene schierato nelle città, ci dicono tante cose, in particolar modo legato all'Inghilterra, ci ricordano chiaramente gli scontri del 2011.
0: Sì, tra l'altro scontri di tipo completamente diverso, nel senso che appunto lì in quel caso gli scontri del 2011 erano gli scontri dovuti all'ennesimo omicidio poliziesco di una persona ovviamente di origini africane, che londinese, che chiaramente per l'ennesima volta viene uno dei tanti che vengono uccisi, e ha in alcune zone intorno a Londra, in realtà in varie zone dell'Inghilterra, ma principalmente nei quartieri periferici di Londra, nell'agosto del 2011.
1: Comincia a Tottenham, nei quartieri periferici di Tottenham.
0: Giusto, e poi piano piano si espande in vari altri posti.
1: Chelsea, Brixton, esatto.
0: E fondamentalmente, appunto, dopo l'uccisione di questo
1: Mark Duggan,
0: sì, niente, l'ennesima sparatoria, ma ovviamente viene ammazzato come sempre, come sempre succede. Sappiamo perfettamente la dinamica, e da lì partono queste rivolte nel 2011, che vi ricorderete forse sono state rivolte piuttosto lunghe, piuttosto pesanti, con molti saccheggi. Chiaramente i media italiani ne hanno parlato fondamentalmente solo per enfatizzare, sì, e per mostrare come queste persone senza morale, senza etica, si portassero via le Nike. Quindi vi interessa solo dei soldi, che mi verrebbe da dire pure, ma anche sì, visto che probabilmente vivono nella miseria. E detto ciò, chiaramente la visione ne abbiamo avuto riportate noi dai media era agghiacciante,
1: sì.
0: Però ce le ricordiamo, e spesso è stato tirato in ballo Ballard, mi ricordo, in quegli
1: sì,
0: anni.
1: Sì, è vero, hai ragione. No, allora ti dirò, sì, io me li ricordavo, ma in realtà quando l'ho riletto, perché non me lo ricordavo più, cioè nel senso, ho pensato a me quando c'è il Black Lives Matter e le uccisioni in America, non mi ricordavo mica degli scontri in Inghilterra dei 10 anni prima di... e invece sono molto simili, perché sono sempre sulla stessa questione, appunto questioni razziali mai risolte, di una
0: classiste,
1: certo. Eppure l'Inghilterra ha avuto anche più secoli per, a parte no, in realtà bene o male sono gli stessi dell'America, perché...
0: Beh, comunque, anche lì, Ballard, ve lo leggevamo nella scorsa puntata, cosa ha detto quando da Shanghai si è trasferito, è andato a vivere a Londra e ha trovato una Londra, all'epoca erano gli anni 50, e ha trovato una Londra completamente classista, che poi abbiamo visto, questo classismo non è andato assolutamente perso, magari ha cambiato volto, ha cambiato... contorni, ma di base è rimasto quello.
1: Tra l'altro la pagina Wikipedia è molto schierata, cioè schierata male.
0: No, ma come sempre del resto, Wikipedia Italia.
1: Wikipedia Italia, sì, sto guardando quella ora.
0: Tragedia come sempre. Sì, quindi Regno a Venire invece, appunto, abbiamo detto un altro tipo di rivolte, nel senso che comunque sono rivolte della borghesia anche lì. Molto strano, perché molto strano no, per niente, anzi, però sono molto intricate queste rivolte, poi a un certo punto, come dicevi, si scoprono vari complotti, vari gruppi, gruppi di nazisti implicati, insomma, varie cose che si intrecciano, e di base c'è comunque una violenza urbana che esplode, c'è per esempio tutta una parte di violenza da parte dei tifosi nell'ambito di una partita di calcio, e quindi lì esplode un altro riot, insomma ci sono varie robe che evidentemente Ballard ha preso dalla vita quotidiana di tutti i giorni, stiamo parlando del 2006 vi ricordo, e che però chiaramente sono tutte intrecciate con tutta la critica che abbiamo visto anche nella scorsa puntata, che Ballard fa a questa società dei consumi che fondamentalmente ti colonizza il cervello e ti massifica, e alla fine esplodi di base, questo in soldoni. Quindi questo era Regno a Venire, e questo, come dicevamo, è uno, in realtà l'ultimo, siamo partiti dal fondo di una tetralogia però di Ballard, l'ultima sua tetralogia, che viene chiamata la tetralogia di Cocaine Nights, che come si può intuire dal nome parla appunto di vita loca e di appunto di violenza urbana, riot e quant'altro. Dopo questo, cioè in realtà partendo dall'inizio, nel 96 inizia questa tetralogia con proprio il romanzo omonimo Cocaine Nights, e poi invece nel 2000 c'è il secondo romanzo che si chiama Super Can, Super Cannes, anche qui non siamo in un centro commerciale, ma questa volta in un parco tecnologico, quindi più o meno uguale, la stessa cosa. Questa volta però a Cannes, quindi in Costa Azzurra, nel retroterra nord-est di Cannes, appunto, nell'entroterra, e parla di questo, della dirigenza fondamentalmente di questo parco tecnologico, che deve, è un parco tecnologico costruito per attrarre multinazionali, e dove dentro chiaramente ci lavora gente sottoposta a ritmi di lavoro insopportabili, in condizioni di sindacalismo inesistenti e condizioni di sfruttamento totali, e dove la dirigenza di questo grande parco tecnologico è abietta, cioè, quindi Ballard racconta di tutto lo schifo di questa dirigenza, appunto. Anche questo direi c'è abbastanza, cioè, dopo aver letto per mesi tutti i rapporti Epstein, insomma, ci viene da pensare che sapeva di quello di cui parlava,
1: ecco. Esatto.
0: E qui l'incipit è questo ex pilota d'aerei. Ballard c'ha molto questa questione dei piloti d'aereo, lo ritroviamo in un sacco di suoi romanzi
1: o piloti comunque,
0: piloti o ex
1: di macchine,
0: sì, è vero, e in particolare però anche questa cosa del volo, dell'aereo, ce l'ha proprio, non so perché, ma moltissimi suoi racconti hanno come protagonista un pilota d'aereo o qualcuno che sogna di essere pilota d'aereo, insomma c'è sempre un po' questa cosa. Fatto sta che l'ex pilota d'aerei Paul Sinclair, al quale in realtà era ex perché gli è stato ritirato il brevetto di volo perché ha causato un incidente d'aereo in fase d'atterraggio, e lui insomma praticamente segue la moglie perché ha ottenuto un contratto a tempo determinato in questo appunto grande centro di high tech in Costa d'Azzurra, quindi la segue, va con lei, e però la donna prende il posto, appunto è stata assunta perché prende il posto di questo dottor David Greenwood, che è morto in circostanze misteriose e tragiche dopo un raptus omicida che l'ha portato a assassinare a colpi di fucile 9 abitanti che conosceva di persona, quasi tutti i suoi pazienti. Quindi anche qua questa classe media apparentemente, anzi non apparentemente, obiettivamente privilegiata, che fa parte della classe sicuramente più come dire ben vista, che è il soggetto appunto di questo mondo capitalista che ruota tutto intorno a questo ceto medio, in questo caso Ballard si concentra sulla classe tecnologica, quindi assolutamente vedendoci lungo. E anche qua questa classe qua a un certo punto sbrocca e inizia a spararsi, a manifestare segni di cedimento sempre più violenti.
1: Sai cosa mi è venuto in mente? Che in realtà, se volete ritrovare l'atmosfera ballardiana, la si ritrova nei primi Dylan Dog. Non ci avevo mai pensato, è ambientato a Londra, questo aiuta. Però più che ne parliamo insieme, raccontiamo la poetica di Ballard e quello che i significati che escono fuori dai suoi romanzi, più che mi viene in mente roba che ho letto di Dylan Dog.
0: Vedi.
1: Sì, c'è la macchina, la tecnologia fuori controllo, ma anche il classismo, anche il capitalismo che ti mangia la testa e ti porta alla follia. Capitalismo in senso lato, quindi inteso come consumismo, inteso come estrattivismo sociale, insomma, no? tutto il pacchetto completo. I primi 100 numeri di Dylan Dog potrebbero rientrare in opere ballardiane.
0: Beh, d'altra parte Ballard lo vedremo anche in fondo a questa trasmissione, comunque ha influenzato tantissimo la cultura del suo tempo. E del resto comunque stava parlando di un mondo che era quello, cioè nel senso, certo, non sarà stato neanche l'unico a notare questi segni di cedimento in qualche maniera.
1: Sì, anche perché poi gli anni 70, ora penso che qui si arriva alle soglie del 2000, però gli anni 70 sono l'inizio della tecnologia, quella quasi positivista era negli anni 70,
0: sì,
1: la tecnologia.
0: Sì, iniziava a parlare di intelligenza artificiale già.
1: Esatto, esatto. Sì, sì. E vediamo oggi, appunto, che è arrivata finalmente. Insommina.
0: Così è così. Io direi, ma non so se te hai pronto un pezzo, ti sto cogliendo di sorpresa.
1: No, sono sempre pronto.
0: Che domande. E così lasciamo aperti i microfoni. No, non è vero.
1: A sto giro no.
0: No. E magari ci sentiamo un attimo un pezzo e poi continuiamo, perché abbiamo da raccontarvi anche l'ultimo libro di questa tetralogia.
1: Esattamente. Andrei con, non vi dico cos'è, tanto la conoscete, ne parleremo dopo, però con qualcosa che è stato influenzato proprio dalle storie di Ballard. Questa la facciamo sentire tutta, non vi dico cos'è, rimanete
0: tanto
1: qui con
0: noi.
1: Tanto
0: lo sapete.
1: Yes. Così è quasi il telegiornale.
0: È vero.

0: Chissà dove ho trovato questa musica. Ricorda un po' la, con una sonora di Expanse, però. Però anche un po' di un telegiornale.
1: Studio aperto. Ci dicono sul pad
0: che è fantascienza quella, per cui va
1: totale,
0: bene.
1: Totale, sì, torna. Sì, assolutamente, siamo sul pezzo.
0: Allora, sì, dici.
1: Ci scrivono sul pad a proposito dei riot del 2011 in Inghilterra che abbiamo citato prima. Ci dicono: quando il furbissimo David Cameron capì che forse London Calling non era l'inno migliore per le Olimpiadi? E in effetti avevo rimosso questa cosa. A volte tendo a rimuovere le parti brutte, ma con questo mi porto via anche le parti comiche.
0: Purtroppo sì.
1: Vabbè.
0: Su bello e su brutto, no?
1: Molto bello, molto bello. Cameron me l'ero proprio dimenticato. Che bei tempi. Quindi invece, tornando, abbiamo sentito Video Killed the Radio Star.
0: Why?
1: The Buggles, l'avrete riconosciuto, pezzaccio strafamoso, che peraltro penso che nessuna di noi ha mai letto il testo, perlomeno.
0: No, mi sono messo ora a leggere, ma è incredibile.
1: Cioè, perché uno dice, vabbè, ma in fondo, ma cosa sta dicendo? Io, ecco, nella mia ignoranza ho sempre pensato che fosse una roba, che ne so, il video contro la radio,
0: sì,
1: ma che ne so.
0: Un po', cioè, frivoletto.
1: No, invece no. Viene direttamente da un racconto di Ballard, è proprio ispirato al racconto di Ballard, che a sua volta io non ho mai letto, e non so perché non ho mai letto, perché tipo probabilmente è la storia della mia vita. Perché parla, dice questo, la trama è questa, un ragazzo muto che aspira i suoni vaganti in un mondo senza musica. Cioè lui va in giro con un aspirapolvere e aspira dei suoni che trova in giro, perché nel mondo ormai non c'è più musica e lui aspira questi suoni. E fa amicizia con una cantante lirica che vive in uno studio di registrazione abbandonato e che è completamente in decadenza, questa cantante, perché tutte le musiche precedenti sono state rese obsolete grazie ai progressi della musica ultrasonica, e quindi grazie a questo nuovo tipo di musica tutta la musica passata viene assolutamente abbandonata, e questa cantante lirica va in disgrazia e diventa povera. E quindi, cioè, non so perché non ho mai letto questo libro, tipo...
0: Neanch'io.
1: È il mio
0: neanch'io.
1: Libro.
0: Tra l'altro questo è un pezzo iconico perché, e quindi rientra bene in quello che racconta, perché fu quello che ha dato vita alla musica degli anni Ottanta, cioè uno dei primi a usare le drum machine, i sintetizzatori, e quindi è stato fondante per questo. Ora stavo guardando un paio di articoli, nessuno cita Ballard.
1: Cioè,
0: maledetti.
1: No, ma tra l'altro è proprio
0: importante da dire.
1: Madonna, ma poi tra l'altro è proprio diretto il testo, cioè nel senso, se poi lo leggete effettivamente ce la ritrovate la trama del racconto, cioè non è neanche un riferimento velato, è proprio chiaramente ispirato.
0: Allora dice: ti ho sentito alla radio al canale 52, ero disteso sveglio, intento a sintonizzarmi su di te, sebbene fossi giovane non hai avuto problemi a sfondare, si sono presi i diritti d'autore per la tua seconda sinfonia riscritta da una macchina e dalle nuove tecnologie.
1: E vai.
0: E ora capisco i problemi che vedi. La TV ha ucciso la stella della radio. La TV ha ucciso la stella della radio. Bla bla bla. E ora ci incontriamo in uno studio abbandonato, appunto. Ascoltiamo il playback e sembra che sia stato tanto tempo fa. E ti ricordi i ritornelli che andavano di moda. Bla bla bla bla bla. Nella mia mente e nella mia macchina non possiamo tornare indietro. Siamo andati troppo lontano. Sono arrivate le immagini e ti hanno spezzato il cuore. Dalla colpa al videoregistratore. Fa anche rima in italiano.
1: Capito. E da lì, capito, si potrebbe parlare del sonoro, l'impatto del sonoro nel cinema per il film muti.
0: Ma pensa te, il videoclip è il primo trasmesso in assoluto da MTV, appena nata in quel periodo.
1: Capito, non lo capito. Sapevo. E niente, e questo, anche questo ha fatto Ballard. E, tornando a noi, tornando all'ultimo... No, il penultimo, perché l'ultimo era Regno a Venire e ve ne abbiamo già parlato.
0: Giusto, però 2003 Millennium People.
1: Esce Millennium People, sì. Sempre tetralogia, appunto, dei Riot, Cocaine Nights. Lo psicologo David Markham è un agiato medico, anche qua ritorniamo sempre a questo tipo di soggetti, che vive in questo quartiere residenziale di Londra con la moglie. E però non ha la moglie ha questo problemino, che non ha mai superato il trauma di un incidente, e ritorniamo alle fisse di Ballard, incidenti automobilistici, lei c'ha avuto questo incidente, non ha mai superato questo trauma, in realtà è guarita fisicamente, non ha più nessun problema fisico dopo questo incidente, ma lei si ostina a credersi comunque malata e per muoversi utilizza comunque stampelle o la sedia a rotelle, nonostante non abbia niente. E anche qua, insomma, ci ritroviamo il Ballard di Crash, ovviamente. E, a un certo punto la vita del dottor Markham cambia di punto in bianco il giorno in cui viene a sapere dalla diretta di un telegiornale della morte della sua ex moglie Laura in un attentato terroristico dentro un aeroporto. E lui però è diffidente nei confronti della polizia, non gli torna tutto quanto, e allora decide di lanciarsi in questa ricerca del colpevole e quindi si unisce a questi gruppi per tutta una serie di motivi rocamboleschi, insomma, questi romanzi sono tutti un po' veloci, con delle trame intrecciate che a un certo punto le cose... Il protagonista si ritrova in mezzo a altra gente che fa delle cose, lui gli va dietro e va avanti così. E anche questo protagonista a un certo punto si ritrova con questi gruppi che anche loro fanno diversi attentati, fanno proteste per vari motivi e contro varie cose. E lui dice: gli vado dietro perché magari così trovo il colpevole dell'assassinio di mia moglie. L'assassinio di mia moglie. E in realtà poi questo l'arrestano durante una dimostrazione contro una mostra di gatti.
0: Cioè, ci sta.
1: Può succedere. Ebbene, oltretutto lo picchia pure la polizia, insomma, le piglia. Tragedia, quindi insomma dalla padella alla brace, finisce, lo mandano a processo, finisce in tribunale e lì ci incontra questa Kay Churchill, che è un ex insegnante universitaria, che in realtà lei è una navigata delle varie proteste, di nuovo della borghesia, questo tipo di proteste, non quelle del sottoproblema, non pensate ai poracci, no, proteste borghesi. E, in questi immaginari, in questo complesso, insomma, sono dei quartieri residenziali di Londra che non esistono in realtà, se le inventa Ballard sostanzialmente,
0: sì.
1: Che però sono quartieri di abbastanza di lusso, all'interno dei quali però scoppiano queste proteste che diventano sempre più violente. E qui praticamente quella di cui parla Ballard in questo Millennium People, che è del 2003, è un punto, come dicevamo anche un po' prima, una sorta di sollevazione generale di questa classe media, che parte con una protesta contro un generico aumento del costo della vita, cosa che peraltro abbiamo visto molte volte nelle proteste di Gilets Jaunes. Ci sono state varie proteste anche nel corso della nostra storia dove a scendere in piazza era il ceto medio, la borghesia, no? Che magari protestava perché gli era aumentato il costo della vita in particolare di qualcosa e scendevano in piazza. Ballard fa partire i riot da questo, ma poi in realtà li porta all'estremo, e quello che mette in scena in realtà è un impazzimento, anche se non c'è niente di folle in tutto questo, cioè in realtà un'esasperazione di violenza dove questa classe media a un certo punto sbrocca e inizia a fare attentati sempre più violenti e li fa in dei luoghi simbolo della borghesia. Quindi è molto strano perché in realtà è come se la borghesia si rivoltasse contro se stessa in qualche maniera, cioè non va da quelli che sono ancora più ricchi, non va neanche, non se la piglia manco coi poveri. L'obiettivo è proprio la stessa vita borghese in qualche maniera, senza chiaramente aver chiaro tutto questo,
0: sì, esatto.
1: Però di fatto lo fa.
0: Sì, esatto, e è un po' anche il sintomo di questa alienazione sociale portata all'estremo, per cui tu non sai più chi è il cattivo veramente, e non riesci più a indirizzare veramente la rabbia verso chi verso chi o cosa andrebbe indirizzata, perché appunto è tutto sfumato, è tutto perso all'interno del consumo, all'interno del, di una sorta di desiderio però un po' distorto, ed è proprio questo desiderio distorto poi che Ballard ci racconta, no?
1: Sì, è come se appunto a un certo punto il mondo ti ha, il mondo, il capitalismo ti ha riempito il cervello, bombardato il cervello, esatto, di desideri, di bisogni, di cose indotte, e a un certo punto tu esplodi contro quegli stessi desideri e quegli stessi simboli che cercavi di accaparrarti, per cui danno fuoco ai cinema di quartiere, dei supermercati rionali, ristoranti, cioè, tipo le catene dei McDonald's. Ma non lo fanno come farebbe, come sono state fatte spesso nelle rivolte di periferie, dove il sottoproletariato o il proletariato dava fuoco a tutto in una rabbia di tipo completamente diverso. Lì è un...
0: Anche perché da quei luoghi era escluso tendenzialmente.
1: Esatto, esatto. Invece no, loro se la prendono contro luoghi da cui invece non solo sono inclusi, ma sono il loro simbolo, il simbolo della loro stessa vita.
0: Però a questo punto una... Cioè, io se percepissi una rivolta del genere capirei la gravità della situazione, perché no, uno sta distruggendo proprio quello in cui era immerso, diciamo. Invece no, invece di fatto poi viene strumentalizzato, sì, eccetera eccetera.
1: Sì, beh, in Ballard c'è sempre un po' questa confusione, no? Dove di base non si capisce mai cosa sta succedendo. Chi legge lo capisce, ma i protagonisti no.
0: Sì, esatto, esatto. E la tecnologia, che appunto poi, no, la fantascienza si nutre della narrazione della tecnologia futura, passata o presente, è un mezzo per fare qualcosa, ma è quindi un'arma a doppio taglio, perché è sia lo strumento di oppressione che lo strumento di liberazione. E allora che cosa si fa? Ho trovato un interessante... No, che cosa si fa? Si vive, perché poi Ballard è quello, dice si vive... Tutto va male, non importa, la forza sta proprio nell'affrontare qualsiasi cosa, a lui non interessa il lieto fine, mai, piuttosto appunto il viaggio interiore di chi vive la storia, diciamo, come l'affronta. Poi non è detto che per forza finisca in modo catastrofico.
1: No, infatti.
0: Anche se comunque le tinte oscure, fosche, rimangono spesso, ma proprio perché è una società che porta verso l'oscurità e non verso la luce, diciamo. Interessante, una definizione ho trovato su un articolo che dice Ballard ha agito come cartografo dell'inconscio collettivo.
1: Oh, bello.
0: Non male, ci sta come definizione.
1: Anche perché effettivamente dà un sacco di simboli, cioè sottolinea diversi simboli che potremmo definire simboli anche inconsci molto spesso. Cioè la macchina, lui è una delle persone che effettivamente hanno portato alla luce la macchina come simbolo inconscio di qualcosa che stava succedendo nell'oscurità del nostro inconscio, no? Cioè,
0: sì.
1: E quindi in qualche maniera l'ha portata alla luce, ha detto: oh, guardate che questa roba qua, cioè, ci sta suggerendo cose, cioè per noi è un simbolo, cioè ci fa scattare delle corde, non è una macchina e basta. Effettivamente Ballard in questo è stato molto bravo, ha dato una mappatura effettivamente molto precisa.
0: Perché lui non immagina tanto il futuro quanto disseziona il futuro partendo dalle pulsioni che stavano nascendo, dai mutamenti sociopolitici in atto negli anni 70, ma che già davano la linea un po' di quello che sarebbe avvenuto, non fino alla follia attuale, ma comunque insomma ci si avvicinava molto. E infatti poi, tra l'altro, chi è che ha potuto in qualche modo raccontare con le immagini la scrittura di Ballard? Cronenberg,
1: certo,
0: ma per forza, perché è l'unico disturbante fino in fondo, a tratti, cioè mi piace più Ballard sinceramente, ma anche perché il mezzo scritto
1: è un'altra cosa
0: rispetto al mezzo video, insomma. Però insomma interessante, se volete vedervi Crash, guardatevi Cronenberg, quando è del 96, sì, del 96. una roba interessante comunque. Però quindi, capito, lui non immagina il futuro, no? La fantascienza in generale dice, va bene, questa tecnologia va verso questa direzione, allora il nostro futuro sarà così. No, il nostro rapporto con questa tecnologia è in questa maniera, allora il futuro andrà così. Questo intendo come dissezione nel futuro.
1: Sì, come dicevamo anche nella scorsa puntata, Ballard rende sempre molto chiaro e molto palese che la tecnologia è fatta dall'essere umano. Certo, cioè, non c'è niente di religioso, niente di calato dall'alto, la tecnologia è un qualcosa che ha creato l'essere umano e quindi è il nostro rapporto con la nostra stessa creatura che dobbiamo analizzare.
0: Esatto, cioè il disastro non è un evento, ma è la condizione. È una normale condizione. Fa la differenza. Quindi non è più una fantascienza catastrofista post-apocalittica a prescindere, ma è appunto un trovarsi immersi nella realtà.
1: Anche perché quando parlavamo di fantascienza catastrofista, per l'appunto, che ne abbiamo parlato in alcune puntate, se vi ricordate, una critica che abbiamo fatto spesso, che ce la faceva un po' scadere spesso, era il fatto che di base si assomigliava un po' tutta. Cioè, di base la narrazione in fondo, sì, magari le catastrofi erano diverse, ma in fondo poi tutti tendevano a dire che di fronte alla catastrofe l'essere umano fa schifo, cioè di base si salvi chi può, ognuno fa per la sua, e in questa banalizzazione anche e riduzione delle possibili, cioè del ventaglio di possibilità che ti si aprono quando sei immerso in una catastrofe e che di fatto poi ti schiaccia in un futuro già scritto e insuperabile, no? Ballard ecco, veramente è diverso in tutto questo perché appunto senza arrivare alle utopie, cioè non ti dice sì, gli esseri umani affrontano le catastrofi in maniera meravigliosa, sarebbe un appiattimento dall'altro verso,
0: sì.
1: E tutt'altro, però è molto più approfondito sul appunto su che cosa potrebbe succedere all'essere umano mentre affronta tutto questo.
0: Esatto, cioè la tragedia c'è, ma non è una tragedia tombale che chiude tutto, non è neanche liberazione da qualcosa, che ne so, il vento è venuto dal nulla, il vento è venuto dal nulla, distrugge le tecnologie, ci libera dalla... non è questa la storia, no? Però per dire, come esempio, e ci libera dalla schiavitù delle macchine, no. Non è liberazione, non è distruzione, è mutazione.
1: Sì.
0: È mutazione di cosa? Dell'animo umano rispetto a ciò che vive.
1: Eh sì, in qualche modo ti rimette al centro della scena, nel senso che dice pure non sei in balia degli eventi, ma in qualche maniera lo decidi te il tuo futuro. Stessa cosa con la tecnologia, non è che ti è arrivata da

0: Però insomma, nello specifico qualcosa di più chiaro, quindi ci fermiamo un secondo e poi torniamo subito con l'ultima parte dedicata appunto alle influenze che Ballard ha avuto su
1: il mondo.
0: I posteri. Esatto, il mondo.

0: 22:34. Radio Wombat.
1: Studio aperto. No.
0: No, no! Radio Wombat. Meglio. Siamo su quel pianeta. Proprio lui.
1: Quello brutto.
0: Quello brutto.
1: Andiamo su un altro.
0: Va bene.
1: Siamo arrivati in un altro.
0: Eccoci. Parlavamo effettivamente della, delle voci, della come si dice, dell'ampio spettro che la voce può avere, che non è predeterminato, ma che in realtà in qualche modo è performativo, come dicevi tu, cioè che si
1: sì,
0: può...
1: ci eravamo distratti a parlare di questo, come... assolutamente non considerando cosa stava andando in radio.
0: Bene, bene. Appunto, come dicevamo, siamo nella parte finale della puntata e di questa...

0: biologia dedicata a Ballard e passiamo alla parte invece delle influenze più odierne. Abbiamo sentito, per esempio, appunto, abbiamo sentito prima Radio Killer, Radio Star, che viene presa proprio da da un racconto di Ballard, ma vi faccio sentire brevemente un altro. Sempre pezzo musicale che si ispira profondamente a Ballard e dei The Normal, che è Worm Letterette. Non leviamo la voce, ma vi facciamo sentire solo un po' di estratto. Eccolo qua. Che
1: Sentino.
0: l'inizio è molto figo.
1: No, spacca sto pezzo.
2: Warm.
0: Il problema è che dice praticamente solo queste due parole per tutto il
1: Sì,
0: pezzo.
1: non è il testo la
0: Non è il
1: sua.
0: testo il suo punto forte,
1: No. Warm.
0: però
1: Sta
0: senti
1: dicendo, sta dicendo? Leatherette.
0: Leatherette, che vuol dire
1: Non lo
0: Leatherette? Che
1: so.
0: Warm lo so, ma Leatherette
1: Non lo
0: però
1: so.
0: lo scopriremo.
1: Pezzo del 1978 dei Normal, beh, in realtà è stato un pezzo che ora noi l'abbiamo bullizzato, ma in realtà è stato un pezzo piuttosto significativo che tra l'altro è stato ripreso da La Qualunque, ricoverizzato poi da Trent Reznor, Peter Murphy, Atticus Ross e Jordi White, che hanno fatto insieme una loro versione. E in seguito poi anche, no, in seguito prima era stato anche rifatto da Grace Jones. E, insomma, è un pezzo che ha avuto in realtà diverse dopo ripercussioni nella storia della musica. E questo è un pezzo ispirato direttamente a Crash di Ballard, per questo ve ne parliamo sostanzialmente.
0: Esatto, e qui e appunto poi siamo Drum Machine HHH. Eccomi, avevo perso il filo della questione. Allora, chiaramente l'abbiamo detto nell'inizio puntata della volta scorsa, la New Wave britannica, intesa come movimento letterario. È stato Ballard è stata una figura chiave appunto per questo movimento. Stiamo parlando degli anni 60, quindi con insomma, diciamo sì, anni 60-70. Per cui, mentre stava scrivendo, mentre c'erano le sue prime opere, e ha influenzato autori come Michael Moorcock, Thomas Dish, John Bruner. Quindi spostando un po' la narrativa, il focus su narrativa d'avanguardia e soprattutto analisi sociologiche, cioè si va a parlare, tra l'altro anche l'Ursula Le Guin in qualche modo,
1: Beh, sì,
0: probabilmente
1: dai.
0: ora mi viene in mente.
1: Ma
0: Ah,
1: pure
0: sì, già.
1: l'amor.
0: Infatti, l'Ursula Le Guin ora non ho approfondito, mannaggia a me. A un certo punto ho avuto un'accesa discussione con un giornalista proprio riguardo a Ballard fondamentalmente sulla libertà d'autore, che è la cosa che ci siamo detti anche noi qua svariate volte. No, in realtà noi l'abbiamo messo in termini un po' diversi, cioè, ah, tra l'altro, vabbè, cioè quanto l'opera, cioè se l'autore è una merda, l'autore è un'attrice, sono delle
1: Ah,
0: merde, quanto il.
1: è slegata la sua opera.
0: Esatto.
1: Possiamo ancora leggere Neil Gaiman oppure no?
0: Esatto, questa, tra l'altro mi è venuto in mente a proposito di questo discorso, è morto Dan Simmons settimana scorsa. Davvero,
1: Davvero?
0: è morto di ictus. Sono andato un po' a spulciare un pochino di più. Di fatto lui è stato, avevo ragione nel tempo a dirlo, è stato una figura importante per la destra americana.
1: Eh sì.
0: Non si scappa da questa cosa qua. Però se poi vai a vedere le sue azioni e la sua vita, alla fine comunque, boh, non si capisce bene se davvero fosse
1: La
0: una
1: merda.
0: sorta di merda maga o se sia rimasto incastrato, non lo so, non, insomma,
1: Finezze.
0: non,
1: Ma
0: boh.
1: sì, non lo so perché io ho messo la testa sotto la sabbia e sto cercando di non sapere cosa
0: È
1: succede.
0: quasi meglio, eh? L'ignoranza è una salvezza. Però invece l'Ursula Le Guin col giornalista, poi la puntata prossima la cerco meglio, ve la dico. Mi sono scordato stamani di approfondire, mannaggia. È legato al fatto invece, tipo, in Crash lui parla di cose che erano scabrose in qualche modo,
1: Certo.
0: quindi non è il personaggio negativo che scrive cose molto belle, ma è proprio il problema è proprio quello che ha scritto.
1: Certo.
0: E lei, se non erro, però, mi lascio la possibilità di contraddirmi, lei diceva, ma certo che può scrivere, l'artista deve poter parlare di certe cose nei temi e nei modi che vuole lui o lei, e quindi non rompere cazzo.
1: Fondamentalmente esatto. Anche perché se non si può parlare di violenza o di
0: Esatto, e quindi sul perbenismo allora
1: è la critica che hanno fatto anche i fratelli Grimm, come abbiamo detto.
0: Esatto, è vero, è verissimo.
1: Eh sì, e quindi in effetti, come dicevi giustamente, ha influenzato moltissimi autori di quell'epoca. Tra l'altro, Murko, che io anche lì bisognerebbe farci una puntata dedicata. Perché
0: non sono molto preparato.
1: A me piace tanto. Vabbè, comunque.
0: Vabbè, però ci sta, certo.
1: È bello. Vabbè, vediamo.
0: Poi c'è, l'abbiamo nominato sempre la volta scorsa, il cyberpunk. Il cyberpunk nasce da questa qui proprio perché non è solo la tecnologia portata al suo estremo, ma è l'uomo che si fonde all'interno, si perde nella tecnologia, e quindi Gibson e Sterling, di cui se volete ci sono delle puntate dedicate al cyberpunk in particolare, e i due, insomma, le due figure più importanti sono appunto William Gibson e Bruce Sterling, che sono senza dubbio stati influenzati da Ballard.
1: Tra l'altro, a questo proposito vi possiamo consigliare, tra le varie robe uscite per la Shake, tra le altre cose, hanno ripubblicato negli anni Research, cioè hanno pubblicato la versione italiana, quindi hanno tradotto la versione italiana di Research, una rivista californiana molto importante che nella scena cyberpunk degli anni 80, quindi proprio dei primi anni. Nell'81 nasce Research, e molto interessante, e molte cose lì dentro parlano di Ballard, ci sono interviste, articoli, c'è anche una monografica di Research dedicata a Ballard, quindi vi consigliamo di andarvela a vedere, a spulciare, cioè un po' di tutto, insomma, su questo. E lì chiaramente vedete, ha proprio luogo l'evidenza di come il cyberpunk si sia nutrito negli anni di Ballard e viceversa.
0: Tra l'altro mi è venuto in mente come si chiama quel film, perché le distopie psicologiche a quel punto cominciano ad apparire all'interno della fantascienza, quindi appunto è la mente umana, è l'animo umano, è la psicologia che vengono messe in primo piano all'interno della fantascienza, cioè la fantascienza passa da lì, appunto la macchina è un mezzo, non è totalizzante come invece nell'altra fantascienza, dove, che ne so, l'astronave è fondamentale. Il mezzo meccanico, insomma, o similare, è funzionale a raccontare appunto le questioni interne. Quindi sono distopie psicologiche, e è da qui che cominceranno a proliferare, diciamo, nei futuri autori ed autrici. No, mi era venuto in mente un film dove appunto legato per esempio al condominio, ai rise, cioè questi condomini autosufficienti, cioè sì, autosufficienti, chiusi in se stessi, non autosufficienti.
1: Beh, che vorrebbero dipingersi come autosufficienti, di fatto, sì. È vero. Sì, in generale diciamo che questa cosa, cioè, come peraltro raccontavamo anche quando parlavamo di Gibson parla di scenari anche fisici, anche di urbani, eccetera, e poi in qualche maniera noi diciamo che si sono avverati, e non si sa mai se nasce prima l'uovo o la gallina, e probabilmente anche nel caso di Ballard. Ballard parla di centri commerciali, di non luoghi, di tutti spazi urbani anche un po' interstiziali, che però poi diventano centrali nei suoi romanzi, nel suo mondo, e questi luoghi lo sono davvero, Probabilmente lui ha semplicemente appunto dato forma e vita a dei simboli che già esistevano, appunto non si è inventato nulla, non è che lui ha dato d'improvviso l'impulso a un'ondata, non lo so, architettonica di grattacieli che prima non sarebbero esistiti, però ha dipinto quello che stava già accadendo, ovviamente. E stavi cercando, ti vedo il film che dicevi, no?
0: Sì. Mi sembrava fosse proprio Dread.
1: Addirittura?
0: Ma c'era... chi è? Stallone?
1: Stallone in Dread? Certo che c'è Dread, Mascellone, ma come?
0: Non era questo, mi sembra, il film. Judge Dread. Vabbè, boh, non lo so.
1: Lo vedremo.
0: Sì, mi ricordo che c'era, cioè, tra le grandi attrici che fa la grande nemica c'è quella del Trono di Spade che fa la regina cattiva. Vabbè, diciamo, è tutto così detto. Andiamo avanti. Ne abbiamo parlato tanto, il body horror. L'horror, in qualche modo.
1: Certo.
0: Legato alla macchina, che appunto Crash è la... emblematico da questo punto di vista, dove appunto la macchina è espressione del desiderio umano distorto, e da lì in poi appunto influenzerà la fantascienza, soprattutto sulla questione della mutazione corporea, cioè il corpo che muta attraverso la tecnologia in generale.
1: Ma sì, ma tra l'altro noi abbiamo citato spessissimo Cronenberg perché ovviamente è il capostipite del body horror e come dire, probabilmente anche uno degli esperimenti più riusciti. Ne esistono anche altri esempi, cioè ci sono in realtà molti altri altri autori, soprattutto devo dire di cinema, ma anche in realtà nell'arte. Il cyberpunk è un po' pieno di sta roba, e tra l'altro anche non soltanto nell'arte pittorica, ma anche in quella della danza, tutte le questioni che nel cyberpunk, che ne so, la gente che si appendeva, tutto quel tipo di performance legate al corpo e a un certo modo una tortura autoinflitta sul proprio corpo. Tutto questo era chiaramente enfatizzato in Ballard, cioè non dico che era anche lì, non è che nasceva da Ballard, ma sicuramente Ballard gli ha dato vita, cioè è riuscito a portarla alla luce, e quindi o magari gli ha dato un nome anche semplicemente, gli ha dato dei contorni più evidenti, e quindi poi è stato ripreso e capito meglio da tanti altri artisti.
0: Esatto, il film era proprio Dread, allora sì, era quello.
1: Oh mamma.
0: Che però racconta proprio questo, cioè appunto questi mondi chiusi dentro questi palazzi dove succede di tutto, e fuori una giustizia arbitraria dello Stato che fondamentalmente, se non riesce a controllarti, poi viene a pestarti.
1: Ecco. Appunto, come dire.
0: O se comunque non riesce in qualche modo ad avere sì, un controllo. Sì, il film in realtà secondo me insomma, non bellissimo.
1: Sì,
0: ma non so se te lo ricordi.
1: Non me lo ricordo, però invece un altro film che vi vorrei segnalare più, come dire, pop, sempre a proposito di body horror, parlavamo di Cronenberg, uno degli attori fetici di Cronenberg è Jude Law, in Existence, ve lo ricorderete. E, un altro film con Jude Law, secondo me molto bello, del 2010, di Miguel Sapochnik, che non conoscevo come regista, Repomen, che ha molti elementi che secondo me sono ballardiani, perché sostanzialmente è questo... questo lavoratore, di fatto, è un tizio che è in un futuro dove le persone possono acquistare degli organi artificiali da trapiantarsi. Quindi, se hai bisogno di un rene, di un organo, te lo puoi pagare pagandolo a rate. E se però non hai soldi, a un certo punto non puoi più pagarti le rate, arriva questo tizio, in particolare Jude Law, che te lo riprende.
0: Lo ripiglia.
1: È
0: giusto.
1: Ma mi sembra giusto. E quindi c'è questo trama che secondo me è tipicamente ballardiana, nel senso che effettivamente ci si ritrovano molti elementi tipici suoi, e però poi in realtà scade nel body horror, nel senso che non è semplicemente la storiella così. Lui chiaramente a un certo punto c'ha un ripensamento morale, per cui alla fine non ce la fa a ripigliare, a ritirare questo organo, e da lì entra una spirale dove anche lui viene messo dentro questo sistema che lo individua come cattivo e viene perseguitato, eccetera. Però questo rapporto della carne, cioè di come gli organi tecnologici vengano inseriti nella nostra carne come protesi, e poi vengano anche ripresi da come tutto questo ruoti intorno ai soldi, evidentemente, esatto, e al fatto che tu ce li abbia o non ce l'abbia. Questa è una tematica tipicamente ballardiana. È un filmetto pop, ma secondo me molto bellino.
0: Ci staz. No, ma mai un pop a me piace.
1: Infatti, dice le cose a volte più comprensibili.
0: Vero. C'è, per esempio, c'è. Vabbè, io non sono preparato. C'è quell'altro film con Stallone, sempre, dove fa sempre il poliziotto in un futuro, però lui viene scongelato dal passato.
1: Che
0: è un must. A casa mia è un must.
1: Confermo che. Cioè, confesso che su Stallone sono impreparata.
0: No, vabbè, perché mio babbo. No, chi c'è? Come si chiama? Io non sono bravo con i nomi delle attrici. Il mio babbo è un appassionato, un fan, e quindi.
1: Vabbè, capita. No, ma in ogni famiglia c'è un film trash culto.
0: Ecco, Demolition Man, famosissimo.
1: Ti confesso, non l'ho mai visto.
0: Molto pop, ma secondo me ci sta, perché ci sono delle cosine che parlano di una società futura, tutta bella pulita, tutta iper controllata, che nasconde in realtà oscuri segreti, diciamo. E poi alla fine è una roba pop, è una roba, sì, che poi tra l'altro un film sarà di un'ora e mezzo, è una roba veramente, però qualche cosina ce l'ha, e quindi alla fine il pop a me piace.
1: Ma sì. Per arrivare invece alla musica, vi abbiamo già fatto un po' di esempi, ma comunque chiaramente la musica è stata influenzata tantissimo da Ballard, in particolare gli Ultravox, i Joy Division, tantissimo, ma anche l'Industrial, ovviamente, i Throbbing Gristle, ma anche Sonic Youth in alcune robe. E poi appunto gli esempi più eclatanti ve li abbiamo già fatti, però in realtà è anche difficile dire, dare i contorni di questa influenza, perché davvero Ballard ha influenzato in un modo pervasivo, volendo, nel senso che magari non ci sono dei riferimenti così ovvi come...
0: No, magari ha capito il trend, cioè ha capito quello che non so definire.
1: No, nel senso che comunque, che ne so, Video Kill the Radio Star effettivamente era proprio didascalico di un racconto.
0: Sì,
1: ma molta
0: bene.
1: Altra musica magari non è così, esatto. Ma comunque sì, è perfettamente... potrebbe essere perfettamente un racconto di Ballard, ecco.
0: Anche perché il rapporto fra la musica e il libro è interessante. Ci sono degli esempi nella modernità di e lo sono spesso stati invece, per esempio, nei fumetti. Per esempio, Dylan Dog è uno di quelli che lo fa, di suggeriti della musica.
1: Ah, è vero, sì.
0: Perché la musica insieme alla lettura è un po'... non è come una colonna sonora, ma ti aiuta a tirare fuori delle immagini.
1: Ecco, io devo dire, ora andiamo completamente fuori tema, ma
0: va
1: tanto
0: bene,
1: ormai che c'è frega.
0: Siamo a fine ormai.
1: Ma infatti. No, perché io devo dire che invece non riesco a leggere e ascoltare la musica in contemporanea. Proprio non mi riesce. Perché mi si attiva troppo cervello, troppe porzioni di cervello. Cioè non riesco a ascoltare la musica in maniera passiva o comunque in sottofondo. Quindi questa cosa, fare due robe così per me centrali insieme, non ce la fa.
0: Non lo so, io per esempio quando ho scritto le mie tesi ho sempre ascoltato tanta musica mentre leggevo roba pesissima, perché comunque mi riuscivano, cioè pesissima, saggioni di migliaia di pagine. perché mi aiutava invece a, boh, non lo so, entrare nel flusso forse.
1: No, io lo riesco a fare solo se la musica non mi sconvolge, cioè se deve
0: No,
1: essere
0: certo,
1: musica
0: sceglievo.
1: sì, che tendenzialmente non mi piace, o se non mi, cioè magari no, se non, proprio non mi piace non la posso ascoltare, però che non mi coinvolge troppo,
0: Vabbè, allora,
1: ecco.
0: tipo, sicuramente non musica italiana, la capisco.
1: Bravo.
0: Ma qualcosa di, anzi, se possibile, anche fuori dall'inglese pure meglio, perché lì, no, appunto, si è messo i russi prima, no? Chissà che dico, non lo
1: O
0: so.
1: strumentale.
0: O strumentaloni, sì, strumentaloni, c'è tanta bella musica strumentale, non solo elettronica, ma anche, appunto, c'è la musica classica, per esempio, è
1: Ma sì, io
0: meravigliosa.
1: sto avendo delle buone soddisfazioni alla musica psichedelica anni 70, ve la consiglio.
0: Certo,
1: Grandi
0: certo.
1: viaggioni.
0: Certo, assolutamente. Meraviglioso, grandi viaggi interiori con Ballard, più che spaziali, c'è questa bellissima frase conclusiva che abbiamo messo, che è la fantascienza ballardiana si distingue per la continuità col presente, utilizzando il futuro prossimo per analizzare le perversioni del presente, anziché fuggire in ambientazioni galattiche.
1: Ma infatti, ma tanto poi ci rincorrono anche se andiamo là,
0: Infatti.
1: cioè ci
0: Tanto
1: pigliano.
0: io ho perso le speranze, non andremo a esplorare,
1: Dici?
0: no, ci autodistruggiamo prima, non c'è verso,
1: No,
0: non
1: ma
0: c'è proprio verso.
1: poi non abbiamo i soldi.
0: Non c'è, ma chi se ne fotte dei
1: Non ci
0: soldi?
1: mandano là.
0: Non abbiamo la volontà.
1: No, no, ma è come la volpe e l'uva. No, no, ma a noi mica ci interessa andarci. No,
0: No,
1: sto bene qua.
0: poi con gli amici spesso si è detto, va bene, allora, o domani parte l'aspirazione, te vai o non vai? Perché se vai ci stacca un torno di più, e se vai comunque siamo all'inizio, quindi tu schianti quasi sicuro, vai o non vai? Io credo che vado.
1: Sì?
0: Boh, il richiamo delle stelle è molto forte. Non lo so, non lo so,
1: Ma
0: vedremo.
1: io vado raramente anche fuori da Prato, cioè nel senso arrivo fino a Prato, mi sembra già un
0: È già
1: viaggio.
0: troppo
1: Però
0: lontano,
1: forse...
0: per rimanere a presidiare, mi sa.
1: Ma ci penso, perché negli ultimi periodi forse invece ci ripeto.
0: Vabbè,
1: Ma
0: fatecelo
1: vediamo.
0: sapere invece cosa fareste voi a postawomat@insiberia.net. Ci risentiamo fra 2 lunedì. Queste sono le porte di Tannhäuser. Parliamo di fantascienza e limitrofi. Ballard è concluso. Di cosa parleremo la volta prossima? È come
1: Chi lo sa?
0: dice Doro Endoro, è nascosto nelle spire del caos.
1: Pensavo dicessi Doraemon.
0: No, no, no, non è ben più importante l'opera. Una delle mie opere preferite. E bene, bene. Grazie a tutte e tutti per essere stati qui con noi.
1: Alla prossima.
0: Alla prossima, Wombat.
1: Ciao ciao.
0: No, invece un'ultima cosa. Un saluto al nostro caro ascoltatore che ci ascolta spesso e che non è stato molto bene ultimamente, che è Bricobaldo.
1: Ciao Bricco!
0: Ciao!

0: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla Terra!
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
0: Eustachio,
2: Quar,
4: Blackout,
5: Spore.

E scettate per guagliune malavite che in tutto cosa sa e sa serrata, che è la voce di Mario Merola in guapparia mixata dal nostro Sergio Sciambra, che proponiamo qui per il Ponte Radio, un amico, un musicista che qui a Napoli si diverte a mixare le canzoni più famose del repertorio napoletano, come sentite, con un'ambientazione abbastanza tecno-elettronica, e ci aiuta a inserirci con questo ritmo all'interno del Ponte Radio di oggi, venerdì 24 aprile, tema energia, che sembra un po', diciamo, cascare a fagiolo per tutto quello che sta succedendo nella particolare congiuntura internazionale, che vede proprio l'energia, la crisi energetica, prendere il primo piano, prendersi la scena in questo momento in cui l'Iran decide di bloccare il canale di Hormuz e mettere in ginocchio l'Occidente, in particolare l'Europa, che non sa dove andarsi a prendere il petrolio, soprattutto per poter far viaggiare i veloci aerei e le macchine delle persone per andare al lavoro, ma soprattutto per andare in vacanza, perché sì, mentre in Medio Oriente si continua a morire sotto le bombe, si continua a morire a Gaza, si continua a morire in Libano, la preoccupazione delle esistenze occidentali sembra quella di come faremo ad andare in vacanza quest'estate con i voli che rischiano di essere cancellati. Una contraddizione incredibile che ha portato noi di Radio Neanderthal a riflettere un poco se davvero tutta questa energia ci serva, ma soprattutto se davvero l'energia come elemento del capitalismo produce delle vere e proprie disuguaglianze, struttura la società attraverso l'accessibilità appunto a determinate quantità di energia, e quindi la struttura riproducendo delle disparità, perché chi ha la possibilità può acquistare la benzina anche a 2-3 euro, chi non ce l'ha deve per forza ritornare a piedi. Ma noi abbiamo un'altra canzone in sottofondo che sta partendo, sempre napoletana, Bisca e Zulu, Iran, una canzone che sembra quasi prevedere il futuro.

Chi risolverà la crisi mondiale? Chi si potrà opporre alla prepotenza americana? Bene, Ibisca, con la voce inconfondibile di Zulu, già negli anni 90 immaginavano un futuro in cui nel 2029, quindi ci hanno anche un po' azzeccato, l'Iran potesse opporsi appunto alla prepotenza americana attraverso l'uso di una bomba atomica, mentre gli Stati Uniti proprio in quegli anni, la prima guerra del Golfo, bombardavano il Medio Oriente sempre per questioni legate alla rifornitura energetica. Ebbene, questa canzone ci riporta un po' a questo tema che abbiamo scelto molto particolare, dovuto anche alla particolare congiuntura internazionale che si è venuta a creare. E infatti, come dicevo, sembra che il Ponte Radio insomma in questo momento accetti questa coincidenza e ci dia l'opportunità di parlare di qualcosa che in questo momento per noi è molto molto importante. Infatti abbiamo scelto un paio di testi che ci possono aiutare nei ragionamenti su quello che è una delle, diciamo, delle cose più importanti che caratterizzano la civiltà industriale, appunto il sistema di trasporti. E per ragionare su questo elemento abbiamo scelto di ripescare dalla biblioteca ampissima di Radio Neanderthal un piccolo librettino scritto addirittura nel 1973, uscito per la prima volta, scritto da Ivan Illich, che penso i più sicuramente ricorderanno e conosceranno. È un libro molto molto importante perché ci permette innanzitutto il fatto di sottolineare come gli studi di Illich siano stati molto spesso profetici. Infatti i problemi che solleva questo saggio, che è uscito col titolo in inglese Energia ed Equità, è stato tradotto poi in italiano come Elogio della bicicletta, poi vi spiegheremo anche perché, in cui in questo saggio Illich solleva dei problemi proprio legati allo sviluppo della società industriale, e cioè quello di, in particolare, di non porre limiti a ciò che produce, e che quindi questa cosa non può che avere delle conseguenze estremamente negative, non può che generare una nemesi. Illich voleva mettere in evidenza, usando proprio l'esempio del trasporto, come l'utilizzo di una quantità eccessiva di energia generi necessariamente situazioni di disuguaglianza. Difatti non tutti potevano e possono ancora oggi permettersi di consumare alti quantitativi di energia. C'è insomma chi può prendere magari l'ultimo tipo di SUV, oppure chi ha la bicicletta, raccontava Illich. Il problema è che il sistema si fonda su un continuo aumento dei costi di energia, lasciando indietro chi non possiede una sufficiente quantità di questa preziosa merce. Inoltre, l'impiego sempre crescente di energia ha imposto l'utilizzo degli strumenti dominanti a scapito di quelli conviviali, come appunto potrebbe anche essere la bicicletta. E mentre questi ultimi sono disponibili per tutti, gli strumenti dominanti sono merci acquistabili solo da chi può pagarne il prezzo. Ma che sta questa? Numero nessuno! E sono tutto a bordo! Ma che succede?

e il tema dei trasporti permette ancora una volta di mettere in rilievo un carattere diciamo paradossale degli strumenti industriali, come viene sottolineato all'interno della prefazione della prima edizione italiana, scritta la prefazione da Franco La Cetra, che commenta appunto dicendo: l'automobile è un ossimoro, la risposta individuale alla mobilità finisce per impedire all'individuo di spostarsi. Il traffico e l'imbottigliamento non sono un effetto secondario del sistema, ne sono l'essenza.

E Ivan Illich non solo intuisce questo, ma lo dimostra presentando dei dati ufficiali all'interno di questo saggio. Ad esempio, un americano medio passa 1600 ore l'anno in attività connesse all'automobile, da lavorare per poterla comprare e pagarci le tasse, l'assicurazione, lavarla, utilizzarla, parcheggiarla e via di seguito. In cambio, percorre con l'autovettura una media di 12.000 km l'anno. Con un semplice calcolo risulta così che la velocità media raggiunta in un'automobile da un cittadino americano è di 7,5 km all'ora, praticamente la velocità di un pedone. Ma la cosa più importante, implicita in questo esempio, è che il cittadino medio dedica all'automobile un sesto della propria giornata, di ogni giornata. Per questo lo strumento industriale è uno strumento dominante.

0: Nonostante ciò, diciamo, nessun politico in nessuna parte del mondo ha in programma l'eliminazione del traffico. E questo perché il mito della velocità, esaltato per la prima volta un secolo fa dal movimento futurista, si è trasformato in una vera e propria fede. Questo rende il contenuto di questo scritto come minimo impopolare e ne fa ritenere comunque l'autore un utopista, diciamo nel migliore dei casi, un pazzo nel peggiore. Ancora dall'introduzione, dalla prefazione, leggiamo: Illich ci ha sempre provocato con capovolgimenti impopolari. Ci ha ricordato cosa avevamo perso per un piatto di lenticchie e ci ha messo in guardia contro i pericoli di sistemi che si propongono come soluzione di tutto e finiscono per mettere la nostra vita in prigione. Per questo il suo pensiero è impopolare anche oggi.
1: Non si stava modo su di roi anche capo essere la proprietà e coccheruna o fiedo per il re perché accidere l'uomo in catene e femmine se ogni giorno non viaggia all'inferno, sto mondo sicuramente

All'interno di questo saggio, Energia e Equità oppure Elogio della bicicletta come meglio preferite, l'importante è il contenuto, perché una delle tesi di Illich è che lo strumento industriale sovraefficiente mette in pericolo cinque equilibri fondamentali per la vita dell'uomo, e questi equilibri sono tra loro collegati e vanno salvaguardati. Quella diretta contro l'ambiente è la prima, ma non l'unica minaccia causata dal traffico. Non è perciò sufficiente pensare che il traffico abbia come controindicazione soltanto l'aumento degli inquinanti. Esso infatti distrugge non solo l'ambiente, ma anche le relazioni sociali. Rinchiusi all'interno del loro abitacolo, gli automobilisti non solo non incrociano altre persone, non possono scegliere il percorso che preferiscono, magari quello che passa vicino alla casa di un amico, ma si incattiviscono. Le tipiche relazioni tra automobilisti consistono nel mandarsi reciprocamente a quel paese in occasioni di semafore e precedenze. A Napoli lo sappiamo bene. Ed è anche successo, non solo a Napoli, che qualcuno sia morto a seguito di una lite per un parcheggio. Inoltre, la presenza di propulsori ecologici migliorerebbe la qualità dell'aria, ma non eliminerebbe certo gli ingorghi negli incidenti. E Illich propone una metafora dal contenuto, forte, abbastanza forte. Passare all'utilizzo di motori puliti, se mai fosse possibile, è come passare dall'eroina al metadone. Cioè, si salvaguarda il corpo, ma si continua a sacrificare la psiche. Si continua a restare dipendenti, degradando la propria condizione a schiavo dello strumento. E, letteralmente dal testo, il passeggero abituale deve adottare una nuova serie di credenze e di aspettative. Incontrarsi significa per lui essere collegati dai veicoli. Ritiene che la libertà di movimento consista in un diritto alla propulsione. Crede che il livello della democrazia sia in correlazione con la potenza dei sistemi di trasporto e di comunicazione. Non ha più fede nel potere politico delle gambe e della lingua. Di conseguenza, non vuole essere maggiormente libero come cittadino, ma essere meglio servito come cliente. Vuole un prodotto migliore, non vuole liberarsi dall'asservimento ai prodotti.

E quanto vale? Per l'individuo vale anche per gli stati, visto che, come già Platone affermava, il cittadino non è che uno stato in miniatura. Nel momento in cui un paese povero sposa l'idea che una maggiore quantità di energia, più attentamente gestita, darà sempre come risultato un maggior volume di beni per più persone, quel paese si chiude nella gabbia dell'asservimento al massimo sviluppo del prodotto industriale. Dunque, non è sufficiente pensare alla salvaguardia dell'ambiente, perché i danni del traffico si manifestano soprattutto a causa di due, diciamo, delle cinque minacce appunto esaminate da Illich, cioè il monopolio radicale e la polarizzazione del potere. Prima di prendere in considerazione va comunque detto che le minacce rimanenti, l'obsolescenza e la superprogrammazione, riguardano anche loro in qualche modo il traffico. Sul rapporto obsolescenza-traffico si può facilmente portare un esempio. Basta ricordare come qualche anno fa, per costringere le persone a sostituire la propria automobile con una più sicura ed ecologica, è stata soppressa per legge, forse qualcuno se lo ricorda ancora, la cosiddetta benzina super, sopprimendo così anche il diritto ad utilizzare vetture che funzionavano con quel tipo di carburante. La mossa successiva è stata quella di modificare costantemente e periodicamente le caratteristiche che rendono un motore ecologico. Così oggi compro un automotore 5, Euro 5, ma probabilmente il prossimo anno, come sta accadendo, potrò entrare in città solo se avrò un Euro 6. Pare, perché diciamo anche tra gli ingegneri queste definizioni si mantengono un po' misteriose, che la differenza essenziale tra Euro 4 ed Euro 5 siano i secondi necessari al catalizzatore per raggiungere la piena efficienza. Nel primo caso 20 secondi, nel secondo appena 25.

giocare solo in luoghi protetti, in cui sono accompagnati solitamente da un adulto in automobile. Che a fare le spese del traffico siano le persone più deboli è quindi, diciamo, è evidente, perché si crede ancora che le auto e il sistema a esso connesso sia una soluzione alle urgenze. E se uno deve andare in ospedale? E i vecchi che non hanno le gambe per camminare? E i bambini? Bisogna dire che se ci sono categorie punite dal sistema sono proprio questi tre. Un'ambulanza diventa molto spesso un feretro, vista la vischiosità e l'impenetrabilità del traffico urbano. E quanto a vecchi e bambini, le città sono diventate paurosamente prive di queste due classi. Nuove riserve sono state inventate per rinchiuderli dove non diano fastidio. Si chiamano scuole, ospizi, giardinetti o centri per attività ludiche. Una città dove non si può giocare per strada, dove gli anziani non possono stare seduti o appoggiati a osservare la vita che gli passa accanto e che li coinvolge. Una città che ha eliminato la plurifunzionalità degli spazi pubblici non è altro che un parcheggio.

0: si è diretto verso il centro della città seminando il panico. Il folle non si è fermato nemmeno dinanzi all'intimidazione della forza pubblica, costringendo la polizia ad aprire il fuoco. L'uomo è morto, ma per fortuna il cavallo bianco, rimasto illeso, è stato riportato sano e salvo al macello comunale.
1: Uno degli aspetti più interessanti del ragionamento di Illice è che al di sopra di una certa soglia di energia è inevitabile che venga meno l'equità sociale, e questa soglia è inferiore a quella che provoca degrado ambientale. Infatti il trasporto, cioè il traffico industrializzato, lo spostamento che utilizza energia ulteriore rispetto a quella metabolica, crea delle distanze ed obbliga la gente a percorrerle. È la nemesi. Ciò che dovrebbe eliminare le distanze in realtà le crea. Nel momento in cui le distanze si dilatano, viene meno l'uguaglianza. Tutti gli uomini hanno le gambe per muoversi, ma con le gambe soltanto non si possono fare centinaia di chilometri in poche ore. Tutti quei chilometri li potrà fare solo il possessore di automobile. Se ci sono le automobili, devono anche esserci strade per farle correre. Ma lungo queste strade crescono pian piano abitazioni, fabbriche, uffici, supermercati, e così sempre più persone si ritrovano costrette a percorrerle. Ed essendo queste strade nate per le automobili, non saranno percorribili con altri tali mezzi. La maggioranza di chi lavora oggi deve percorrere numerosi chilometri al giorno per poterlo fare, e per farlo deve procurarsi un'automobile. Così ha bisogno dell'auto per andare al lavoro, ed ha bisogno del lavoro per comprare e mantenere l'auto. Tutto questo risulta evidente se si prendono ad esempio in esame gli effetti dovuti all'introduzione dell'automobile nei paesi in via di sviluppo. Ma prima, Clementino, le tare e tasse.

0: sì, Clementino.
1: All'inizio degli anni 30, il Messico si dotò di un sistema di trasporto moderno. I principali villaggi furono collegati da piste o strade in terra battuta. Grossi camion, semplici e solidi, cominciarono a percorrere i loro tragitti a velocità non superiore a 30 km l'ora. Sulle distanze brevi, il camion non costituiva un'alternativa per della gente che era abituata a camminare con pesanti carichi, ma tutti ebbero la possibilità di percorrere lunghe distanze. L'uomo non andava più a piedi al mercato spingendosi avanti il suo maiale, se lo caricava con sé sul camion. Dal 45, ogni anno, 1945, ogni anno non si fa che spendere di più per la rete stradale. Si costruiscono autostrade, fra questo e quel centro maggiore. Fragili automobili sfrecciano su strade lucide di asfalto. I vecchi camion buoni per tutti gli usi sono stati respinti in montagna. In quasi tutte le regioni il contadino deve prendere un pullman per andare al mercato ed acquistare prodotti industrializzati, ma sul pullman non può caricare il maiale e deve perciò venderlo al mercante ambulante di bestiame. Finanzia, con le tasse, la costruzione di strade che recano profitto ai detentori dei vari monopoli specializzati. Il messicano medio ha perduto gran parte della mobilità che il vecchio sistema gli garantiva, senza peraltro guadagnare libertà. Uno studio condotto in due grandi stati tipici del Messico, conferma questo giudizio. Meno dell'1% della popolazione, in ognuno di questi due stati, ha percorso nel 1970 più di 20 km in meno di un'ora. Un sistema di biciclette e carretti, eventualmente motorizzati, avrebbe costituito per il 99% della popolazione una soluzione tecnicamente molto più efficace della tanto vantata rete autostradale.

Anche in questo modo si creano disuguaglianze. Ad esempio, i prezzi delle case variano a seconda della distanza dalle principali strade e mentre fino a qualche anno fa era privilegiato chi aveva l'auto più potente e veloce, ora anche lui è imbottigliato in un ingorgo insieme alle utilitarie. Ed il privilegiato è colui che possiede un'auto che assomiglia ad un carro armato e che in caso di incidente può considerarsi ben protetto. Ovviamente questa è una forma di polarizzazione del potere, perché ci si può immaginare la fine che potrebbe fare, che fa il pedone o il ciclista che viene impattato con uno di questi SUV. Inoltre, queste auto che richiamano palesemente i veicoli militari si propongono come oggetto esclusivo proprio perché sono fuori strada. Non sono costrette come le altre a stare in coda, possono perlomeno simbolicamente divorare qualsiasi superficie di terreno. La polarizzazione del potere ci si mostra anche nel fatto che il tempo non è prezioso per tutti allo stesso modo. Oltrepassata una certa soglia nel consumo di energia per i passeggeri più veloci, si crea una struttura di classe, su scala mondiale, di capitalisti di velocità. Il valore di scambio del tempo diviene dominante, rispecchiandosi anche nella lingua. Il tempo si spende, si risparmia, si investe, si spreca, si impiega. Quando una società segna un prezzo sul tempo, tra l'equità e la velocità veicolare si stabilisce una correlazione inversa. L'alta velocità capitalizza il tempo di poche persone a un tasso spropositato, ma paradossalmente lo fa deprezzando il tempo di tutti gli altri. A Bombay solo pochissime persone posseggono un'auto. Esse possono raggiungere in una mattinata la capitale di una provincia. Due generazioni addietro ci sarebbe voluto un'intera settimana per lo stesso viaggio. Adesso spendono una quantità maggiore di tempo per un maggior numero di spostamenti. Ma quelle stesse poche persone, con le loro auto, scompigliano il flusso di traffico delle migliaia di biciclette e di taxi a pedale che circolano nel centro della città. La spesa complessiva di tempo assorbita dal trasporto in una società cresce assai più in fretta del risparmio di tempo conseguito da un'esigua minoranza nelle sue veloci escursioni. Quest'ultimo passo, sempre da Ivan Illich, ci ricorda che la velocità degli strumenti non ha modificato solo lo spazio che ci circonda e in cui viviamo, ma anche il tempo, perché gli orari dei treni, come dice Illich, hanno introdotto il minuto nella società. E nell'era della velocità il tempo è denaro, ma non per tutti allo stesso modo. Il tempo di qualcuno è più prezioso di quello degli altri.

0: ci commesso una gara. Tengo giù. Faccia levo, ma faccia.
1: Per concludere, diciamo, questo ragionamento, c'è una questione all'interno proprio di Elogio della bicicletta che ormai dovrebbe essere un po' chiara a tutti, cioè quella, diciamo, del monopolio radicale e dell'induzione dei bisogni. Infatti, sempre da Elogio della bicicletta, un'industria non impone un monopolio radicale a tutta una società per la semplice scarsità dei beni che produce o perché elimina dal mercato la concorrenza, bensì grazie alla capacità che possiede di creare e plasmare un bisogno che essa soltanto è in grado di soddisfare. E si è visto, diciamo, come sono andate le cose per il trasporto. All'inizio l'automobile era un lusso per pochi, che nel tempo questo poi è stato invece trasformato in una necessità per tutti. Si sono create le strade per permettere ai privilegiati di andarvi con la propria vettura, ma poi quelle stesse strade hanno creato distanze percorribili solo in automobile. È il destino di qualsiasi strumento dominante, è la sua natura, e non vi si può porre rimedio con interventi di giustizia distributiva. Molto interessante è questo passo. Immagino che cosa accadrebbe se l'industria del trasporto potesse in qualche modo distribuire più adeguatamente il suo prodotto. Un utopico sistema di trasporto rapido e gratuito per tutti porterebbe inevitabilmente a un'ulteriore espansione del dominio del traffico sulla vita umana. Come si configurerebbe questa utopia? Il traffico sarebbe organizzato esclusivamente in funzione dei mezzi di trasporto pubblici, verrebbe finanziato mediante un'imposta progressiva, calcolata in base al reddito e in base alla distanza del domicilio del contribuente dalla fermata più vicina e dal posto di lavoro. Sarebbe concepito in modo da permettere a chiunque di occupare qualunque posto, secondo il principio che chi prima arriva viene servito prima. Nessun diritto di precedenza verrebbe riconosciuto al turista, al medico o all'autorità. In un simile paradiso degli sciocchi tutti i passeggeri sarebbero uguali, ma anche tutti in egual misura consumatori coatti di trasporto. Ogni cittadino di questa utopia motorizzata sarebbe egualmente privato dell'uso delle gambe ed egualmente impegnato a far proliferare delle reti di trasporto.

E quindi, seguendo l'analisi di Illich, discorrere di crisi energetica non significa altro che proseguire nell'opera di asservimento dell'uomo alle macchine, agli schiavi energetici, come stesso Illich ci definiva. Anche lo sviluppo ipotetico di una quantità enorme di energia pulita non placherebbe la sete energetica che rende automi gli individui e le conduce verso un illusorio progresso. Ingozzare la società di energia non significa condurre al benessere, e molte volte il lamentarsi di crisi energetica presuppone la legittimazione a nuove misure di prelievo fiscale, presentate come necessarie per la ricerca di ulteriori processi. Tale controricerca è così battezzata da Illich per il carattere anti rispetto all'umana causa. E la dipendenza, diciamo, assoluta del trasporto, questa illusione di guadagnare tempo attraverso montagne di cavalli a vapore, non maschera la reale insoddisfatta penuria di tempo, diversamente gestita da società industrializzate e altre meno avanzate tecnologicamente. Ma allora questa crisi energetica, questo bisogno di energia e molto spesso di petrolio, è una qualcosa di cui lo stesso capitalismo si alimenta, ma forse può anche essere il suo punto debole?

guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere,

Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di questo Ponte Radio. L'energia di cui ho pensato di parlarvi oggi è l'energia intrinseca nel corpo umano, l'energia vitale potremmo chiamarla, ma non mi voglio riferire a quel tipo di energia che interesse il più delle volte delle filosofie orientali. Mi voglio riferire all'energia basale, a quell'energia che viene fuori dal semplice, magari non semplice per tutti, ma dallo studio della composizione corporea e quindi dal un po' troppo, diciamo inopportunamente, a volte chiamato e scomodato, metabolismo basale, che serve, è utile a calcolare il fabbisogno energetico di ogni soggetto. Quindi ritorna il tema dell'energia del corpo umano in qualche modo. E qualcuno che ci sta ascoltando si chiederà perché mai ci dovrebbe interessare questo calcolo del fabbisogno energetico e quindi del metabolismo basale di cui stavo parlando prima. Forse per qualcuno è abbastanza automatico pensare che in effetti in questa fase storica è corretto e opportuno parlare della produzione di energia che è diciamo il caposaldo probabilmente del capitalismo e del processo di sfruttamento del lavoro della popolazione umana, ma ho pensato di uscire un attimino fuori tema perché in qualche modo, come proverò a dire dopo, le due cose si ricollegano perfettamente.

E dicevo che è interessante secondo me parlarne perché ognuno di noi ogni giorno fa i conti con la quantità di energia che produciamo, con il ruolo che svolge la nostra stessa energia nel sistema mondo, non solo nell'ingranaggio produttivo della catena capitalistica, ma purtroppo anche quell'energia che a volte pensiamo essere libera dallo stramaledetto lavoro, ma l'energia che dedichiamo al nostro tempo libero. E poco fa chi mi ha preceduto ha citato Ivan Illich nell'elogio della bicicletta e io, diciamo, suggerisco, non lo citerò tal quale, ma un altro testo, sempre di Illich, che è La disoccupazione creativa, che può essere interessante proprio perché va a parlare del tempo libero e quindi anche di, appunto, sempre dell'energia che pensiamo essere libera da questo sfruttamento, che in qualche modo è invece strettamente collegata e proprio scandita dai tempi del lavoro e che finisce nello stesso identico ingranaggio produttivo.

E questa energia in esubero che l'essere umano produce crea sicuramente diseguaglianze sociali, che è lo stesso assunto per cui, diciamo, questo paese è passato ad avere negli anni del dopoguerra gravi carenze alimentari, ma cresce, diciamo, esponenzialmente il numero di persone in sovrappeso ed obeso dal dopoguerra ad oggi, fino a una decina di anni fa. Si pensava che questa, diciamo, sorta di epidemia di obesi e sovrappesi, quindi questo esubero di introito energetico che produce questa obesità e questo sovrappeso, si potesse placare e governare con i programmi di prevenzione e della riduzione del rischio, eccetera, eccetera, statali, che in realtà, se vogliamo, anche diciamo, io personalmente, ma non solo, parecchio tempo fa si pensava che fossero assolutamente solo utili a fare cassa per la finta prevenzione. Ma il motivo per cui si ricollega al complesso energetico un po' più ampio è che non solo non si placa, diciamo, questo eccesso di iperproduzione energetico, ma essendo la questione cibo una dipendenza, come tutte le altre dipendenze create dal sistema statale, quindi farmaci, sostanze, eccetera, eccetera, sono soltanto destinate a aumentare per una produzione, io dico, di energia in più, in questo caso parlando dell'energia umana che si va a accumulare in una sorta di, diciamo, palla esplosiva sotto forma di grasso, sovrappeso e accumulo energetico, appunto.

Dato che tutto sommato questo accumulo energetico nell'essere umano sotto forma di adipociti, quindi mi immagino tutte queste micropalle di adipe accumulate nel corpo che tendenzialmente appunto sono esplosive, possono produrre, potrebbero produrre a un certo punto energia all'infinito, in realtà che fine fanno? Nel corpo umano tendenzialmente vanno a inficiare il metabolismo, quindi poi sotto forma di lipidi alterano i quadri lipidici, fanno venire l'aterosclerosi, insomma creano un danno infinito, però questa comunque energia che si è accumulata è questo corpo umano contenitore che mantiene, mantiene, mantiene. E questa dipendenza, questa energia sembra quasi quasi moltiplicarsi all'infinito, ma in realtà poi non è così perché questa energia alla fine. La domanda è: che fine fa? Cioè, noi esseri umani, è vero che proprio per la definizione tipica dell'energia è quella roba che serve a produrre lavoro, che si trasforma poi in serve a produrre lavoro.

dato che sennò appunto mi distraggo, no? E finisce che vi parlo di un'energia, diciamo, non vi voglio dare una definizione, molti che ci stanno ascoltando la conoscono magari meglio di me, ma è proprio da definizione cosiddetta scientifica, è la grandezza fisica che misura la capacità di un corpo o di un sistema fisico di compiere lavoro, a prescindere dal fatto che tale lavoro sia o possa essere effettivamente attuato. Quindi questo concetto, immediatamente per quanto per il ragionamento che sto facendo, mi porta a dire se effettivamente questo lavoro, se non lo vogliamo definire lavoro stesso, quindi volto al lavoro produttivo tipicamente detto, è un qualcosa che abbiamo dentro di noi e che può diventare esplosivo. Se non è esplosivo perché esplode in palle di adipo e trigliceridi, in cos'altro può esplodere?

Sarebbe molto interessante se andasse ad esplodere, e qui mi avvalgo di un altro nomignolo così bruttino, ridicolo quasi da manuale, che non è l'energia ma è l'entropia in realtà, che non è altro che quella che viene definita, così la insegnano anche sbagliando, come la misura del disordine che è presente in un sistema fisico qualsiasi. Io in questo sistema fisico qualsiasi ci rimetto naturalmente l'uomo, l'essere umano, donne, uomini, chiunque, che ha all'interno della propria capacità energetica non solo quella finalizzata alla produzione del lavoro, ma è quella che invece spinge al disordine, a quella sorta di caos perpetuo che nella mente umana non perfettamente organizzata potrebbe sfociare in quella sorta di rivolta esistenziale che è parte integrante diciamo, dell'aspetto più, secondo me, interessante delle energie in esubero che ogni essere umano accumula giorno dopo giorno. Se per esempio, dico per assurdo, ma magari è un sogno distopico che io mi faccio ogni volta che mi immagino quelle pallucelle di Adipe di cui sopra, se tutto grasso accumulato in decenni e decenni e decenni di dipendenza da questa ingordigia consumistica, da tutto quello che diciamo, il capitalismo industriale dell'alimentazione ci propone, si rivoltasse contro il capitalismo stesso e l'industria stessa del lavoro, sarebbe praticamente un'esplosione. Cioè, mi immagino queste palle di grasso che aggrediscono, per esempio, i datori di lavoro o, per esempio, le fabbriche.

quindi, per esempio, mi immagino lo sforzo energetico, anche solo di immaginazione, e lo sforzo umano che ha messo in campo e quindi tutta la portata di energia e magari il suo accumulo, dove, a cosa lo ha portato, a quest'uomo, che il 7 aprile ha deciso di incendiare la fabbrica in cui lui lavorava da parecchio tempo. Questa storia fantastica accade in California, in Ontario, in cui praticamente quest'uomo di nome Shamel Abdul Karim, scusate per la pronuncia indecente, decide appunto sì, di incendiare tutto. Ma non è che lo fa e basta, si sta zitto, ma si fa pure un video mentre fa questo sforzo enorme, energetico, interessante, in cui ci dice che non ci pagano abbastanza per vivere. Per fortuna l'accendino costa poco e quindi si riprende mentre dà fuoco a enormi rotoli di quella stessa carta igienica che lui di cui lui faceva parte come ingranaggio, cioè come lavoratore di questo ingranaggio produttivo, e poche ore dopo l'intero stabilimento, che pare essere enorme, di 100.000 metri quadri, va completamente distrutto alle fiamme. Naturalmente, come è stato già scritto, e magari qualcuno che è in ascolto ha già avuto modo di leggere un comunicato che è stato pubblicato sulla nemesi.noblogs, viene detto, e appunto nella mia mente particolarmente entropica e caotica, a volte rileggo tal quale quello che i compagni e le compagne ci passano, perché non sempre riesco a mettere perfettamente in ordine i pensieri, e quindi per chi non ama la rilettura mi dispiace, ma preferisco leggervi un capoverso che mi sembra ben rendere quello che voglio dire. E dunque, il titolo non ci resta quindi che il sabotaggio, e io aggiungo che non ci resta che sognare forme per esprimere e cacciare fuori di noi un'energia in qualche modo che in esubero dentro di noi qualcuno cova, e che il valore simbolico e la concreta, efficacia di questo gesto sono immensi, perché sicuramente tante persone hanno sognato di dare fuoco al posto di lavoro, tante persone hanno pensato di gettare il padrone fuori dalla finestra, tante persone hanno pensato di mandare a fare fottere chi ci sfrutta ogni giorno fino all'osso. E dato che il lavoro salariato è oggi più violento che mai, perché tutte le strutture di protezione che la socialdemocrazia gli aveva attribuito sono fatalmente crollate, ci si batte a volte per essere sfruttati in modo misero, senza alcun orgoglio, ma solo per la paura della miseria. E c'è un passaggio molto importante a proposito di energia, in cui chi scrive ci ricorda che non solo a volte gli scioperi che vengono organizzati da alcuni gruppi sono veramente un passatempo per i padroni, perché ormai ci sono abituati, e soprattutto che le manifestazioni passeggiata, quelle concordate a mano con la prefettura, più che essere proprio controrivoluzione, diciamo che ormai veramente non ingannano più nessuno, e che dato che ci vuole a volte anche un po' di energia per parteciparci a quelle passeggiate, torniamo al punto di dove la andiamo a buttare la nostra energia in esubero, quella che noi abbiamo dentro di noi, ordinata o meno, ma in realtà non sappiamo dove andare a riporla o a conservarla.

E quindi torniamo un attimo all'energia di noi, l'energia accumulata ogni giorno da noi altri. Abbiamo detto, ho già detto che sostanzialmente, se è vero che ognuno di noi sostanzialmente ingurgita cibi per avere l'energia necessaria non solo a sopravvivere, quindi non soltanto a soddisfare il metabolismo basale, che tutto sommato è quel metabolismo energetico che ci serve soltanto a sopravvivere, a stare fermi. Poi però a questo metabolismo, se tutto il giorno noi altri non decidiamo di stare tutti fermi tutto il giorno, ci dobbiamo aggiungere necessariamente un LAF, che è un livello di attività fisica giornaliera, che è una quota altra di energia che dobbiamo introdurre all'interno del nostro organismo, sotto forma di cibo probabilmente, cioè sì, direi di sì, per svolgere una serie di attività fisiche. Poi naturalmente, a seconda di quello che dobbiamo fare tutti i giorni, questo LAF è più o meno alto. Allora, normalmente se andiamo a fare questi calcoli, ci chiediamo che lavoro si svolge, se si arriva a faticare a piedi o con la macchina, e insomma quanto sforzo si fa. Allora, sempre in un mio film così un po' distopico, mi immagino che quando si va un giorno, io per un motivo o per un altro, provo a fare questo calcolo, la persona con cui voglio fare questo calcolo sta in conflitto con il mondo. Quindi sì, si sveglia, ha un problema proprio di conflitto col mondo, quindi sì, non so, chiamiamolo attivista, chiamiamolo ribelle sociale, un compagno, un anarchico, comunque qualcuno che è in stretto conflitto con questo mondo, quindi di giorno si sbatte tutto il santo giorno per fare qualcosa contro potere, contro ogni forma di autorità, eccetera, eccetera. Dunque mi immagino che questo amico o amica con cui siamo parlando faccia una serie di pratiche che chi ascolta magari fa nella vita, che chissà, una volta fa un'assemblea, poi fa una riunione, fa una cosa, comunque tutte co attività che richiedono uno sforzo energetico e quindi ha bisogno di un certo LAF. Allora, diciamo, mi sono immaginata il livello di LAF che richiede un'assemblea e il livello di LAF che richiede un'azione. In questi miei calcoli mi sono immaginata che a livello di sforzo cerebrale e a livello di proprio, come dice, capacità elaborative, diciamo, le assemblee democraticamente costituite richiedono più LAF delle azioni di sovversione o per esempio di un sabotaggio.

E dunque, in questa mia micro parte del mio contributo al Ponte Radio col tema energetico, vi lascio con diciamo, la suggestione e la possibilità di immaginarci un risparmio energetico di elaborazione teorica su delle questioni macrosistemiche e quindi con l'auspicio di ridurre proprio l'AF per poter andare a, come dire, andare a influire sul possibile disordine sociale utilizzando il nostro LAF in maniera controdemocratica. Questo mio, diciamo, appello in qualche modo cade, perché so perfettamente oggi che giorno è, dato che domani, per esempio, c'è una piazza, io mi riferisco alla piazza di Napoli, ognuno conosce le piazze sue, in cui, per esempio, nel mio specifico caso, il mio LAF di sopportazione a una piazza, diciamo, antifascista in questo momento storico, in cui con tutti gli sforzi ci potevamo immaginare essere una piazza decisamente fuori, non dalla stretta di mano con la prefettura per scegliere il percorso o comunque farci assegnare un percorso più o meno comodo, ma ci sarebbe voluto molto più LAF. Ed è una critica che parte naturalmente da me stessa, molto molto più LAF per spiegare, per esempio, scusatemi perché li metto sempre in mezzo, a coloro i quali stanno remando nella nostra città, nella direzione dell'ordine, della disciplina, del regolamento per esempio dei beni comuni, perché stesso domani si terrà praticamente, anzi scusate, proprio perché è giusto che forse chi non sta a Napoli magari non sa bene come si muovono alcune dinamiche, può essere interessante, vabbè, forse non lo riesco a trovare. Ci sta, sì, ci sono dei dibattiti, diciamo, sempre il solito bene comunismo su come i valori condivisi di portare avanti i nostri spazi, eccetera, eccetera, vanno a braccetto con gli stessi soggetti che hanno creato un partito politico in questa città che si chiama Potere al Pollo, che prendono piede, prendono ovviamente potere, sempre perché c'è un LAF che non viene sviluppato nella direzione del contropotere e che, ahimè, si palesano continuamente. E quindi concludo facendo, diciamo, ancora un appello a non perdere il coraggio di tenere il nostro LAF ancora così, un attimo riposto per poter un giorno liberarci da ogni forma di autoritarismo, anche quello di sinistra dei centri sociali.

E quindi lasciandovi sulle note ancora di Miles Davis, vi salutiamo da questo ponte radio di questo 24 aprile e speriamo sia stato un buon ascolto. A presto.

0: tutto che sia prigione, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto...
1: Di norma non sono un fatalista, ma ancora oggi quando ci penso assurdo. Nello stesso giorno in cui noi decidemmo di rapinare quella banca, dei truffatori si erano recati in quell'istituto per mettere in atto una truffa ad un'anziana signora. Era la solita sola che andava in voga in quel periodo. Alcuni truffatori avevano contattato l'ignara signora, facendole credere che il figlio avesse avuto un incidente o cose del genere. Fingendosi un avvocato e un amico delle migliori intenzioni, pronti ad aiutare il figlio, avevano convinto l'ignara nonnina a recarsi in banca per un prelievo, dove la cassiera, insospettita dalla dinamica del racconto fatto dalla signora, avevano allertato i carabinieri. Mentre un gruppo di carabinieri in borghese si era già posizionato all'esterno, un altro componente dell'arma aspettava all'interno che l'anziana signora prelevasse i soldi, pronto insieme ai suoi colleghi ad arrestare i truffatori al momento dello scambio. Lo stesso giorno, nello stesso momento, fatalità volle che in quella banca entrammo noi per rapinarla. Io entrai già travisato, mi recai direttamente in una sorta di caveau dove si trovano le casseforti. Avevo già tra le mani la mazzetta di soldi mista, con tagli da 500 e tagli da 100 euro, quando sentii il click inconfondibile di una pistola. Quel rumore metallico del carrello che arretra e una voce che diceva: «Carabinieri, fermi o vi ammazzo!» Cavolo, non potevo crederci, la borghese in banca. Sinceramente la prima cosa che pensai fu: «Cazzo, mi hanno arrestato come un coglione!» Questa è una considerazione personale, ma non ho mai creduto alla storia dei carabinieri in borghese appostati per sventare una truffa, ma questa è un'altra storia. L'unica cosa certa è che da quel giorno tutto è cambiato. A volte capitano degli eventi che stravolgono completamente la tua vita. Come in uno scambio ferroviario ti trovi proiettato su un binario che ti porterà verso una destinazione a te ignota, i cosiddetti bivi della vita. Il mutare delle condizioni cambia anche la nostra vita personale, e la nostra vita personale cambia anche in base a come rispondiamo al mutare delle condizioni. Non sono mai stato un rapinatore o un delinquente convenzionale, né mi sono mai trovato a mio agio in quello che potrei definire un mondo ordinario, fatto di regole, impegni, famiglia, orari, quotidianità, eccetera, eccetera.
0: Di tribunale, se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare.
2: Sono sempre stato per certi versi riluttante verso quello che era il mio mondo ordinario. Molti dei suoi aspetti non li ho mai condivisi e non li condivido tuttora. Credo che sia un mondo artefatto, manierato, spurio, specialmente se analizzo l'ultimo ventennio. Quello che ho cercato di fare per un periodo della mia vita è stato vivere in una sorta di mondo di mezzo, senza riferimento al termine estrapolato da alcune intercettazioni e coniato nell'inchiesta Mafia Capitale. Il mio era un vero e proprio vivere in bilico, sospeso tra due mondi. I primi giorni del carcere a Modena furono l'ennesimo déjà vu della mia vita.

0: uscita. Sinceramente ci misi un po' per riprendermi dall'arresto. Quello che ancora non sapevo è che di lì a poco la mia condizione carceraria sarebbe ulteriormente peggiorata. I pensieri che affollavano la mia mente erano molteplici ed io mi trovavo al centro di un vortice emozionale. Il mio compagno era riuscito a scampare all'arresto dopo aver lottato con lo sbirro in borghese all'interno della banca. Una colluttazione durata qualche minuto. Era riuscito ad entrare nel bussolotto e uscire all'esterno per poi dileguarsi. Io, di fronte a una pistola carica puntata in faccia e a un carabiniere tremante in preda al panico, avevo deciso di arrendermi.
1: Alla gente quel che dirà, ve lo dico io, da un po' di tempo ero...
0: Sdraiato sul letto della mia cella, continuavo a pensare: chissà il mio compagno che fine avrà fatto? Sarà riuscito a mettersi in salvo o sarà ancora nascosto da qualche parte? Chi contatterà la mia famiglia e cosa gli dirà? Come si sentiranno? Sicuramente sentivo di aver ferito i miei familiari per l'ennesima volta. Nessun genitore desidera che il proprio figlio soffra in una cella, né vuole il suo male. Due giorni dopo il mio arresto, il lavorante di sezione passò davanti alla mia cella per avvisarmi che il mio coimputato era stato arrestato. Si trovava in cella di sicurezza in attesa di essere immatricolato. Cavolo, avevano arrestato anche lui. Ma come? Ma dove? Dopo due giorni. Cercai di scendere per parlargli, ma in realtà riuscimmo a scambiarci solo un saluto. Dopo la sua immatricolazione fu ubicato nel piano terra, mentre io mi trovavo al secondo piano. Il giudice ci aveva applicato il divieto di incontro fino all'interrogatorio, prassi comune che viene usata per evitare che gli indagati si possano mettere d'accordo.
1: E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali. Tranne qual è il crimine giusto.
2: In effetti, seppure in piani diversi, durante il mese trascorso a Ravenna, io e il mio coimputato riuscimmo più volte a incontrarci nei corridoi. Quello di Ravenna è un carcere molto piccolo, composto da 3 soli piani, per un totale di 100 detenuti. Tra visite mediche, colloqui con gli avvocati ed eventuali corsi, è quasi impossibile non incrociarsi. Alla fine riuscì anche a sapere come l'avevano arrestato.
1: Vagli a spiegare che è primavera e poi lo sanno, ma
2: il 13 aprile 2019 un agente si presentò davanti alla mia cella dicendomi: Cipriani, preparati la roba, sei partente. Era la frase che avevo sentito decine di volte. Ormai ero abituato ad essere sballottato da una città all'altra, da un carcere all'altro, e i trasferimenti non mi facevano più né caldo né freddo. Arrivato al carcere di Modena, dopo le procedure di rito, immatricolazione, fotosegnaletica e perquisizione bagagli, fui portato in quarta sezione.
1: Uomini e donne di tribunale, se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non...
2: La quarta era una sezione multifunzione, nel senso che fungeva da sezione di transito, dove i nuovi giunti passavano un periodo di osservazione, che varia da persona a persona, prima di essere assegnati al reparto effettivo. Fungeva da sezione di isolamento, per chi, preso un rapporto ed effettuato il consiglio di disciplina, doveva essere momentaneamente o definitivamente allontanato dal proprio reparto. Inoltre fungeva anche da sezione per i detenuti sottoposti a GS, ossia i detenuti ai quali veniva applicata la grande sorveglianza, persone a rischio suicidio o da tenere maggiormente monitorate per una serie di motivi. Io credo che appartenessi a quest'ultimo novero di detenuti, solo che non lo sapevo. Inizialmente mi misero in cella con un altro detenuto, giunto con me da Ravenna. Di solito non giudico mai un libro dalla copertina, anche se è la prima cosa che ti attrae. Il carcere non è l'oratorio o il circoletto sotto casa, né tantomeno un luogo di ritrovo dove scambiare due chiacchiere con gli amici sorseggiando un aperitivo.
1: Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce tra loro lei.
0: Ad ogni modo, come dicevo poc'anzi, non giudico un libro dalla copertina, ma ci sono persone che a pelle ti suscitano emozioni negative, con le quali non riesci proprio a legare. C'è qualcosa nella tua pancia che ti dice di stargli lontano, il cosiddetto istinto che raramente ti tradisce e che, quando non lo ascolti, puntualmente ti ritrovi nei guai. Ecco la sensazione che provavo per il mio compagno di stanza, che non mi avesse fatto qualcosa, era solo una sensazione. A pochi giorni dal mio arrivo, il mio cellante fu portato in reparto e io rimasi finalmente solo. In carcere c'è un detto: cella singola, mezza galera. Uno degli effetti collaterali del carcere, secondo me, è che ti trasforma nell'essere un animale sociale. almeno così veniamo definiti, a un essere quasi completamente asociale. Non parliamo poi delle lunghe detenzioni. Ormai è stato accertato da numerosi studiosi, quali psicologi, psichiatri, sociologi, eccetera, che le lunghe detenzioni portino a dei danni irreparabili. Vi è una sorta di destrutturazione dell'individuo, una sua infantilizzazione. Le condizioni di restrizione a cui un essere umano è sottoposto, vivere in una comunità di estranei, accettare regole nuove, di cui alcune inventate, la classica politica dello stress test, quel sentimento di annichilimento e assoggettamento, ti portano a vivere tutto in modo amplificato. Cercare di andare d'accordo con il proprio prossimo è già difficile all'interno di un mondo ordinario, figuriamoci in carcere.
1: Da criminali ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane.
0: Vivere in carcere è già di per sé un disagio. Nessun essere umano è pronto ad affrontare un'esperienza simile. Prima di parlare di un argomento così delicato come la somministrazione di terapie farmacologiche e di psicofarmaci, sarebbe opportuno soffermarsi a riflettere su ciò che contribuisce a rendere la condizione detentiva in Italia ancora più esacerbata. Le cause di disagio sono molteplici. Si passa dal dover vivere in celle sovraffollate, alla carenza di riscaldamento che si manifesta in alcuni istituti, alla mancanza di acqua calda nelle celle, per non parlare della carenza di spazi idonei a condurre una vita almeno in parvenza salutare.
1: Che vi ripete un'altra volta, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre.
2: Dire che le condizioni strutturali favoriscano e amplificano il disagio è inopinabile. Come inopinabile asserire che tali condizioni portino all'estremo il disagio psichico che riguarda alcuni detenuti. La risposta più veloce e immediata per fronteggiare il disagio psichico che affligge il detenuto spesso è rappresentata dalla somministrazione di psicofarmaci e terapie farmacologiche. Attraverso un'indagine effettuata da Antigone sarebbe emerso che gli psicofarmaci rientrano nella categoria di farmaci maggiormente utilizzati all'interno degli istituti penitenziari. Avere una stima precisa dei detenuti sottoposti a terapie psichiatriche è quasi impossibile. Oltre alle terapie di lunga durata, che prevedono una prescrizione medica, vi sono quelle dispensate al bisogno. Inoltre è noto che attraverso i rapporti stilati dalle varie associazioni, che spesso vengono prescritti psicofarmaci ai detenuti a cui non è stata diagnosticata alcuna patologia. Questo uso smodato di terapie non solo aumenta la dipendenza e la resistenza farmacologica dell'individuo, ma altresì riduce la capacità della persona di fronteggiare la detenzione in maniera autonoma e rimanendo presente a se stessa.
1: Poi gli darò la voce, il detonatore, il mio Pinocchio fragile parente.
2: Dire che il carcere è e rimane un contenitore dove inserire l'emarginazione sociale, dire che ad oggi rappresenta l'emblema del degrado o che esso rappresenta uno strumento di controllo sociale è cosa nota. Quello che a mio parere andrebbe aggiunto è l'uso interno di strumenti volti al controllo del detenuto. In quest'ottica anche la somministrazione scellerata di psicofarmaci diviene un mezzo per assopire, addomesticare e controllare il condannato.
1: Sulla condanna a morte o l'amnistia.
2: Parlare di politica del doping significa sollevare dubbi sulla possibilità più o meno controllata delle istituzioni di attuare una sorta di lasciapassare interno alla somministrazione smodata di terapie farmacologiche. Evidente infatti che la somministrazione esagerata di psicofarmaci non potrebbe avvenire senza l'avallo diretto e o indiretto dell'istituto di detenzione. Ciò è provato dal fatto che mai alcuna raccomandazione o richiesta di indagini sul perché moltissimi detenuti sembrino chiaramente non presenti a se stessi è mai stata registrata nelle carceri italiane. È fuori di dubbio che in un istituto in cui sia le guardie carcerarie che gli educatori che gli psicologi relazionano su tutta la vita in carcere del detenuto, essi sarebbero i primi a dover notare questa deriva fisica e psicologica.
1: Proprio nel giorno in cui la decisione è mia sulla condanna a morte o l'amnistia.
2: L'assenza di qualsivoglia segnalazione in merito, ovvero richiesta di chiarimento o indagini in merito, sembra plausibile solo considerando una sorta di complicità persistente tra l'autorità sanitaria e l'autorità penitenziaria. Complicità che permette a entrambe di avere il minor fastidio possibile, senza però tener conto della degenerazione fisica e psicologica che essa comporta.
3: Claudio è uno dei 5 detenuti che poi hanno presentato l'esposto contro il carcere Sant'Anna di Modena, accusando appunto direttore e Secondini di aver ucciso 9 detenuti ed è stato un atto di e poi di aver tra l'altro nascosto le prove, ucciso insomma a forza di botte e negligenza nelle cure, o meglio totale disinteresse di persone che chiaramente mostravano di stare male e di essere sull'orlo, cioè in fin di vita, come poi infatti è successo. E allora partiamo con la lettura.

Questo è l'interludio. In questo momento sono seduto nella mia cella a scrivere questo racconto su ciò che è avvenuto a Modena durante la rivolta dell'8 marzo 2020, e non solo. Come ho scritto all'inizio, provo a farlo per fissare una sorta di memoria su quanto accaduto. Oggi mi sento frustrato. Più passa il tempo e più mi rendo conto di quanto faccia schifo l'istituzione che mi circonda.

0: Oggi, durante il colloquio telefonico, mia madre mi ha messo al corrente della richiesta d'archiviazione inerente ai presunti pestaggi e le presunte torture da parte degli agenti di Modena nelle ore successive alla rivolta, nella quale, ricordo, morirono 13 ragazzi, 8 in loco e 5 in successivi trasferimenti.
1: Tredici ragazzi morti, 13 vite spezzate fatte passare come morti di overdose, 13 ragazzi etichettati come tossici, come drogati impazziti. Ancora una volta l'istituzione ha posto in atto il suo esperimento sociale, il peggiore di tutti. In uno scenario di guerra, 13 ragazzi perdono la vita tra Modena e i successivi trasferimenti. Poco importa chi erano, da dove venivano e quali fossero le loro storie.

0: all'opinione pubblica verranno dati in pasto come lo scarto della società. Nessun filmato, nessuna prova. O meglio, nessun filmato, seppur esistente, verrà reso pubblico. In 5 firmatari dell'esposto che ha dato via alle indagini verranno presentati come inattendibili. Le dichiarazioni considerate discordanti. Passano i mesi, gli anni, arrivano le richieste di archiviazione e l'opinione pubblica che fa zitta, in silenzio. Tutti si sono già dimenticati di quei ragazzi. Nessuno dice niente, nessuno protesta o chiede spiegazione.
1: La realtà è che a nessuno importa nulla di quei 13 ragazzi morti. Quando sostengo che a nessuno importa nulla, mi riferisco a tutta quella fetta di popolazione che vede nel carcere un mero strumento di coercizione, un contenitore, come dicevamo poc'anzi, dove rinchiudere il nemico di turno, lasciandolo a se stesso e allontanandolo dagli occhi della società, che oggi, sempre meno frequentemente, si pone dei dubbi sulla funzione di tale strumento e su ciò che accade al suo interno.
0: Anni e anni di propaganda, di giustizialismo mediatico e di psicologia del terrore hanno fatto sì che il carcere divenisse un'isola in mezzo al mare, difficile da raggiungere e da capire se non per coloro che, sensibili e attenti alla vita stessa del prossimo, si spendono e si battono perché di carcere non si viva e non si muoia. Spesso si sente parlare di inclusività, innalzare muri e barricate, escludere il prossimo buttandolo nel dimenticatoio non ha nulla a che vedere con l'essere inclusivi.

0: come far morire 13 persone senza ripercussioni di alcun genere. Esperimento riuscito. A volte mi passa anche la voglia di parlare di queste cose, mi chiedo a cosa serva, ma poi mi fermo un secondo e mi ricordo il motivo per cui provo a farlo. Sono consapevole che mi si ritorcerà contro, ma poco importa, sono scelte.
1: Sono crimini di Stato. Le autorità penitenziarie sono responsabili per aver creato le condizioni perché ciò accada. È una frase che riecheggia nella mia testa. Prima di parlare della rivolta, è doveroso soffermarsi sul clima che dal dicembre 2019 regnava nelle carceri italiane. Il 2020, prima ancora di essere ricordato per le rivolte carcerarie, verrà ricordato come l'anno del Covid-19. Verso la fine di febbraio 2020, circa una decina di città, tra Lombardia e Veneto, furono poste in quarantena. A questo punto, immaginatevi il clima che regnava all'interno delle carceri. Se esternamente il clima era di inconsapevolezza e impotenza, figuriamoci dentro le carceri. Da noi, in istituto, regnavano l'ignoranza e la disinformazione più totale. Ci svegliavamo la mattina e, come detto più sopra, le prime notizie che ricevevamo tramite i media erano quelle di decine di morti, centinaia a livello globale. Non ci veniva spiegato nulla, non ci veniva data alcuna informazione, anzi, imperava la disinformazione. A discapito di quanto sentivamo ai telegiornali sulle norme di igiene, sul lavarsi spesso le mani, sull'uso dei sanificanti, delle mascherine, eccetera, a noi non veniva fornito alcun supporto. Quando chiedevamo delle mascherine, ci veniva detto dagli infermieri che erano loro a doverle indossare poiché venivano dall'esterno, a noi non servivano. Questo, logicamente, non combaciava con ciò che sentivamo in televisione e ciò non faceva altro che aumentare la tensione. Come dicevo, il sentore che avevamo era che al primo respiro ci saremmo infettati e saremmo morti tutti in carcere. Niente funerali, nessun ultimo abbraccio con i propri familiari, tutti dentro a dei sacchetti pronti per il forno crematorio, come le immagini che vedevamo in televisione. Vivevamo nel terrore totale, avevamo paura perfino di avvicinarci al blindato per parlare con la guardia o con l'infermiere. Come se non bastasse, i colloqui erano stati bloccati e cresceva l'ansia per i nostri familiari.
2: L'8 marzo 2020 iniziò come tutti gli altri giorni. Per me fu quasi un giorno nuovo, anche se poi si rivelò esserlo in tutti i sensi. All'1 del pomeriggio scesi nuovamente al passeggio, mentre il mio cellante decise di rimanere in stanza a riposare. Dopo circa mezz'ora incominciammo a sentire un gran casino. L'aria era cambiata, le guardie erano scomparse dalla garitta, urla e voci si sentivano dalle finestre e da un padiglione all'altro. Due colonne di fumo si stagliavano contro il cielo, provenienti dalle finestre delle celle, e infine gli spari. Spari di pistola, che sentivamo chiari e limpidi. Ormai era chiaro che era in atto una rivolta. Tutti pensammo che le guardie avessero fatto uso di proiettili di gomma, di solito in dotazione per situazioni del genere. Nulla di più sbagliato. Soltanto in un secondo momento venimmo a sapere che quegli spari provenivano dalle pistole degli agenti, dei carabinieri non solo, corsi a proteggere il muro esterno. Gli agenti che hanno sparato non hanno sparato in aria a scopo intimidatorio, ma hanno sparato ad altezza d'uomo. La fortuna e la pessima mira della gente hanno fatto sì che nessuno si facesse male. La mattina dell'8 marzo, il capoposto in servizio al vecchio reparto avvisò i detenuti della terza sezione che uno di loro era risultato positivo al Covid. La paura più grande, il terrore, l'angoscia avevano fatto breccia tra le mura del carcere. La morte in persona stava bussando alla nostra porta.
0: Prison,
1: Appresa la notizia di un Covid positivo, partì subito il tam-tam. Radio Carcere si mise subito in moto e la notizia fece il giro del penitenziario in un attimo. Così, all'apertura dei passeggi pomeridiani, alcuni detenuti, aggredite le guardie in sezione, riuscirono a impossessarsi delle chiavi. Ne nacque una bella colluttazione. Le guardie accorsero dai vari reparti, ma oramai i detenuti erano quasi tutti aperti ed aumentavano passo dopo passo. Terza, quarta, prima, seconda, nuovo padiglione. In ogni reparto i detenuti riuscirono a impossessarsi del piano. In quella che sembrò diventare una mega rissa, gli agenti furono respinti e spinti sino all'androne principale. Resisi conto della loro inferiorità numerica, gli agenti, a quanto raccontato, buttarono le chiavi e, senza voltarsi, scapparono via dall'istituto. Scrivere che gli agenti scapparono via a gambe levate senza voltarsi può sembrare poco credibile ed eroico. Se qualche agente si sente toccato nella propria virilità, chiedo venia, ma quando scrivo che scapparono, ribadisco senza voltarsi, intendo proprio quello. Cioè che nella fuga e nella foga del momento si dimenticarono delle infermiere rimaste nel reparto infermeria. E solo grazie a noi detenuti, che non siamo bestie, se a quelle persone non è successo nulla. Siamo stati noi ad accompagnarli sino alla porta Carraia, assicurandoci che non venisse fatto loro alcun male. E per quel gesto siamo stati ricambiati con delle bellissime manganellate. Una squadra di compagni, tutti travisati in volto e quindi irriconoscibili anche da noi, si recò al deposito centrale della MOF. Ma noi, come uscimmo dal passeggio? Semplice, fummo liberati. Qualche compagno riuscì a rompere il vetro della garitta, creando un varco che ci permise di uscire, motivo per cui io e altri fummo successivamente indagati per tentata evasione. Tentata evasione da dove? Dal passeggio?

Il perimetro era ormai in completa sicurezza, sia internamente che esternamente. Solo un'azione collettiva avrebbe potuto consentire un'evasione di massa, o almeno darci un margine di riuscita, cosa impossibile da organizzare, vista la più completa disgregazione. Il prato del campo sportivo era invaso da detenuti che girovagavano qua e là, tutti o quasi con un bel sorriso. Qualcuno aveva montato una tenda da campeggio in mezzo al prato, forse l'avevano recuperata in qualche magazzino. Altri compagni avevano avuto la brillante idea di fare un salto nelle sezioni e tornare armati di fornellini da campeggio, macchinette e pacchi di zucchero e caffè. Mentre ero seduto sul prato a osservare quel momento che speravo non finisse mai, sentii qualcuno intonare le note di L'Italiano di Toto Cutugno. Mi girai e nel caos più totale vidi un compagno che, tutto tranquillo, si era messo a suonare la chitarra presa in prestito dalla sacrestia. Nella mia vita di cose cosiddette folli ne ho fatte e ne ho viste tante, ma credo che quel giorno non me lo dimenticherò mai. Erano all'incirca le 16:30 del pomeriggio quando fummo presi al campo. Una parte dei compagni rimarrà serragliata per un altro giorno all'interno del nuovo padiglione prima di arrendersi. Io e il mio cellante fummo ammanettati insieme, arrivati in prossimità della porta carraia che oramai era stata aperta. Vidi che tra le due porte vi era una quantità indefinita di agenti in divisa e non. Alcuni in assetto antisommossa, altri senza casco e scudo, ma tutti armati di manganello. Quando passammo in mezzo alle porte, non mancarono spintoni, insulti, sputi e qualche calcio. Continuavamo a camminare tra gli agenti con due di loro che ci tenevano per le braccia, mentre con una mano ci abbassarono la testa e continuavano a ripeterci: «State zitti, non dite niente». Usciti dalla porticina laterale, ci trovammo nel piazzale esterno adiacente alla caserma, agenti e rispettivi uffici. L'area era completamente invasa dal personale in divisa e in borghese, tutti armati di scudo, casco e manganello. Quel giorno, credo che a Modena, siano arrivati agenti della penitenziaria da tutti i carceri dell'Emilia-Romagna. La prima cosa che notai, una volta entrato, furono i miei compagni. Vi erano già una ventina di detenuti ammanettati e seduti sul pavimento, spalle al muro, tutti rigorosamente senza scarpe. Molti agenti dichiareranno che alcuni detenuti erano già arrivati senza scarpe, o almeno così si evince, il che è impossibile ed è da considerarsi una dichiarazione alquanto mendace. È illogico pensare che alcuni di noi girassero scalzi all'interno dell'istituto. Le dichiarazioni rese dagli agenti al riguardo sono solo un tentativo di contestare un comportamento dispotico volto ad assoggettare e annichilire il prigioniero, provocando in esso uno stato di disdoro e ingominia permanente. Io e il mio compagno di stanza fummo fatti accomodare gentilmente sul pavimento, ammanettati l'uno all'altro e con le spalle appoggiate al muro. Dalla stanza sentivamo delle gran urla esterne, unitamente ai colpi di manganello che risuonavano secchi e limpidi. Di norma sono abbastanza marcio, anzi direi folle e fuori di testa, ma ancora non sono diventato incline al suicidio. E poi non mi sentivo ledere nell'onore, anzi, trovo che le squadrette composte da agenti siano disonorevoli. Solo dei vigliacchi possono fare quello che hanno fatto loro, che di fatto, quando ti incontrano in altre situazioni, fanno finta di non vederti e si dileguano. Finalmente arriva il momento di andarsene. Nessuno di noi aveva contezza di ciò che era successo durante il nostro raggruppamento forzato in caserma. Nessuno conosceva la conta dei morti. Così, quando ci chiamarono per partire,
Mi sentii sollevato. Continuavo a guardarmi attorno, cercando dei visi familiari. Cercavo i miei amici e non li vedevo. Continuavo a chiedermi dove fossero, se ce l'avevano fatta, se erano stati presi, se fossero in un'altra stanza. Guardavo, scrutavo, ma non vedevo nessuno. Chissà se a destinazione li avrei rivisti.

0: Modena, questa volta si tratta del capitolo Next Stop Ascoli Piceno.
1: De son et d'image qui disent que nos vies ne se forgent que dans les cages, escalier que gentiment on nous héberge.
0: Era ormai tardo pomeriggio quando finalmente iniziarono i trasferimenti. Il piazzale del carcere si era riempito di automezzi giunti da diversi istituti. L'atrio della caserma era invaso dalle guardie. Nel piazzale fuori, riversi sul terreno, giacevano i corpi dei ragazzi morti, ma noi ancora non lo sapevamo. Fuori dai cancelli del carcere, i familiari dei detenuti e alcune persone solidali che si erano radunate chiedevano informazioni dei propri cari, senza ricevere alcuna risposta. Una madre sentì dire ad un agente che non si era mai divertito tanto come quel giorno. Vicino a lui giacevano i cadaveri dei detenuti coperti con il lenzuolo. Eravamo, come già ripetuto, quasi tutti senza scarpe e mezzi svestiti. Come ultima angheria fummo privati anche del tabacco e delle sigarette che avevamo. Anche quelle ci vennero requisite e buttate di volta in volta, a man mano che salivamo sul pullman. Dopo una giornata di merda, ci toccava anche rimanere senza fumare.

Ricordo che all'altezza di Rimini ci dovemmo fermare d'urgenza. Uno di noi si era sentito male e sembrava che stesse quasi per rimanerci secco. Il mezzo su cui ci trovavamo fece una deviazione arrivando fuori dal carcere riminese. Quando il blindato si fermò, le guardie presero il ragazzo dalle cellette, trascinandolo come un sacco di patate sino al marciapiede. Le porte del pullman erano rimaste aperte e noi eravamo affacciati per vedere cosa succedeva. In pochi secondi arrivò un'ambulanza, probabilmente allertata già prima del nostro arrivo. Il ragazzo era riverso a terra sull'asfalto e non dava segni di vita. Gli infermieri gli piantarono subito un paio di siringhe nel petto, suppongo di adrenalina. Dopodiché presero il defibrillatore per iniziare una manovra di salvataggio che noi non avemmo modo di vedere, visto che ripartimmo istantaneamente. Era circa mezzanotte quando finalmente arrivammo a destinazione. Poco prima del nostro arrivo, l'agente del carcere di Bologna, che mi conosceva, mi disse che eravamo destinati al carcere di Ascoli Piceno. Già nel furgone mi resi conto che non si sarebbe messa bene. Ascoli Piceno faceva parte delle carceri speciali istituite dall'allora generale della Chiesa, personaggio che, a detta di chi ha vissuto il sistema penitenziario di quegli anni, ha autorizzato le peggiori mattanze al loro interno. Il carcere marchigiano era stato adibito per oltre 30 anni a ospitare detenuti in regime di 41 bis, per poi passare nel 2019 a istituto preposto a ospitare detenuti in regime di alta sicurezza AS3. Quando varcammo le porte dell'istituto, mi resi conto che oltre al pullman sul quale mi trovavo, ve ne erano altri due provenienti dal penitenziario di Modena. In totale eravamo 50. La nostra non fu una bella accoglienza. Non appena si aprirono le porte, un ispettore salì sul mezzo, urlando come un ossesso: «Questa sera vi ammazziamo tutti!» Cavolo, bell'impatto, ero felice come una Pasqua. I secondini del carcere marchigiano erano tutti schierati nel piazzale. I mezzi della penitenziaria ascolana erano stati parcheggiati uno adiacente all'altro con le porte aperte. Man mano che scendavamo venivamo collocati e stipati sui mezzi locali, mentre una parte di noi veniva introdotto in istituto. Prima di andarsene, le guardie di Bologna passarono a farci visita nei furgoni. Ancora una volta il branco si dimostrò per quello che era, vile e vigliacco.

0: Scesi dal furgone e mi recai verso l'ingresso, dove nel corridoio principale trovai lo stesso ispettore che ci aveva dato il benvenuto. Era un ispettore bassino e calvo. La sua postura alquanto mussoliniana mi fece pensare che avevo davanti un soggetto fanatico, uno di quelli che io chiamo tifoso della divisa. Appena entrato mi chiese: «Cipriani, sei tranquillo, ti dobbiamo cresimare?» E io: «Ispettò, già l'ho fatta la cresima, non vi preoccupate». Lo stesso mi fece segno di recarmi in uno stanzino per la perquisizione. Quello fu il momento in cui mi preoccupai. Ero chiuso in uno stanzino angusto, circondato da 5-6 appuntati, uno dei quali indossava il casco, impugnava lo scudo e lo sfollagente. Sinceramente pensai: ecco qua, incomincia la festa e vai con il giro di giostra. Mi fecero spogliare nudo, operazione che feci molto lentamente e tenendo d'occhio i miei aguzzini. Mi fecero mettere faccia al muro e mi tennero in quella posizione per alcuni minuti. Aspettavo la fatidica manganellata, che però fortunatamente non arrivò. Alla fine mi dissero di rivestirmi. Ci fu una situazione di stallo che durò pochi ma interminabili secondi, in cui ero indeciso se abbassarmi o no per raccogliere i vestiti. Poi pensai che se doveva succedere non potevo farci nulla e così mi rivestì. Effettuata la perquisizione, mi spostai nella stanza a fianco, dove trovai il medico ad accogliermi in una forma che fino a quel momento avevo visto solo nei film o al telegiornale. Il medico indossava una sorta di tuta, guanti, mascherina per gli occhi, mascherina chirurgica e visiera in plastica a coprire il tutto.
1: Dopo la perquisizione e dopo la visita medica, un passaggio obbligatorio che non può mancare è quello dell'immatricolazione. L'immatricolazione è la regola, la norma. È il momento in cui vieni nuovamente sottoposto alle fotosegnaletiche di rito e al prelievo delle impronte digitali come nuovo giunto in istituto. È, in sintesi, il momento in cui si attesta che tu sei lì, che vivi in quel posto, che esisti in quel domicilio. Che ci crediate o no, per tutto il tempo trascorso ad Ascoli Piceno, fino al momento della mia partenza, non venni matricolato. Ero praticamente un abusivo e come me ve ne furono tanti. Da un lato pensi: vabbè, siamo qui di passaggio, rimarremo una notte e poi ci sposteranno a nuova destinazione. Ora è tardi, ci matricoleranno domani mattina. Poi ti fermi a pensare e ti rendi conto che in quel modo non esisti. Che finché il tuo nome e le tue impronte non finiscono in quel benedetto terminale, tu lì non esisti, non ci sei mai stato, quindi, paradossalmente, potrebbe capitarti di tutto, anche un incidente, e ci sarebbe sempre il modo di sistemare le cose. Quella sera, come già accennato, arrivammo in 50. Io, M, F, B, F e tanti altri. Tra questi 50 vi era un ragazzo di circa 40 anni e di origini campane. Si chiamava Salvatore, detto Sasà. Salvatore non sarebbe mai dovuto entrare in quell'istituto. Nessun medico con un briciolo di etica ne avrebbe mai autorizzato l'ingresso. Un ragazzo che, come appena scritto, non si reggeva neanche in piedi. Io penso, e questo è il mio punto di vista personale, che qualsiasi dottore con un minimo di amor proprio ne avrebbe disposto il ricovero in ospedale. Ma noi ci trovavamo ad Ascoli, dove tutti i miei timori iniziavano a prendere forma. Tornando a parlare del nostro compagno, il dirigente in servizio quella sera diede a disposizione a due detenuti di fare il letto a Salvatore e una volta ultimato fu adagiato su di esso dai compagni praticamente inerme. Più e più volte facemmo presente le sue pessime condizioni di salute chiedendone il ricovero, ma fu tutto inutile. Poco dopo il nostro arrivo, nella stessa cella in cui era stato messo Sasà, ubicarono M, un ragazzo poco più che ventenne ma molto sveglio, il quale si trovava ad affrontare la sua prima esperienza detentiva. Diciamo che per essere la sua prima e spero ultima volta fu un bel battesimo del fuoco. Anche M non mancò di sollecitare più volte gli agenti, facendo notare le pessime condizioni del compagno.

0: Il giorno seguente al nostro arrivo fu un pessimo giorno, uno dei più brutti trascorsi in carcere. La sveglia iniziò con una vera e propria sveglia. Erano le 7:30 circa, quando la squadretta di agenti salì a farci visita. Il termine squadretta è familiare a molti, ma perché ancora ne fosse all'oscuro è il modo in cui noi detenuti, in realtà anche la penitenziaria, definiamo quel gruppo composto da un numero imprecisato di agenti, che siano 5 o 10, poco importa, il quale si occupa di intervenire in caso di disordini e che in passato, il più delle volte, si occupava dei pestaggi all'interno degli istituti. Di anni in carcere ne avevo già trascorsi abbastanza, sia io sia il mio cellante. Per farla breve, non eravamo più dei novizi e ormai riuscivamo a sentire nell'aria le cose ancor prima che accadessero. Il rumore degli anfibi che salgono le scale, numerosi, sono quasi inconfondibili, specialmente di prima mattina, quando tutti dormono. Mi ricordo che svegliai il mio compagno e gli dissi: alzati che c'è la squadretta. Quella mattina iniziarono dalla cella numero 1. Le urla si sentivano per tutto il piano. Le uniche parole che sentivo erano quelle di qualche agente che diceva: apri la cella, pezzi di merda, mettetevi a terra. Ma prima ancora di finire la frase iniziavano le percosse. Ispettore, brigadiere, capoposto, tutti responsabili, tutti carnefici. Quando arrivarono alla cella di Salvatore, si resero subito conto delle sue pessime condizioni. Ma anche in quel caso nessuno mosse un dito. L'unico privilegio per i nostri compagni fu quello di saltare la punizione. Merge de son et d'image qui disent que nos vies ne se forgent que dans les cages, escalier que gentiment on nous aide. Morire in carcere è la morte più brutta e merdosa che esista. A questo punto qualcuno di voi può pensare che a causa del suo male pianga se stesso. Io rimango dell'idea che ogni morte in carcere è da considerare un crimine di Stato, poiché è l'istituzione stessa ad aver creato le condizioni perché ciò accada. Ciò non toglie che Salvatore, quel giorno, non morì per cause naturali. Salvatore fu lasciato morire, fu assassinato. Sassà si poteva salvare. Si poteva salvare a Modena se il medico, constatate le sue pessime condizioni, non avesse autorizzato il trasferimento, ma bensì ne avesse disposto il ricovero in ospedale. Si poteva salvare ad Ascoli se, una volta arrivati, anche in quel caso, il medico ne avesse disposto l'immediato ricovero. Si poteva salvare se l'ispettore, il brigadiere o chiunque in servizio quella sera avesse preso dei provvedimenti. Si poteva salvare se la mattina seguente al nostro arrivo le guardie, anziché divertirsi nel pestare i detenuti, in capo l'ispettore, il comandante e il direttore avessero chiamato un'ambulanza. Quando si resero conto che Sassà era morto, passarono velocemente a chiudere tutte le celle. Probabilmente erano preoccupati di una nostra eventuale reazione. Sapevano di aver commesso un delitto e di lì a poco avrebbero cominciato a costruire il castello per coprirne le tracce. Come stavo dicendo, passarono a chiudere tutte le celle, ma la nostra stanza era quasi di fronte a quella di Sassà e dagli spioncini del blindo potevamo vederne l'interno. Il suo corpo era appoggiato a terra, privo di sensi. Emma era stato spostato nella cella adiacente alla nostra. Finalmente i medici erano arrivati in sezione, anche se ormai era troppo tardi. Un'infermiera prese subito alcune siringhe, presumo fosse adrenalina, e cercò di piantargliele nel petto. Fu fermata dall'ispettore, che le disse che era inutile, che non c'era niente da fare, che era morto. La salma fu coperta con un lenzuolo e successivamente fu trasportata al piano terra. I compagni, che si trovano ubicati al primo piano, vista la salma e resisi conto di quanto avvenuto, probabilmente fecero un gran casino. Dico probabilmente, e penso questo, perché il capo posto, lo stesso che ore prima dirigeva i pestaggi e urlava pezzi di merda, qui siete ad Ascoli Piceno, venne da me tutto preoccupato ed impaurito e mi disse: Cipriani, parlaci tu con i tuoi paesani giù, digli che non siamo stati noi, che noi non c'entriamo niente. Gli risposi che non avrei parlato con nessuno, per me la colpa era e continuava ad essere loro. Questa vergognosa richiesta di aiuto del capo posto nei miei confronti dimostra quanto certe persone siano vigliacche, capaci di agire solo in branco e solo se sicure di non pagare dazio.
1: I giorni passavano e noi ci sentivamo come degli accampati. Era una settimana che chiedevamo la fornitura, ma niente. Avviluppati da un'indifferenza disarmante, fummo lasciati nell'abbandono più totale. Mi era venuta un'infezione alle gengive per la scarsa igiene orale alla quale ero costretto. Più che scarsa era proprio assente, visto che era dal mio arrivo che non potevo lavarmi i denti. Solo quando si resero conto che effettivamente avevo un'infezione in corso, si decisero a farmi dare uno spazzolino e un dentifricio dai compagni del piano di sotto, cosa che poi, dopo il mio casino, fecero con tutti. A una settimana dal nostro arrivo, la direttrice venne in sezione per un giro di controllo, accompagnata dal comandante e dal prete. Noi eravamo quasi tutti senza scarpe. Lei non disse nulla, né si fermò a domandarci come stavamo. La mia impressione è che fosse totalmente succube delle guardie. In quell'occasione il parroco chiese a tutti noi il numero di scarpe che indossavamo e la settimana successiva, a più di 15 giorni dal nostro arrivo, i lavoranti salirono in reparto e ci portarono le scarpe, una mutanda, una maglia intima e un asciugamano a testa. Rimasi colpito dalla grande umanità dimostrata. Negli anni ho scoperto che a volte anche i preti vengono assoggettati dalle guardie. Piano piano ci fu un flebile ritorno alla normalità, anche se eravamo ancora trattati come animali. Ci avevano concesso di telefonare alle nostre famiglie, unico modo per avvisare e tranquillizzare i nostri cari che non avevano più avuto nostre notizie. Per il resto cambiava poco. Il periodo passato ad Ascoli non fu un buon periodo per me, anche per ragioni strettamente personali. Mio padre non stava affatto bene, la malattia lo stava consumando lentamente e io non sapevo come fare per stargli vicino. Papà era affetto da leucemia e aveva sviluppato due tumori abbastanza aggressivi, probabilmente a causa delle chemioterapie. Ho sempre considerato il mio territorio molto malato. La mia famiglia vive in una delle province di Napoli che fa parte di quello che noi chiamiamo il Triangolo della Morte. A malincuore mi tocca dire che anni e anni di devastazioni territoriali hanno portato a delle conseguenze terrificanti. Alcune zone hanno sviluppato degli indici tumorali elevatissimi rispetto ai dati nazionali. Avevo chiesto ai giudici di poter cambiare misura passando da quella del carcere a quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. Avevo prodotto tutta la documentazione necessaria, fornito cartelle cliniche, richiesto l'ausilio di strumenti elettronici quali braccialetto, ma niente. Per i giudici rimanevo sempre troppo pericoloso. Nell'ultimo periodo chiesi più volte il permesso di necessità per andare a casa a trovare mio padre, permesso che di solito viene concesso con l'ausilio della scorta in borghese. Anche in quel caso il giudice, sempre lo stesso, dopo aver addirittura inviato il classico controllo a casa, mi risponde che sì, mio padre versava in gravi condizioni di salute, ma che non era in imminente pericolo di vita, rigettandomi di fatto l'istanza. A 3 giorni dal rigetto mio padre venne a mancare. Ricordo che chiesi subito un permesso per i suoi funerali. Permesso che di solito viene concesso a quasi tutti i detenuti a meno che non si trovino in regimi molto particolari, cioè 41 bis o alta sicurezza. Anche in quel caso mi resi conto del grande senso di umanità che connota il sistema carcerario. Dei 3 giudici competenti, 2 mi risposero tempestivamente accordandomi il permesso per i funerali. Il terzo, il solito firmatario dei miei rigetti, anziché accodarsi alla decisione dei suoi colleghi come da prassi, decise di non rispondermi affatto. Mi mandò una sorta di non luogo a procedere, quasi 10 giorni dopo i funerali, usando il tempo trascorso proprio come motivazione. In sintesi, mi disse che era passato troppo tempo, che i funerali erano già stati fatti e che non vi era più alcuna necessità del permesso. Mi chiedo se tanta cattiveria serva a compensare un senso di frustrazione o se sia pure semplice sadismo.

Nei giorni successivi al decesso di Sassà, la penitenziaria ascolana tentò una manovra azzardata. Voci di popolo dissero che cercarono di collocare la morte di Salvatore durante il viaggio di arrivo da Modena, ma non ci riuscirono, soprattutto perché la scorta di Bologna si ricordava bene di averlo consegnato vivo. Queste furono le prime voci a girare, di cui non abbiamo prove certe. Potremmo fare quasi come gli inquirenti: si suppone, non potevamo sapere, si presume. Ma la realtà è che noi siamo degli non siamo degli inquirenti e ci guardiamo bene dal fare processi all'intenzione. Una cosa certa, però, fu un articolo uscito tempo dopo, il quale diceva che Salvatore era morto in ospedale dopo un trasporto d'urgenza, dopo essere stato intubato nel tentativo di salvarlo. Come? Io, e non solo, mi ricordo bene del corpo senza vita lasciato sul pavimento della cella. Ora, ho il ragazzo resuscitato, come nel più celebre dei miracoli, ma personalmente non ricordo che avesse la barba e i capelli lunghi, tantomeno che portava i sandali ai piedi. Oppure questa è stata una montatura ad hoc. Mi chiedo chi sia il medico compiacente che ha avallato tutto questo. E cosa hanno fatto? Hanno portato veramente il corpo in ospedale o lo hanno intubato? O hanno falsificato solo qualche documento? A quel punto, dopo esserci consultati e riconsultati più e più volte, decidemmo di fare una cosa lontana anni luce dall'ottica del detenuto, quella di denunciare quanto accaduto. Fatte tutte le nostre considerazioni, prendemmo la decisione di scrivere l'esposto. Lo consegnammo e partì in data 20 novembre 2020. Tre giorni dopo la notizia trapelò su alcuni mezzi di informazione. Chi sia stato a far emergere la cosa rimane ancora oggi un mistero, ma il fatto che divenne di dominio pubblico ci fece da scudo. Dopo neanche una settimana dall'esposto, fummo trasferiti tutti e quattro dal carcere marchigiano. Quel giorno fu un caos. Gli agenti in sezione ci comunicarono di preparare le nostre cose, dicendoci che da lì a poco saremmo dovuti partire. Inizialmente non ci dissero la destinazione, ma sapevamo che era per via dell'esposto. Prima di andarcene passai a salutare tutti. In molti, avendo capito che si trattava di un trasferimento a causa di quanto denunziato, ci chiesero di citarli come testimoni. Quella fu una piccola soddisfazione che stava a significare che il muro d'omertà retto sulla paura si stava incrinando. Una volta in viaggio chiedemmo nuovamente la destinazione e ci fu detto che ci stavano riportando a Modena. Inizialmente non avevamo affatto capito che era stata l'autorità giudiziaria competente a richiedere il nostro trasferimento per poterci interrogare.

0: gli va male. Agire!
1: E ciao ciao ciao, siete su Radio Wombat, questa è la nostra trasmissione della stampa rassegnata. Un saluto caldo mi verrebbe da dirvi, anche se non c'è assolutamente bisogno di aggiungere calore a quella che è una situazione davvero incresciosa, definiamolo almeno così. Purtroppo è un dato talmente eclatante qui nella nostra area metropolitana fiorentina che difficilmente si può parlare di qualunque cosa senza fare comunque un minimo di riferimento a quello che è il caldo che ci attanaglia. Comunque, detto questo e facendovi i miei saluti, più o meno caldi che siano, faccio anche un brevissimo biglietto da visita per chi ci dovesse ascoltare per la prima volta. Noi chiaramente ci auguriamo sempre che qualcuno si aggiunga alla classe immaginaria dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici, e sappiate, vi veniamo appunto a dire con questa presentazione che noi siamo una delle trasmissioni informative. Facciamo un po' di rassegna stampa, anche se non lo facciamo nel modo sistematico e metodico che le rassegne stampa svolgono, diciamo, solitamente. Quindi non facciamo informazione il giorno per il giorno stesso, ci prendiamo noi invece sempre una settimana di distacco da quelli che sono gli accadimenti e le notizie che escono sulle cronache locali. Nello stesso tempo, appunto, facciamo critica, facciamo polemica o raccogliamo dei contributi più informati, più competenti, più puntuali rispetto a quello di cui si va parlando. Questo è un po' quello che facciamo con la stampa rassegnata di Radio Wombat, e facendo queste presentazioni e messe le mani avanti rispetto all'idea di una più canonica rassegna stampa, direi che possiamo anche cominciare per l'appunto a guardare quello che è uscito la settimana che è appena trascorsa sulle cronache locali e a farne un po' di lettura insieme, o qualche approfondimento, o comunque un minimo di spirito critico, come diciamo spesso. E ripartiamo anche questa settimana con la tragedia continua del carcere di Sollicciano, più in generale delle carceri non solo toscane, ma è il sistema, intero sistema penitenziario e se vogliamo anche penale italiano, che ha veramente dei problemi pazzeschi, incredibili, da vergognarsi di questa nostra Repubblica. L'abbiamo detto ormai tante volte, in qualche modo mi unisco al coro di voci indignate che si sollevano anche questa settimana e si sono sollevate a partire da una notizia che ora guardiamo insieme, che esce sulle prime cronache. Il primo giornale che ne parla è il Corriere Fiorentino, che la mette già il primo di luglio. Quindi la morte avviene martedì 30 di giugno e mercoledì 1 di luglio c'è già la prima notizia veramente incresciosa. Sollicciano, morto detenuto di 75 anni, aveva un ictus, inumano tenerlo lì. Il racconto dei volontari di Pantagruel, lo aggiungo io, associazione che da tanti anni si occupa di umanizzare, diciamolo in questi termini, il carcere con tante attività, un'associazione davvero storica che quindi sa quando parla ciò di cui parla per la presenza decennale dentro Sollicciano. Quindi riprendo l'articolo: in carcere 10 giorni con 40 gradi, è una tortura, non una pena. Lo avevo in qualche modo anche premesso quando poi la settimana scorsa e due settimane fa avevamo letto le notizie del sequestro da parte del tribunale di 7 sezioni che quindi sono state chiuse. Questo è un dato diciamo di base del quale tenere conto da ora in poi nel momento in cui si parla di Sollicciano. C'è stata la chiusura appunto di queste 7 sezioni, che è arrivata a seguito proprio delle tante denunce, anche dei ricorsi presentati attraverso gli avvocati da molti detenuti e detenute, che hanno poi spinto il tribunale a intervenire, a chiudere 7 sezioni proprio per le condizioni inumane e degradanti che in queste sezioni, ma più in generale dentro la totalità del carcere di Sollicciano, si materializzano e si vivono. Quindi chiaramente tutto quello che girerà intorno agli articoli di questi giorni ruota anche intorno a questo. Come sia possibile che un detenuto di 75 anni, che già se vogliamo rispetto a un'età del genere chiunque potrebbe dire che ma che senso ha che sconti una pena, o se proprio la deve scontare, perché farla scontare dentro il carcere, una struttura penitenziaria qualunque essa sia, che sono tutte sovraffollate in Italia e in Toscana. A parte questo, aveva anche un ictus, quindi era di fatto un invalido, per cui poteva probabilmente sensatamente scontare questa pena in altri luoghi, mettiamola in questi termini, da determinare piuttosto che dentro appunto un carcere sovraffollato, sia per le proprie condizioni, che infatti si arriva poi alla morte, e certamente questi 10 giorni con 40 gradi non aiutano certo nessuno, figuriamoci chi si trova dentro una cella per di più sovraffollata, perché se di fronte ad altre situazioni il sovraffollamento può non necessariamente essere un elemento così dirimente, sicuramente con il caldo, la mancanza d'aria, di circolazione, l'impossibilità di uscire, quindi tutto quello che ne consegue, fa assolutamente la differenza. Quindi com'è possibile che quest'uomo si trovasse lì? Di fatto però c'era. Com'è possibile che di fronte a tante possibilità si invii un uomo di 75 anni con già i sintomi del post-ictus in un carcere non solo sovraffollato, ma nel quale sono già state chiuse dal tribunale ben 7 sezioni? Questo è un po' il dubbio che attanaglia tutti gli osservatori. Quindi il Corriere ce lo dice già il primo di luglio: l'uomo aveva un braccio semiparalizzato e i polpacci neri. L'infermiere non sapeva come gestirlo, serviva un ricovero. Poi c'è il grassettato, storia: un uomo di 75 anni italiano è entrato nel carcere di Sollicciano a metà giugno per scontare 4 anni di reclusione. Poco prima era stato colpito da un ictus che lo aveva debilitato, in carcere ha trovato temperature di 40 gradi. Ovviamente non stiamo dicendo, ma non lo ha detto neanche il giornale, non lo dico neanche io, che l'uomo sia stato ucciso dal caldo, però la denuncia di Pantagruel è molto chiara, è molto razionale, molto ponderata, ma è anche molto vera e molto condivisibile. Sicuramente 10 giorni a 40 gradi non aiutano nessuno, figuriamoci se aiutano una persona già colpita da un ictus e che già ha i segni come un braccio semi paralizzato. Passiamo oltre. Il giorno successivo i giornali se ne accorgono in diversi, quindi partono altri titoli, altri giornali. Il Tirreno ha il merito di mettere insieme anche quello che succede alla Dogaia, guardiamolo insieme: due morti in carcere in 2 giorni, il garante è una mattanza. Firenze e Prato, vittime, un uomo di 75 anni e un 26enne. Il vecchio è morto dopo 10 giorni nel forno di Sollicciano. Il ragazzo è stato trovato all'alba in una cella della Dogaia, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto raccontare ai PM le presunte botte subite durante l'arresto. Due corpi, due carceri, il garante lancia l'allarme. Questa è una mattanza. Ora poi non voglio sperticarmi in ipotesi o supposizioni, però ecco, già il Tirreno, per come ci racconta la cosa, il giorno prima di una deposizione nella quale questo ragazzo di 26 anni avrebbe dovuto parlare pubblicamente e deporre per le botte che ha preso in carcere, questo ragazzo viene trovato morto. Quindi la possibilità, l'idea che questa morte non sia una morte che è arrivata così per caso, o una decisione che sia stata sua, ma che possa essere anche stata provocata da qualcun altro, è certamente un'ipotesi non tanto campata in aria. Però, come ho detto, mi sembra il caso di fermarci qui, perché come sempre lo premetto e lo ribadisco per la 10.000.000esima volta, quando si parla di carcere le notizie sono sempre molto filtrate, e quindi è davvero difficile, più che per tutto il resto, che già è complicato quando lo guardiamo sulle cronache, perché è chiaro che il punto di vista del giornalista, della giornalista, le linee redazionali e poi anche le fonti stesse delle informazioni sono sempre un campo assolutamente minato. Andiamo quindi coi piedi piombati. Vado avanti. Carceri abbandono, la morte dei detenuti detenuti riapre il dossier sulle condizioni del sistema carcerario. Tra sovraffollamento, degrado e violenze rimangono inascoltati gli appelli a cambiare. Due morti e un sistema inumano, l'inferno alla Dogaia e Sollicciano. Il procuratore di Prato Tescaroli ha segnalato il caso di una donna del personale sanitario che ha subito violenza. Per il garante regionale dei detenuti Giuseppe Fanfani si tratta di, virgolette, una mattanza indegna di un paese civile. Per molte persone la morte sta diventando l'unica forma di liberazione. Addirittura siamo addirittura a frasi come queste, cioè che la morte sia meglio della detenzione. E senza troppo andare in là con voli pindarici o chissà quale immaginazione, l'idea che le condizioni delle carceri siano così tenute in queste condizioni qua, come Sollicciano dimostra in maniera ormai plateale e iconica rispetto a tutto il sistema penitenziario italiano, forse è anche davvero la dimostrazione che chi le gestisce, chi ha le più dirette responsabilità, in questo caso ovviamente si sta parlando del governo, lasci stare le cose come stanno, perché in fondo se invece di un detenuto o una detenuta abbiamo un morto o una morta, cinicamente si può dire che i numeri diminuiscono e che alla fine abbiamo persone in meno di cui doverci occupare. Tanto di criminali si tratta, di feccia si tratta, degli ultimi degli ultimi, degli irrecuperabili o chissà quali altri tipi di categorizzazione e narrazione si agitano nella mente di questi decisori pubblici. Questo è il Tirreno, non vado oltre con l'articolo del Tirreno, che però, come vi ho detto e ripeto, ha avuto il merito di mettere insieme anche la vicenda della Dogaia, perché negli altri articoli non se ne parla, oppure se se ne parla, se ne parla ma in modo un pochino più mascherato di come abbia fatto invece il Tirreno, che ha tirato la storia della Dogaia proprio sui titoli. La Nazione del 2 luglio, anche questo è il giorno dopo alla prima uscita della notizia sul Corriere, La Nazione mette tutto sulla prima pagina. C'è la foto di un secondino in prima pagina dentro i locali di Sollicciano, in uno degli accessi interni, in cella a 75 anni dopo un ictus, muore in ospedale dopo pochi giorni, il garante dei detenuti indegno, sezioni sequestrate, le mosse del governo. Il titolo in grande sulla fotonotizia è Morte e rabbia, nuovo caso a Sollicciano, ha un ictus ma va in cella a 75 anni, muore in ospedale pochi giorni dopo. L'anziano doveva scontare 4 anni per un grave reato. Il racconto del volontario di Pantagruel: aveva un braccio al collo e le gambe nere. L'aspetto sanitario è stato sicuramente sottovalutato. Aveva perso l'uso della parte sinistra del corpo, dopo una settimana è stato trasferito al nosocomio, oggi la visita di Regione ASL nel penitenziario. Quindi questo lo dice La Nazione. C'è un'altra foto di un'automobile della penitenziaria che esce dai cancelli di Sollicciano, ma non c'è molto altro. Una pena di 4 anni per un reato pesante da scontare, un'età e condizioni di salute che mal si conciliano con la pesantezza del carcere, in particolare quello disumano di Sollicciano. C'è un nuovo caso che avvolge il sistema che ruota attorno al penitenziario fiorentino dopo la morte avvenuta all'ospedale di Torregalli di un detenuto di 75 anni. Quindi c'è anche da dire che il detenuto muore all'ospedale, quindi purtroppo nella contabilità di queste situazioni qua non verrà ricondotto al carcere, anche se, come capisce anche un bambino abbastanza piccolo o una bambina piccola, le cause della morte sono da ricercare anche, non esclusivamente, ma anche nelle condizioni di detenzione. Questo era il 2 luglio, poi il 3 luglio quello che succede è la visita, appunto come è stata annunciata il 2, degli assessori regionali al carcere. La Nazione del 3 di luglio dice: il caso del detenuto morto, l'ASL ha inciso anche il caldo, e Monni, cioè l'assessoressa regionale Monia Monni, non doveva essere lì. Visita al carcere dell'assessore regionale alla sanità e del dirigente dell'ASL Toscana Valerio Mari, negato l'accesso all'ala dei pazienti della salute mentale, fatto grave. trasferimenti, una sezione svuotata. Ora qui nel breve, appunto, i trasferimenti, si sta parlando del fatto che con la chiusura delle sette sezioni si devono o dovrebbero trasferire questi detenuti. Si era cominciato parlando dei primi 66, proprio in collegamento immediato con la uscita della notizia della chiusura da parte del tribunale. Siamo arrivati allo svuotamento di una sezione, quindi ce ne sono ancora 6 da svuotare. Fatto assolutamente grave da sottolineare, cosa che secondo me il giornale non fa abbastanza, viene detto che è stato negato l'accesso all'ala dei pazienti della salute mentale, quindi un fatto grave, cioè gli assessori regionali vanno a fare una visita al carcere per vedere quali sono evidentemente le condizioni dopo un altro morto, dopo la chiusura da parte del tribunale di 7 sezioni, e qualcuno, io non capisco né chi né con quali poteri né come, gli nega l'accesso a vedere appunto con i propri occhi di persone incaricate, in qualche modo delegate e quindi rappresentanti della comunità, in qualche modo, in qualche forma, inevitabilmente sono dei rappresentanti pubblici ufficiali, ma anche rappresentanti della comunità. Quindi diciamo che attraverso gli occhi degli assessore regionale Monia Monni, anche attraverso quelli del dirigente dell'ASL Valerio Mari, la società civile, la comunità avrebbe e potrebbe vedere quali sono le condizioni della detenzione, e invece non si fanno entrare nella salute mentale. In questo senso gravissimo mi sembra il fatto che gli si impedisca di andare a vedere con i propri occhi, ma altrettanto grave mi sembra anche il fatto che un assessore regionale e un dirigente ASL che stanno esercitando nient'altro che le proprie funzioni in rappresentanza dei cittadini e rispetto al mandato che gli è stato dato dal punto di vista elettorale e di delega politica, si trovano lì e vogliono andare a vedere le condizioni del reparto di salute mentale, gli dicono di no, e anziché chiamare i carabinieri, impuntarsi fino al punto di far esplodere appunto una polemica che non finisce più, tornano indietro e poi denunciano ai giornali, alla stampa, a mezzo di comunicati o chissà come, che non sono stati fatti entrare, come se in fondo fosse casa di qualcun altro e loro fossero degli ospiti che alla fine dei conti, tutto sommato, se gli dicono di no ci devono stare, come se fossi io che vado a casa di amici e quando mi trovo di fronte alla camera da letto, siccome è uno spazio molto privato, forse più della cucina o anche del bagno, mi dicono di no, mi chiudono la porta e io giustamente per educazione non insisto, ecco, come se fosse qualcosa del genere. Per cui nel giornale lo denuncio abbastanza, ma evidentemente c'è tutto l'interesse da parte dell'assessore regionale Monia Monni e del dirigente ASL Valerio Mari di minimizzare la questione, di non farla troppo grossa, e quindi il sistema di comunicazione lo amplifica esattamente come loro hanno fatto, che come ho detto, fossi stato io, che non sono nessuno, credo che avrei davvero, anche se può sembrare ridicolo, di fronte alla polizia penitenziaria che mi impedisce di andare a vedere in nome della comunità e in coerenza con il mio mandato istituzionale di vedere una sezione di salute mentale del carcere, io chiamo i carabinieri e si sta a vedere che succede. Poi magari alla fine non so come la si risolve, però sicuramente non me ne vado con la coda fra le gambe, perché è un diritto dei cittadini e quindi a mezzo dei propri rappresentanti istituzionali vedere cosa succede davvero. Il fatto stesso che venga negato l'accesso a dei locali credo che in qualche modo faccia anche capire: ma perché me lo devi negare? Qual è la motivazione per cui me la neghi? Forse le condizioni in cui questi detenuti e queste detenute vengono tenute è davvero così incommentabile che è meglio che nessuno la veda. Io la vedo in questi termini e penso che chiunque di voi legge la notizia ragiona come sto ragionando io. Il Corriere Fiorentino, sempre il 3, cosa dice? Sollicciano, strappo istituzionale. Perlomeno il Corriere Fiorentino mette in evidenza questa vicenda, che è quella che vi ho raccontato adesso, definendola però strappo istituzionale, non si sa bene, non si capisce immediatamente cos'è. Lo specifica un po' nel grassettato sotto: all'assessora e al dirigente dell'ASL legato l'accesso alla sezione della salute mentale e alle celle. L'assessora regionale Monia Monni visita Sollicciano, ma non viene ammessa nell'ala psichiatrici ed è polemica, mentre Prato polemizza per i trasferimenti di Firenze. Scontro istituzionale su Sollicciano, Monni ostacolata la nostra visita. All'assessora regionale alla sanità negato l'accesso alla salute mentale e anche alle celle dei detenuti. Mi pare evidente che i 9 milioni promessi non basteranno. Questo istituto è irrecuperabile. Questo è un virgolettato delle dichiarazioni fatte dall'assessoressa regionale dopo la visita, anche se poi la visita di visita si può parlare fino ad un certo punto, perché, come capiamo, sono stati respinti sulla soglia di alcuni luoghi significativi, però questo hanno detto e con questo ci stanno dicendo anche che forse, chi lo sa, se per certi versi la regione toscana, come ha detto anche in qualche modo la sindaca, stanno pensando al fatto che non solo Sollicciano non debba essere ristrutturato per come fino ad un certo punto ne aveva parlato il governo, e nello stesso tempo nemmeno che meriti rifare un carcere così grande. Forse si sta discutendo tra le righe, sotto traccia, qualche tipo di orientamento? Boh, chi lo sa. Abbiamo messo tante volte in evidenza come ci sia un gioco di scaricabarile e rimpallo di responsabilità continuo, soprattutto proprio perché si sta parlando di un carcere le cui responsabilità è in testa al Ministero, quindi al governo, gli enti locali, regione e comune, oltre al fatto che in questa precisa contingenza storica hanno dei colori politici e degli orientamenti diversi, ma si possono anche permettere di dare la responsabilità tutta a quello o tutta a quell'altro, senza entrare troppo nel merito. Comunque la Monni, l'assessoressa regionale, ha dichiarato che il carcere è irrecuperabile. Il 4 luglio non esce nessuna notizia, invece il 5 luglio si ritorna sulla notizia, e Repubblica, che fino a qui era stata abbastanza assente nella lettura dei giornali che abbiamo fatto insieme fino a qui, e invece il 5 torna sulla vicenda: il provveditorato delle carceri troppo piene, dormite in terra. La risposta al sovraffollamento nelle carceri toscane: dormire per terra, sfruttando così ogni angolo disponibile. Con una direttiva interna, il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, ufficio detenuti e trattamento, ha disposto che gli istituti penitenziari utilizzino tutti gli spazi disponibili fino al raggiungimento del limite indicato, e se necessario anche oltre, adottando in tali casi ogni iniziativa ritenuta opportuna, compresa in via estrema, per quanto assolutamente provvisoria, la collocazione di brande o materassi a terra. Questo appunto è quello che è stato detto dal provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, quindi diciamo il nodo regionale della catena di comando del ministero. Quindi in fondo non ha detto male Repubblica a sintetizzare: troppo piene, dormite per terra, le sezioni da svuotare non sono ancora state svuotate, il carcere è sovraffollato, le condizioni sono quelle che sono, e insomma, fatto sta che per risolvere la situazione come questa si dice di mettere materassi anche nei corridoi o addirittura tra le docce o chissà dove, perché di fatto si sta dicendo di sfruttare ogni spazio disponibile, compreso quello più impensabile, perché sarebbe in sede transitoria e temporanea. Poi questo temporaneo magari dura altri 3, 4 o 5 anni, però tanto non sono loro quelli che dormono per terra sui pavimenti, fra le docce o chissà dove. Mi sembra che appunto la situazione sia oltre ogni limite, forse anche di pensabilità, perché si sta superando davvero ogni limite, e anche un provvedimento come quello del Tribunale, che ha deciso di chiudere le sezioni, invece che andare a risolvere la cosa, come era per certi aspetti anche immaginabile, noi lo abbiamo già commentato come un gesto coraggioso, perché è andato a mettere in discussione il sistema penitenziario, rompendo questo silenzio e questa inattività e inazione che ha caratterizzato denunce su denunce su denunce fino a qui. Alla fine ci hanno messo un punto con la chiusura delle sezioni, però nello stesso tempo, lavorando e imponendo una situazione di emergenza, poi si fa i conti con la realtà e ci si rende conto che generando emergenze una sull'altra, ogni emergenza ne genera un'altra, e chi ne fa le spese sono sempre coloro che vengono detenuti. Mi fermo perché ho parlato veramente già tantissimo, abbiamo letto tutti i giornali della settimana con queste ultime, diciamo, delle ultime parole di solidarietà per tutti i detenuti e tutte le detenute e i loro familiari che stanno vivendo questi momenti in modo sicuramente drammatico, perché non, insomma, c'è da immaginarselo. Chi viene trasferito gli viene messo in discussione forse qualche punto fermo, e chi rimane dentro ugualmente sta in delle condizioni veramente devastanti. Quindi se prima era male, dopo la chiusura delle sezioni, se è possibile, forse è anche peggio, e dalle dichiarazioni e dal comportamento di quelli che sono gli organi competenti non sembra che il provvedimento del tribunale sia riuscito a smuovere qualcosa di davvero significativo. E insomma, la nostra solidarietà a chi è rinchiuso, a chi è privato della propria libertà in questo carcere, come in tanti altri d'Italia e del mondo. Facciamo una pausa musicale, poi si rientra con altri argomenti.

Ehi, ehi, ehi, ehi, riprendo in mano il microfono, siete sempre su Radio Wombat, siamo sempre nella stampa rassegnata, avete ascoltato Murubutu con Ultima Città insieme ad Elisa Aramonte e è anche ovviamente un pretesto per dire che Murubutu insieme a tanti altri, insieme alla Moon Jazz Band, agli Assalti Frontali e Chichi, e Giorgio Canali e Rossofuoco, Lucio Leoni con i reading di Pierpaolo Capovilla sarà sabato 11 luglio a partire dalle ore 20 al presidio della ex GKN. Come sapete, sappiamo, sapete tutti e tutte voi, ci sarà appunto il tra virgolette festeggiamento, ricorrenza di lotta di questi 5 anni dai famosi licenziamenti di quel luglio, per cui tutta la vertenza della GKN che si rilancia ancora, non per l'ultima volta, ma in un passaggio sicuramente annunciato come decisivo, che io lascio a voi guardare dai loro comunicati, dalle loro parole, dai loro social. Lì, potete tranquillamente cercare, cioè, come collettivo di fabbrica lavoratori GKN di Firenze. Poi magari ci sarà occasione anche per noi di metterci in contatto con qualcuno, qualcuna di loro per sapere com'è andata, ma ovviamente lancio immediatamente anch'io da qui questa iniziativa, che non è chiaramente solo canora, diciamo in questi termini, dell'11 luglio dalle 20, ma a conclusione del concerto c'è il corteo notturno, giustamente anche e intelligentemente piazzato in serata per evitare che qualcuno collassi lungo il percorso, viste le temperature di cui abbiamo già detto qualcosa in inizio trasmissione. Per cui ecco, era Murubutu e in inizio di trasmissione. Invece, se qualcuno, qualcuna di voi fosse arrivato solo adesso, abbiamo parlato di Sollicciano, di una settimana di articoli, anche questa settimana che è appena passata, visto purtroppo che ci sono stati dei morti, uno alla Dogaia a Prato ed uno a Sollicciano propriamente, e tutta una serie di commenti che vi invito a riascoltare da capo quando e come volete, scaricando la trasmissione attraverso la sezione podcast. A questo punto andiamo un po' avanti con le nostre cronache. Due notizie o comunque qualche informazione, diciamo, su quello che succede in università. La prima, a partire da un'altra notizia che ha a che fare con l'aeroporto, appunto, e i problemi con l'università. Una notizia che, a differenza delle tante volte in cui si commentano o le cronache locali vanno a fare il commento, e mi viene da dire anche un po' di pubblicità, a Toscana Aeroporti, a Giani, che fanno un passo avanti verso la costruzione del nuovo aeroporto e della nuova pista, e tutti i giornali fanno degli articoli, questa volta è solo Repubblica a dirci che, braccio di ferro sulla aeroporto, anche l'università fa di nuovo ricorso. Lo leggo un po' tutto perché fa un po' il punto della situazione, anche abbastanza sintetico. Credo valga la pena per tutti e per tutte voi rimanere sempre concentrati su questa grossa vicenda, che è una delle più rilevanti grandi opere del territorio. In questi giorni in cui Giani e la Funaro per l'ennesima volta sono andati a festeggiare il proseguimento dei lavori per l'alta velocità ferroviaria con la nuova stazione Foster, visto che le Monne Lise, cioè le talpe, le due talpe, hanno completato i due tunnel da Campo di Marte fino alla stazione Foster, quindi il primo tratto, e quindi Gianni, commosso, è andato nel camerone della futura stazione Foster per dire che tra un po' si comincia a scavare nella direzione di Rifredi e di Castello, appunto. Quindi, festeggiando questa grande opera che si va compiendo, costata già 3 miliardi di euro pubblici e con tantissime incognite ancora. Invece, per quanto riguarda l'aeroporto, restiamo concentrati perché è tutto tranne che deciso e scontato, al di là di quello che vorrebbero raccontarci. Per cui la Repubblica ci dice: aeroporto, il braccio di ferro con l'università non si placa. Alla faccia del dialogo e dell'apparente aplomb delle ultime settimane tra la rettrice Petrucci, il governatore Giani e la sindaca Funaro, 2 giorni fa l'Ateneo di Firenze si è aggiunto alla schiera di comuni
Rimini ed Enti, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Carmignano, Poggio a Caiano e la provincia di Prato, che hanno aggiornato e integrato ricorsi al TAR della Toscana contro il decreto ministeriale di valutazione di impatto ambientale positivo sul progetto della nuova pista di Peretola. Già nell'autunno scorso gli enti avevano impugnato al TAR la via. Poi di recente il Ministero, su pressing della Regione e di Toscana Aeroporti, che gestisce gli scali di Firenze e Pisa, ha modificato il decreto nella parte in cui imponeva che la Commissione europea dovesse dare un parere vincolante al progetto, dato che ricade su un sito di interesse naturale, trasformando l'obbligo in una più rapida informativa. Tutti gli enti si sono opposti anche a questa modifica, università compresa. Petrucci tiene del resto botta sulla linea che la nuova pista danneggerebbe in maniera pesante il polo scientifico di Sesto e i laboratori dell'ENS e chiede per questo una sorta di forma di contribuzione e compensazione economica preventiva per i progetti dell'Ateneo nell'area. Ma sia Regione che Toscana Aeroporti non ci stanno e la guerra ora subisce una nuova fiammata. Il Comune di Prato invece non si aggrega. Non aveva presentato il primo ricorso, non si accoda neanche stavolta. Non perché il neo sindaco Biffoni sia diventato propista, ma per ragioni tecnico-legali. Sia come sia, l'iter per la prima pietra della nuova pista appare ancora molto lungo. Il Ministero dovrà ora comunicare alla Unione Europea come intende muoversi. Poi si dovrà insediare un osservatorio. Quindi per il via ai lavori servirà un ok della Conferenza dei Servizi Nazionale che si deve insediare. Intanto si deve esprimere il TAR, che ha fissato l'udienza di merito a ottobre. Questo riassunto, che è entrato un po' nel merito, ci dice che l'università ha aggiornato il suo ricorso proprio su questa vicenda qua, che vi ricorderete ne avevamo parlato. Per chi non ci fosse stato, gira tutto intorno alla presenza o meno di specie prioritarie dal punto di vista della fauna

propriamente le aree che li possono anche ospitare, tenendo anche conto che non c'è più la direttiva Habitat, o meglio che la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli in materia di tutela ambientale sono state recentemente superate dalla Restoration Law, che ipotizza e stabilisce che non solo si debba conservare quel poco in termini di aree naturali che c'è, ma che si debba anche rinaturalizzare e favorire processi di futura rinaturalizzazione. Per cui, se facciamo a meno delle aree naturali, non si capisce dove poi le famose specie prioritarie o meno di uccelli, piante, aromi ed essenze potrebbero e dovrebbero nascere, crescere e proliferare. Quindi, insomma, questa è la vicenda. Ci ha fatto un punto e un aggiornamento anche su quello che è il comune di Prato, che fino a qui non si è aggiunto ai ricorsi, come ci ha specificato, non perché il neo sindaco Matteo Biffone, che ha recentemente rivinto le elezioni a Prato, abbia cambiato indirizzo, anzi ci hanno tenuto dal comune di Prato in una nota a dire nuovamente che sono contrari ad ogni ipotesi di ampliamento dell'aeroporto di Pereto e che per loro è prioritario e importante il parco agroecologico della Piana, che quindi entra in conflitto diretto con le ipotesi di sviluppo dell'aeroporto e con la costruzione della nuova pista, ma per una vicenda tecnico-legale, penso io, probabilmente legata al fatto che appunto il comune di Prato non aveva fatto il ricorso insieme agli altri comuni e all'università proprio perché non c'era un sindaco e invece, diciamo tra virgolette, in sostituzione era stata la provincia di Prato a fare il ricorso. Quindi il comune di Prato, non avendo partecipato al primo ricorso, probabilmente non può integrare alcunché. Comunque, insomma, non si mette bene per coloro che devono costruire una nuova pista, non è mai stato semplice, continua a non esserlo. Interessante per certi versi anche il fatto che si dica quassù un po' in alto che l'università, tra virgolette, avrebbe tutto sommato una linea non così intransigente, ma tutto sommato abbastanza morbida, chiederebbe delle contribuzioni e delle compensazioni economiche preventive per i progetti dell'Ateneo, ma che Toscana Aeroporti e la Regione non sono disposti a dargli. Quindi alla fine dei conti sembrerebbe quasi che l'università avesse chiesto dei soldi in forma di compensazione per i danni subiti, ma che questi che vogliono fare l'aeroporto nuovo con tutto quello che ci guadagnano e con tutto quello che non spendono, alla fine questi soldi non li vogliano dare. Come sempre, è sempre tutto molto discutibile, ma anche il mercato e anche i soldacci, nella loro essenza più brutale, possono servire anche a danneggiare e ad osteggiare dei progetti. Questa era la prima notizia riferita all'università che volevo appunto darvi. La seconda invece ha a che fare con gli studentati. Come ho fatto osservare già altre volte in precedenti articoli parlando sempre di questo argomento, ormai le case dello studente non esistono più, le residenze universitarie, per usare un termine un pochino più neutro, sono state di fatto accorpate agli studentati. Questo mi sembra un po' un passaggio, uno slittamento semantico non da poco, proprio perché ormai viviamo una città di studentati continui. Poi guarderemo altre notizie e questi studentati qua invece sono quelli pubblici nei quali vengono alloggiati e alloggiate gli studenti e le studentesse che sono portatrici e vincitori e vincitrici di borse di studio. Comunque, insomma, qual è la notizia? Studenti delusi dopo il vertice sulla residenza universitaria. Questo è il Tirreno. Mancanza di garanzie su tipo e tempi degli interventi di ristrutturazione. Condannata anche la strumentalizzazione del centrodestra, accusa il governo per i tagli al diritto allo studio. Questa è la notizia del Tirreno. Il Corriere Fiorentino dice: il caso degli esami negati, studentato Morgagni, fumata nera in regione. Articolo un po' criptico: sono insoddisfatti gli studenti dopo il secondo tavolo in regione sul recupero dello studentato Calamandrei di Viale Morgagni, per cui sono pronti 3,8 milioni di euro. Con la rottura dei bagni di un mese fa e le difficoltà a studiare per giorni, la regione promise un appello d'esame in più, ma l'Accademia delle Belle Arti non può garantirlo e gli studenti rischiano di perdere il diritto di stare nello studentato. Quindi veramente situazione paradossale. C'era stato il primo tavolo, ne avevamo parlato anche con

0: uno studente che era stato presente anche al tavolo delle trattative, magari lo cercheremo in futuro questa settimana, forse tra virgolette anche colpa mia, diciamo così, ma insomma lo guardiamo sui giornali e alla fine la notizia, l'importante è darla e seguire certe vicende. E avevano chiesto gli studenti che ci fossero degli appelli in più, visto che non avevano potuto studiare o comunque avevano avuto delle oggettive difficoltà a studiare, perché per più di un mese erano stati senza bagni, gli erano stati portati i bagni chimici, una situazione davvero incresciosa, soprattutto, come ho sempre detto e voglio ribadire, paragonata a coloro che invece negli studentati pagano fior di quattrini e hanno tutti i servizi e tutti i comfort. Quelli che invece sono portatori e portatrici di borsa e hanno redditi più bassi vengono trattati come dei servi, e gli era stato promesso perlomeno degli appelli straordinari e invece si scopre che non gli danno neanche quelli. Quindi ecco, la residenza universitaria, ex, diciamolo così, casa dello studente di Viale Morgagni, cioè la Calamandrei, non si sa in che tempi la ristruttureranno, non si sa bene come andranno le cose e neanche le trattative che gli studenti e le studentesse avevano cercato di intavolare sono state soddisfacenti. Per cui questa era la seconda notizia che volevo portare sul fronte universitario, e ovviamente quando si parla di studenti e studentati poi il pensiero a Firenze, ma ormai non solo, perché li vediamo sorgere come funghi anche in altre città e a volte veniamo un po' colti da una sorta di provincialismo che invece diventa eccezionalismo, e pensiamo che certi fenomeni ci siano solo a Firenze, succeda solo da noi. Non è così, anche Roma, anche Milano, anche Torino, insomma in tante altre città ormai questo è un asset, chiamiamolo strategico per usare le parole dei giornali e degli investitori. Quello degli studentati è proprio un capitolo che sta accomunando tante città universitarie o forse ex universitarie del nostro paese. Quindi insomma, parlando di residenze universitarie e studenti, viene immediatamente il nesso con gli studentati. A Firenze gli studentati stanno continuando ad andare avanti a rotta di collo e ci sono appunto altre notizie. La Repubblica che il 2 di luglio ci dice: palazzi di uffici da far diventare studentati, la corsa continua, l'assessore avvisa no ai furbi, devono rispettare le regole dei 2 mesi di accesso al mercato turistico, dubbi su chi gestisce le stanze ad affitto calmierato. L'articolo di Ernesto Ferrara che mette insieme 2 aspetti, diciamo così: da una parte la scoperta tra virgolette che un altro palazzo cambierebbe o dovrebbe o potrebbe cambiare destinazione d'uso per diventare uno studentato, sarebbe il palazzo a Firenze Nova, dove potrebbe nascere uno studentato in via dei Caboto, che fa angolo con un'altra via ma ora non ricordo. E nello stesso tempo tutta la chiamiamola polemica, ma qui siamo ben oltre la polemica, se con polemica si intende una litigata che dura un po' su argomenti anche futili, come secondo me si intende la parola polemica, quantomeno nel gergo toscano-fiorentino. Qui siamo ben oltre la polemica, i dubbi sono invece molto legittimi, molto argomentati, molto circostanziati, per cui questi studentati, lo abbiamo sempre detto, sono degli alberghi camuffati. E la vicenda è stata portata all'attenzione con molta precisione, molte argomentazioni, numeri alla mano, proprio da Sinistra Progetto Comune tramite Dimitri Palagi in Palazzo Vecchio, sollevando tutta una serie di alzate di scudi di assessoresse che cadono dalle nuvole, chi dice che non è vero, chi dice adesso non ci potranno più essere evasioni, frasi come no ai furbi, adesso basta, che sono parole che in qualche modo ci possono consolare lette sui giornali, ma visto che vengono ripetute per mesi, mesi e mesi e le cose continuano ad andare come invece viene documentato da Palagi, e la questione non consola affatto. Cosa succede? Che questi studentati, gli viene data la possibilità di esercitare degli affitti turistici per una percentuale sia del numero dei loro alloggi e sia per un tot di giorni stabiliti. Succede invece che se si vanno a guardare bilanci, se si va a intrecciare dati per fare dei confronti, questi qui fanno da albergo tutto l'anno e con una quantità di alloggi e appartamenti ben superiore a quella che la legge e i regolamenti gli consentirebbero. Per cui, insomma, il comune di Firenze si trova di fronte alla messa in evidenza che qui ognuno fa come cazzo gli pare. Lo dico proprio male, però insomma lo dico come l'uomo della strada o la donna della strada prende il giornale leggendo notizie come queste e chiaramente lo pensa, e quindi non c'è niente di male a dirlo. Magari non esageriamo, ma è certamente l'idea che le cose siano fuori controllo o comunque sufficientemente fuori controllo da fare la differenza circola, e non c'è nessun problema e non ci può essere nessun imbarazzo a dirlo per come lo sentiamo e per come ci viene in mente. Questa appunto è la notizia di Repubblica, ce ne sono altre che andiamo a guardare insieme. Il giorno dopo, il 3 di luglio, le notizie aumentano, Repubblica è di nuovo sul tema, un altro studentato a Firenze Nova, operazione da 50 milioni. Un altro studentato stanzia a Firenze Nova dentro l'ex banca, la piattaforma straniera già investito a Milano e Torino, operazione da 50 milioni, la polemica dai comitati, ecco perché i comitati fanno sempre e polemica invece, insomma, qui siamo ben oltre e l'ho già detto. Il 3 di luglio sempre, anche il Corriere Fiorentino ci viene a dire Firenze Nova, terra di conquista. Ecco un altro studentato privato, l'annuncio di un gruppo spagnolo che ha acquisito 10.000 metri quadri all'ex Monte dei Paschi di Siena. Altro studentato privato a Firenze Nova, tanta domanda, ne servono ancora. L'attacco del comitato, una valanga di alberghi camuffati che non si vuole fermare. Denuncia Salviamo Firenze che chiede i sigilli per Camplus in via del Romito. Tra l'altro questo Camplus di via del Romito, per fare un pandan con le notizie che avevamo dato poc'anzi, è stato anche uno delle sedi nelle quali si è fatto discussioni pro aeroporto ed è stato usato appunto da coloro che vogliono l'aeroporto nuovo a significare, a sottolineare, a ribadire e a mettere il sigillo, se qualcuno ancora non lo avesse chiaro, quale sia il rapporto tra il nuovo aeroporto che vuole raddoppiare il numero dei passeggeri su Firenze e l'indotto del turismo alberghiero che in questi anni è proprio guidato dagli studentati, per cui Camplus è uno di quelli nel mirino, tra virgolette, proprio per le questioni di aver affittato più di quanto avrebbe potuto e di essere di fatto un albergo camuffato. Il Corriere continua con l'invasione, a 100 metri c'è già aperto, ma la domanda supera l'offerta. Queste sono le giustificazioni di coloro che fanno questi investimenti. Insomma, vabbè, certo che la domanda supera l'offerta, essendo degli alberghi è inutile che ne parliamo in altri termini, perché se uno dice la domanda di studentati supera l'offerta, ci si immagina che ci sia una quantità di studenti da sistemare, e non solo di studenti da sistemare, ma di studenti in grado di pagare, che fa davvero impressione. Ma quando si parla di domanda, visto che si fa ricettivo turistico alberghiero, si parla di una domanda alberghiera, alloggiativa, non necessariamente solo e propriamente studentesca. Per cui è chiaro che la domanda, se non è superiore all'offerta, è davvero molto alta. La Nazione, sempre il 3 di luglio, nuovo studentato da 50 milioni, in arrivo maxi cantiere a Rifredi, residenza universitaria in ex banca. Operazione della società Nido Livenza Group, che ha già avviato l'iter per chiedere il cambio di destinazione. Scoppia la polemica in città. La società si difende, Firenze ha bisogno di soluzioni abitative per studenti. Il CEO Carlo Matta, questa rigenerazione alleggerirà la pressione degli affitti nel capoluogo. Salviamo Firenze, si tratta dell'ennesimo albergo camuffato, nei prossimi mesi ne arriveranno altri 4. Poi ci sono delle fotografie, la Nazione è sempre esplicita, mette molte immagini di repertorio, ma sa quando collegare i fenomeni, per cui da una parte c'è la foto di questo grosso edificio all'angolo di via Decaboto e sotto c'è la foto di due studentesse o turiste, comunque giovani, per cui l'idea che si vuole forse trasmettere, quella della figura a metà tra il viaggiatore turista ma anche del giovane studente, che appunto sono in Piazza del Duomo con i trolley. Quindi ecco che la nazione con le foto dice più di quanto non si dica con le parole. Anche il Tirreno del 3 di luglio, ex Banca Toscana, altro studentato. Salviamo Firenze, chiede lo stop. La protesta contro le strutture piegate ad usi turistici mascherati da ostelli. Il nuovo studentato in via Caboto a Firenze Nuova. In via Caboto nasce l'ennesimo edificio convertito in camere costose per giovani turisti ricchi. Diciamo che il Tirreno, dal punto di vista delle categorie e delle parole usate, è più esplicito di altri giornali. Parla di giovani turisti ricchi anziché di studenti. Quindi l'edificio, per chi lo avesse presente, è vicino a le poste di via De Caboto, nella zona di Firenze Nuova. Lì vicino, per dare dei riferimenti, oltre alle scuole c'è anche la palestra 01, c'è i campi di allenamento degli Azzurri di Santa Croce, che peraltro hanno pure vinto il calcio storico quest'anno. Quindi è una zona nella quale qualcuno di voi potrebbe aver girato. Se per curiosità lo vuole fare, ci vada pure, perché è giusto quello che è già stato detto: proprio a forse neanche 100 metri in linea d'aria c'è già l'altro studentato di Aparto, che sorgeva su una struttura peraltro ex occupata. Ora, sincerità, non mi viene in mente che cosa era un ex qualche cosa, forse erano sicuramente uffici, non mi ricordo, forse una ex SIP o Telecom. Ora mi sfugge davvero qual era la destinazione d'uso prima che fosse poi occupato, quindi chiuso per anni, poi occupato, poi sgomberato e poi di nuovo vuoto, fino a diventare Aparto, anche lì centinaia di alloggi ed è bianco di colore. Questo invece per ora è un palazzo marrone, con una facciata marrone e l'altra di vetri. Quindi se vi dovesse capitare di passare, date un occhio, perché rendersi conto sicuramente aiuta e comunque chiarifica le situazioni. Questi sono gli articoli del 2 e 3 di luglio sugli studentati, gli affitti e le cosiddette polemiche su questo tema. Gli articoli fioccano e ce ne sono anche tanti altri, ma credo che abbiamo detto, se non tutto, quantomeno l'essenziale, essendo anche un tema che nelle cronache fiorentine ricorre e ricorrerà. Mi fermerei, visto che questa settimana abbiamo già detto tante cose. Nonostante le tante cose che abbiamo detto, questa settimana ci avanza ancora qualche minuto, lo useremo per mettere una canzoncina. Di solito invece si arriva sempre di corsa, approfittiamo per mettere un ultimo pezzo, un'ultima dedica alla GKN, tutti e tutte l'11 e 12 di luglio davanti alla fabbrica, al presidio ex GKN. Con questo vi saluto dalla stampa rassegnata di Radio Wombat, il nostro solito grande ciao!
1: Finiscono e io non so se questo è il giorno. Io so che abbiamo l'obbligo di provare a insorgere, di provare a trasformare questa lotta in una mobilitazione più generale, perché altrimenti non ci salviamo. E Firenze, suoniamo la martinella per dire che entriamo in guerra e che prima o poi bisogna liberarsi. Insorgiamo insieme.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canc.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: ai preziosissimi nostri numeri di telefono che ci scriva. Ci stai sentendo?
1: Dateci un feedback.
0: E abbiamo qua con noi già un ospite che si è puppato tutto questo disagio tecnico. Meno male che gli avevamo chiesto di venire in anticipo. Ci scuserai, Michael, ci scuserai, perché il primo argomento di oggi, ma ve lo anticipiamo, poi mandiamo un pezzettino musicale.
1: Esatto, perché visto che siamo in anticipo, ora vi sentite anche un brano musicale bellissimo, perché abbiamo fatto una selezione speciale per voi per quest'ultima puntata.
0: Meravigliosa. Ma parleremo di trazione animale, perché come avrete capito siamo stanchi della tecnologia, non la sopportiamo più, non riusciamo a farla funzionare. Capiremo se è più facile con gli animali. E a voi un

0: E prima di passare all'intervista vorrei dedicare questa canzone a Christian del mercato di Piazza Tasso.
1: Bene, ci è piaciuta, devo dire, qua in radio, ma sentiamo, Michael, tu che sei un esperto di animali e di trazione animale, avevi mai sentito un canto così spumeggiante delle tue galline?
2: No, bellissimo.
1: Quindi lo vorrei rifare?
2: Proverò a farglielo fare alle mie.
1: Comunque, scherzi a parte, noi siamo qua perché ormai 2 sabati fa, o
2: Domenica.
1: sabato, domenica, 2 domeniche fa. Insomma, abbiamo assistito a questo corso, insomma, a questa giornata gratuita nei vostri poderi, in cui insomma, avete raccontato un po' che cosa vuol dire, insomma, lavorare proprio utilizzando la forza dell'animale invece che i grandi macchinari che di solito utilizziamo per lavorare la terra, quali sono i pro e i contro, le difficoltà che avete riscontrato, le bellezze e la fattibilità. Quindi, non so, raccontaci un po', cioè, innanzitutto come si fa? Uno piglia un animale e si mette a lavorare? No, immagino di no.
2: No, no, certo che no. Allora, io in realtà ho iniziato un pochino così. Siamo stati ormai quasi 10 anni fa con la Sofia, la mia compagna. Siamo stati in Portogallo tramite Woofer. E da questi ragazzi che usavano il mulo per lavorare nel campo. E noi ci siamo rimasti, era la prima volta che vedevo dal vivo questa cosa e dissi, cavolo. Non è che ci vuole poi tutta questa fatica, no? Ho detto, pensavo peggio, invece sembrava abbastanza. E quindi mi è rimasta nella testa questa cosa fino a ormai 4 anni fa, che si prese una vitellina nuova e conoscevo un nostro amico che fa trazione animale, insegna trazione animale, gli dissi, guarda, stavo pensando di prendere un cavallo, volevo provare, lui mi disse, guarda, io per tanti anni ho usato la mucca, prova.
1: Tu
2: Cioè,
1: ce l'hai
2: io
1: già la
2: ce
1: mucca?
2: l'hai già le mucche prima di prendere un cavallo, quindi avevamo questa vitellina, abbiamo iniziato fin da subito, diciamo, di creare un rapporto, un contatto con l'animale per far sì che fosse un pochino più docile,
1: Perché magari, soprattutto la mucca, ma immagino
2: ecco.
1: anche con gli altri
2: Se
1: animali, non è che
2: non puoi
1: poi
2: andare di prepotenza, ecco. Cioè, la potenza te ce l'hai sicuramente meno, quindi
1: devi creare un
2: devi creare un
1: contratto di fiducia.
2: rapporto di fiducia soprattutto e lavorarci, la quotidianità, la costanza.
1: E come si crea questo rapporto?
2: E come se standoci insieme, accarezzandolo, facendogli carezze, facendoti sentire soprattutto, perché loro sentono le emozioni e se ti sentono arrabbiato e nervosito ti guardano un po' storti, si allontanano magari, quindi è bene. Serve a tutti e due questo lavoro di relazione, esatto. E abbiamo iniziato un po' con semplici comandi di andare, di fermarsi. Abbiamo visto che in realtà si rispondeva molto bene a questa cosa, quindi. Però era piccina ancora, quindi non avevamo fatto nessun lavoro, ecco. Poi nel tempo, piano piano, ci siamo procurati anche degli attrezzi, questo nostro amico ci ha seguiti e lui è un formatore riguardo alla trazione animale e abbiamo provato più nell'orto piccoli lavori, tipo sarchiature, roba più leggera e abbiamo visto che è fattibile, certo. Se devi fare lavori grossi, come può essere arare un ettaro di terra, magari sicuramente il trattore va più veloce, quello sì. Però.
1: Forse è proprio un'altra dimensione,
2: È
1: no?
2: un'altra
1: Cioè.
2: dimensione, cioè. Poi puoi fare anche un ettaro, pigli una coppia d'animali, li metti insieme, lavori, ci vuole un po' più tempo, ma lo fai. Però per lavori, secondo me, su piccola scala, con un'agricoltura familiare, un'agricoltura comunque più piccola, appezzamenti più stretti, terrazzamenti, roba che con un trattore magari è più difficile, con un animale che può essere una mucca, nel nostro caso, ma un cavallo, un asino, qualsiasi cosa, cioè lo fai tranquillamente e forse anche più veloce, cioè non c'è bisogno di buttare giù alberi per far posto.
1: Diciamo, l'animale passa in uno
2: Passa in uno
1: spazio.
2: spazio molto più piccolo,
1: Una domanda, a livello di peso, l'impatto con la terra, forse anche quello è diverso
2: Quello è
1: rispetto.
2: diverso, certo. Sicuramente sul compattare il suolo l'animale lo compatta molto meno perché è molto più piccolo, penso massimo possono arrivare proprio i cavalli più grossi a 1 tonnellata, però cioè, non è che poggiano tutto il peso tutto insieme. E sì, quindi da un punto di vista di compattamento del suolo, da un punto di vista secondo me anche ecologico, se così possiamo chiamarlo, cioè un animale mangia quello che puoi autoprodurti sul terreno, può riprodursi, al contrario di un trattore, può darti latte, può darti carne, può darti trasporto se vuoi. Quindi sì, secondo me anche dal punto di vista ecologico se ne potrebbe parlare, perché soprattutto se uno pensa a fare discorsi sull'autonomia, su... sì, il trattore ha i suoi pro, però puoi andare in vacanza, ecco, con gli animali magari un po' meno.
1: Quello sicuramente.
2: Però sei comunque legato a tutto un sistema di sfruttamento, di... Insomma, sei dipendente dalla benzina, il gasolio, quello che è. Quello sì.
1: Ma è una cosa che pesa tanto all'animale, secondo te? Cioè ci vuole uno sforzo sia per l'animale che per la persona che guida o devono essere più persone? Come funziona un po'? Che so, si può una lavorazione.
2: Sì, no, secondo me... No, certo, la cosa è che deve iniziare piano piano, come un essere umano che va in palestra, non è che può andare e tirare su 100 kg tutti insieme, ti viene un'ernia e torni a casa. Anche un animale inizi piano piano, gli fa fare lavori più leggeri, cioè deve mettere su una massa comunque muscolare. Cioè, un animale tende a essere pigro, magari a stare lì, che gliene frega a lui di lavorare come noi. Però mi sono reso conto che più la portavo fuori a fare cose, più comunque ti cercano, cioè vogliono fare cose. Cioè, ogni volta che passavo lì veniva lì alla rete, voleva uscire, voleva. Cioè, secondo me si sentono anche loro partecipi e gli fa piacere se hai un legame, appunto, una relazione di fiducia, di parità, ecco, ci vuole. Se lo tratti male sicuramente non c'ha voglia di uscire fuori a lavorare, quello no.
1: Cioè, basta essere una persona con l'animale o bisogna essere in due, cioè, nel momento in cui poi proprio lavori, no? Cioè, tipo una sarchiatura o un.
2: E dipende, sicuramente essere in due aiuta per tanti lavori, poi dipende anche come è abituato l'animale, da quanto lo fa, col tempo magari si abitua, ho fatto anche cose da sole dove magari c'hai più margine di spazio, in caso magari nell'orto ancora andiamo in due, uno la tiene davanti, uno la tiene l'attrezzo dietro, almeno hai più meno possibilità di andare addosso alle piante o roba così, però è fattibile anche, diciamo, nel tempo da soli, sì, quello sì. All'inizio essere in di più aiuta, sì. E aiuta anche secondo me noi, crea più gruppo, diciamo,
1: Vabbè, sicuramente più
2: comunità. È
1: divertente.
2: divertente, ma anche aiuta a stare insieme, che non è una cosa da poco.
0: Ma posso chiederti una cosa? Gli attrezzi che li agganciate all'animale, li avete costruiti voi? Che tipo di cose trascina?
2: Allora, in realtà il primo attrezzo che ha trascinato era una transenna stradale con cui abbiamo ricoperto dei semi, un campo d'avena, di favino, di orzo che avevamo seminato. Abbiamo semplicemente passato una transenna con un tronco per fare peso, l'abbiamo passato tutto il campo e abbiamo interrato il seme. Poi in realtà alcuni attrezzi ce li siamo, li abbiamo trovati su internet, in realtà da un signore che li vendeva, che non li usava più ormai di suo padre, ce l'aveva lì in giardino, li vendeva in realtà per bellezza, da mettere in giardino tipo per un bed and breakfast. E io gli ho scritto e ho detto, in realtà io sarei intenzionato a usarli, abbiamo preso questi attrezzi e quindi abbiamo recuperato attrezzi vecchi. Un po', devo dire, essendo vecchi erano fatti con metalli un po' pesanti, ultimamente ci stiamo. Questo nostro amico, appunto, di cui parlavo prima, ci ha prestato attrezzi un po' più moderni, più leggeri e fanno lo stesso lavoro, quindi esistono, purtroppo qui in Italia poco, però esistono.
3: Secondo me sicuramente Atelier Paysan ha qualche,
2: Esatto, sì,
3: no?
2: quello sì,
3: Qualche
2: sto studiando,
3: progettino,
2: sì.
3: certo.
2: Però esistono attrezzi moderni più leggeri, anche per l'animale fa meno.
0: Infatti ci incuriosiva, ma cioè, è difficile reperirli però questi attrezzi, quanti ce ne sono a giro? A dire io li sto cercando, non è così semplice trovare qualcuno che
2: No,
0: ce li ha,
2: no,
0: no.
2: non penso. Appunto conosco questo Roberto, che lui è un formatore di trazione animale, lui ha un po' di attrezzi, conosce un po' di gente in giro perché lui gira un po' per fare lezioni e cose. Però sì, trovare attrezzi non è semplice, cioè trovi roba vecchia, vecchia, cioè roba moderna, qui ne trovi poca. O invece in altre parti del mondo dove
3: Scusa, cosa
2: ancora.
3: intendi per moderna? Cioè dell'inizio del Novecento, no? Di quando? Moderna
2: Moderna, che ancora oggi
3: attuale, nel senso
2: sviluppano
3: che
2: attrezzi e
3: per
2: vanno
3: la trazione animale.
2: migliorandoli, sì, esatto.
1: Quindi
2: Cioè,
1: diciamo che è una cosa che non va più in voga
2: qui
1: ormai
2: non
1: da
2: va più,
1: anni,
2: sì.
1: però c'è qualcuno, oltre a te e a questo Roberto che ancora la pratica, e qualcuno che costruisce degli attrezzi rivisitati anche in fase
2: Sì,
1: più
2: esatto,
1: attuale.
2: sì.
1: Ma tu porti una mucca nell'orto, ma non te ne mangia le cose? Non è golosa?
2: All'inizio magari un pochino ci prova, con l'abitudine, però comunque prima di portarla fuori è bene che abbia mangiato, cioè non è che vai giù, prendi, la porti fuori, inizi a fare le cose, cioè c'è tutta una preparazione, l'animale deve aver mangiato, deve essere tranquillo, lo porti fuori, inizi piano piano, lo fai camminare, poi nel tempo comunque capisce che fuori quando è a lavorare non si mangia e non mangia,
1: Vabbè.
2: sì, quindi.
1: Quindi anche lì è tutto uno studio e una preparazione, insomma, non
2: Esatto, sì.
1: è come un trattore si deve riscaldare, no?
2: Sì.
1: Prima di mettersi in moto, l'animale ha bisogno di una sua
2: Sì, di
1: routine.
2: concentrazione, sì.
1: E quali sono, oltre alla mucca, gli animali da lavoro potenzialmente?
2: Cavalli, asini, muli, cioè chi usa, in India usano gli elefanti, i cammelli, ce ne sono tanti. Qui per il clima penso bovini. E quindi cavalli, asini, muli, sì, per portare la legna nel bosco, per trasportare carichi.
1: Ma c'è magari qualcuno più indicato per tipo di lavoro secondo te? O cioè, tipo immagino magari legna nel bosco, magari non è che mi ci immagino proprio una mucca. Però anche
2: Cioè,
1: sì.
2: sì, dipende, poi anche lì ci sono mucche e mucche più piccole, più grosse, però. Più o meno diciamo che certo fare un lavoro di aratura a un asinello piccino magari poverino cioè la potenza comunque anche proporzionata al peso dell'animale quindi uno guarda anche quello però sì perché no puoi andare in un bosco con una mucca legargli un tronco e tirarlo fuori dal bosco senza dover pulire o farti strada ecco.
1: Bene, bene. E la giornata in sé per sé com'è andata? C'era un po' di interesse, c'è stata un po' di
2: C'è stato
1: partecipazione?
2: avvenuto un po' di gente, ci siamo visti lì la mattina perché iniziava a essere caldo, per non fare troppo tardi. E abbiamo iniziato facendo due chiacchiere con questo Roberto e poi, appunto per approfittare delle ore fresche, siamo andati subito nell'orto. Prima abbiamo tirato fuori la mucca, abbiamo fatto una passeggiata, gli si è legato un piccolo tronco, si è fatto un po' su in giù col tronco per farla riscaldare. E poi siamo entrati nell'orto, siamo passati con un sarchiatore, un piccolo sarchiatore, siamo andati leggeri, giusto per pulire dalle erbe, in mezzo alle file di pomodoro, siamo passati in mezzo alle zucchine, fagiolini. E poi abbiamo messo anche un rincalzatore e siamo passati nelle file di patate, per rincalzare le patate. E poi dopo abbiamo montato
1: Originale.
2: una treggia, che è una sorta di slitta fatta di legno, e siamo andati in un campo lì vicino, abbiamo fatto un carico d'erba che avevamo tagliato prima la mattina e l'abbiamo portata lì, tutto in 2 o 3 ore. Quindi.
0: Ma quanto spazio gli serve? Cioè, quanto spazio dovete lasciare tra fila e fila perché lei ci passi?
2: Allora, le patate, i pomodori sono lasciati un po' più larghi anche per il fatto dopo. Ci si entra male noi a raccoglierli. Però tipo le patate sono a 90 centimetri e l'avevo messo larghe per sicurezza, ma potevano essere forse anche 80, sì.
0: Quindi passa in posti molto stretti, eh?
2: Sì, e il cavallo passerebbe in posti ancora più stretti, perché la mucca ha un passo più aperto, eh? Sì, invece il cavallo cammina con le zampe una davanti all'altra, quindi cavalli, asini vanno in
3: Anche
2: file
3: l'asinello, no?
2: ancora più strette, sì. Per
3: Sì, infatti
2: esempio
3: l'asino
2: per un
3: anche.
2: orto, un asino, cioè, fa un lavoro secondo me perfetto, cioè
3: Sì.
2: non c'è bisogno di...
3: Sì, l'asino pratica anche sentieri molto, molto
2: Sì,
3: stretti, quindi.
2: sì. Bene,
3: Bello.
1: noi ti ringraziamo, è stato molto interessante.
2: Grazie a
1: E
2: voi.
1: speriamo, insomma, se qualcuno che all'ascolto è interessato a
2: Sarebbe
1: sapere di più
2: meglio,
1: di
2: sì.
1: trazione animale, ci scriva a radiocontatto@siberia.net e noi avremo il permesso di dare il tuo contatto, Michael, va
2: Sì, a
1: bene?
2: voglia, sì,
1: Bene,
2: volentieri.
1: così anche per scambio di informazioni o per gioire di queste cose. Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Vi mettiamo un altro bel pezzaccio musicale. Cosa ci proponete ora?
3: Il prossimo brano anticipa il nostro prossimo ospite e abbiamo dato un po' un'accelerata perché questi problemi tecnici ci hanno portato via un po' di tempo e quindi salutando Michael introduciamo Cafisguè con Caffè.
4: Caffè Sgue, eh.

Coffee's great, bevi sempre il caffè. Sai com'è, e poi sveglio di te. Coffee's great.

Fish grab, baby, sempre caffè. Psycho man, hai più sveglio di te. Alla mattina ne bevo una decina. Nel pomeriggio faccio anche peggio. Poi la sera ne bevo una betoniera. Tutta la notte ne tengo una botte.

Gaff is red, Gaff is sempre caffè, sempre caffè. Sai com'è, sai come svegli di te. Gaff is red, Gaff is sempre caffè, sempre caffè.

0: sei sempre in caffè.
1: Yo yo yo, sulle macchine.
0: Sai com'è, è più meglio di te.
1: Yo yo,
0: caffè sguardo, dove sempre in caffè.
1: Sulle mani, yo yo.
0: Sai com'è, è più meglio di te.
1: Yo yo,
0: caffè sguardo, dove sempre in caffè.
1: Yo yo,
0: sai com'è, è più meglio di te.
1: Yo yo yo,
0: caffè sguardo. Sempre caffè,
1: caffè
0: sguardo, sai com'è, è più sveglio di te.

0: E come avrete capito, era Caffisguè che introduceva il nostro prossimo ospite. Si tratta di Frank, una figura, una persona che si presenterà da sé da qui a breve. Frank, ci sei? Mi senti? Buonasera,
1: buonasera, buonasera a tutti.
0: e benvenuto alla nostra trasmissione Radio
1: Grazie,
0: Contado.
1: grazie.
0: Frank, un po' l'abbiamo intercettato in questo percorso che stiamo portando avanti rispetto al tema dell'antipsichiatria, che un po' ci vede intercettare pezzi di comunità che in qualche modo offrono delle opportunità, degli strumenti o comunque degli spazi, dei contesti in cui in qualche modo le difficoltà psichiatriche, più o meno accentuate, più o meno dichiarate o conclamate, trovano contesti sia di ascolto, sia di espressione, sia, perché no, anche di sfogo. Ecco, Frank, vuoi raccontarci un po' tu, rispetto a questa funzione molto antipsichiatrica, ecco, che noi stiamo cercando di intercettare nei diversi territori, come ti collochi? Intanto, tu, dove sei fisicamente e cosa
1: Allora,
0: fai?
1: io sono di Prato, nello specifico Montemurlo, e appunto sono capitato, tra virgolette, in questo contesto per vicissitudini appunto di eventi. La prima di tutte è che comunque io sono un musicista da, diciamo, da generazione, perché anche mio babbo è musicista, quindi mi ha trasmesso la passione. E negli anni appunto ho sempre suonato in tutte le situazioni, in vari contesti, fino a che poi a un certo punto c'è avuto un mio musicista, per l'appunto, che lavorava come OSS in una struttura. Quindi mi ha detto perché no, se mandava di. Perché comunque già avevo dei contatti con i suoi ragazzi, perché mi capitava che magari me li portava nelle mattinate che era a giro, così me li portava a trovarmeli. Che appunto ho la fortuna di avere questo magazzino a Montemurlo, che è una sorta di art factory, ovvero uno spazio dedicato principalmente alle arti. Quindi noi si fa musica, arte terapia, teatrino, anche un po' di tutto all'interno di questo spazio. E niente, iniziando così, quasi per, ora non dico per scherzo, neanche per gioco, dico proprio per sperimentare con dei ragazzi, ho visto che sia io che gli operatori, che i ragazzi stessi che si trovavano bene nel tipo di attività che si andava a fare insieme. E allora da lì nulla, poi ho intrapreso una triennale di musicoterapia giusto per avere la certezza di quello che stessi facendo fosse effettivamente corretto o in linea con quello che poteva essere un percorso anche di guarigione, tra virgolette, insomma, come dire, un percorso, cioè se stavo facendo bene quello che stavo facendo. E quindi niente, dopo questa triennale che per fortuna mi ha solamente confermato quello che stavo già facendo, quindi insomma, diciamo un po' a livello di empatia, è un lavoro che mi sono trovato addosso, che mi veniva bene, e poi appunto con degli insegnanti, dei professori, ho affinato certe tecniche, insomma, certe dinamiche. Principalmente noi si fa musica con tutti i ragazzi che mi vengono a trovare appunto nei laboratori. E la musica, appunto, essendo un ampio spettro, sicché ci sia cantarla, suonarla, scriverla, ma anche ballarla oppure andare ad ascoltarla, c'è tutto un insieme di cose. Anche l'aspetto tecnico, tipo dei ragazzi che magari sono proprio affezionati alla strumentazione, quindi magari sono proprio mixer, casse per fare DJ oppure per creare canzoni, è tutto insomma, un indotto in questa direzione.
0: Diciamo che un po' le tue competenze ti rendono molto versatile, nel senso che ti trovi
1: Sì.
0: sia a ballare che a suonare che a
1: Allora,
0: comporre,
1: guarda,
0: no? Se ho
1: purtroppo
0: capito bene.
1: la
0: O ci sono anche
1: danza.
0: altre persone assieme a te a gestire questo progetto?
1: Allora, principalmente sono io, e ora negli ultimi anni ho avuto la fortuna che ho il mio cugino praticamente, che è un ragazzo di 27 anni, cioè ora è cresciuto, ce n'ho 26, però quando ha iniziato, già 4 anni fa, lui ha iniziato a fare il producer, quindi a registrare, sempre a scrivere pezzi, eccetera, fino a che poi, essendo lì tutti e due insieme, è capitato che mi sono venuto anche a me a fare dei laboratori, dei ragazzi molto giovani, e quindi gliel'ho passati a lui naturalmente perché è più giovane, quindi anche i generi musicali più moderni sono più inclini verso, cioè diciamo la comunicazione tra i giovani è più immediata,
0: Certo.
1: mentre tra noi comunque siamo una generazione più vecchia e cioè, mi trovo magari meglio con le persone, cioè, anche perché a livello di storico musicale, cioè io magari ti conosco roba più vecchia che conoscano anche degli utenti di una certa un'età più avanzata. Magari roba dei giovani è più difficile entrare in risonanza non conoscendo spesso i cantanti di
0: E questo Caffè Suè che abbiamo, che ci hai consigliato, insomma, che poi tra l'altro volevo anche dire che il nostro trait d'union, il punto, il nodo della rete che ci accomuna è Lorenzo Maso, che è lui che mi ha fatto sentire Caffè Suè e quindi poi
1: Grande.
0: di conseguenza anche conoscere te, questa anche la bellezza, no, della rete che si
1: Certo.
0: intreccia. Ma il Caffè Suè fa parte della schiera giovanile o della schiera, insomma, di
1: Allora,
0: Teo? O sta a metà metà.
1: lui diciamo sarebbe adatto per il mio, cioè glielo potrei passare a mio cugino detto tra di noi. Però ormai siccome da tanto che lui si lavora insieme, quindi siamo squadra io e lui, quindi noi quando ci vediamo o scriviamo pezzi, perché poi lui è uno dei pochi che ha messo le canzoni online.
0: Certo, sì, le
1: E
0: abbiamo
1: quindi
0: trovate su YouTube.
1: sì, lui. Tra l'altro poi casino perché poi gli account non ce l'aveva neanche lui, ma li avevano dei suoi amici che hanno perso le password, che le canzoni sono sull'internet così in libertà.
0: Sì, non era proprio voluta, non è stata pensata così.
1: No, lui sì, allora, perché cioè ogni ragazzo ha dei punti forti, dei punti deboli, delle caratteristiche, eccetera. Cioè Niccolò, questo ragazzo avete sentito, lui è fortissimo dal vivo, ma qualcosa di incredibile, perché io mi sono fatto appunto delle scene insieme all'associazione e tutto, e quindi ho avuto io il compito di preparare una sorta di spettacolino da fare con tutti i ragazzi. E Niccolò è uno che non solo si era pubblicizzato, aveva portato tipo, più di 50 persone, tutti amici, ragazzette, eccetera, ma sul palco c'ha un mostro da palco, proprio, cioè, ha tutte le caratteristiche per intrattenere il pubblico al meglio, è proprio un fenomeno da questo punto di vista.
0: Certo, abilità nascoste, no?
1: Sì,
0: Magari.
1: no, perché comunque è uno molto irruento, sfacciato, quindi non si vergogna, c'ha tutte le mosse giuste imparate dai cantanti che vede in televisione, sicché è uno spettacolo.
0: Invece l'altro brano che ci hai
1: Allora, l'altro
0: consigliato
1: brano
0: di
1: che ho
0: chi
1: consigliato
0: è?
1: invece, guarda, questo è un.
0: Jet
1: Sì, è un ragazzo che si chiama Eno,
0: Jeter.
1: e lui invece ha iniziato a lavorare con il mio cugino. Quindi ho voluto prendere un artista, diciamo. E al mio cugino si chiama Luca, e niente, quello è un altro brano, un altro modo di lavorare, perché comunque generi musicali non tanto troppo distanti. Poi delle volte capita anche che si fanno dei video, piccoli video con questi ragazzi, insomma tutte attività incentrate sulla musica, l'espressività e comunque fare una cosa che ti fa stare bene, sì, ma anche ti dà la possibilità nel mondo esterno di entrare, perché comunque tipo, io vedo in Caffè Suè, questi video gli servono anche per comunicare, cioè lui se deve, vuole conoscere un ragazzo, così, perché comunque è un ragazzo molto intraprendente, se cioè, vuole conoscere gente, lui c'ha già il biglietto da visita, cioè gli fa, oh, io sono questo, vamo a guardare su internet, c'ho più di 7.000 visualizzazioni.
0: Certo, succede anche noi con Radio Contado, quando vogliamo conoscere qualcuno diciamo, oh guarda che io
1: Esatto.
0: faccio parte della redazione Radio Contado, mica, cioè. E quindi
1: Esatto,
0: certo, i biglietti da
1: il
0: visita sono
1: curriculum.
0: fondamentali, no?
1: Certo.
0: Per connettersi con certi, sì, comunque con
1: Sì,
0: persone, con
1: con gente
0: gruppi
1: di. Esatto, del tuo
0: affini.
1: interesse. Esatto, sì.
0: Ecco, perché poi anche questo è l'intento di tutto
1: Certo,
0: questo dispendio di
1: sì.
0: energia, no? Di
1: No, no,
0: cercare
1: anche
0: di
1: perché.
0: costruire
1: Esatto.
0: connessioni, questa cosa tu vedi che è efficace.
1: Certo, più che altro perché ti dà dei mezzi per entrare in comunicazione con gli altri. Cioè, l'esempio appunto è la musica in questo caso. Cioè, se lui canta, non gli vieta nessuno di entrare a far parte di un progetto che sta facendo musica, dei musicisti, lui può cantare. Quindi è come dire, imparare una lingua per poter comunicare con tutti coloro che parlano quella lingua. Infatti io, cioè, appunto in questo magazzino mi capita ragazzi di tutte le nature, ora sia con problemi o senza problemi, diciamo, generalizzando così, però li vedo che comunque tra di loro parlano tranquillamente, cioè poi della serie. Per me che li registro spesso e volentieri non c'è alcuna differenza tra i normodotati e i ragazzi con problematiche. Quindi cioè, non, è tutto un, tutto un, mo, un uh, tutto un mondo. Io c'ho una frase che ho attaccata alla stanza, è molto bellina, che dice: le uniche persone normali sono quelle che non si conoscono a fondo.
0: Certo. Certo, beh, fine... questo è un tema che emerge spesso in questi incontri, certo, che noi abbiamo iniziato a fare rispetto al tema dell'antipsichiatria, cioè in realtà la compatibilità con la comunità è data dal fatto che la normalità non esiste, ognuno di noi ha delle problematiche e trovare dei contesti in cui queste problematiche non debbano essere rimosse, ma proprio possano trovare spazio e significa potersi dare l'opportunità di prendersi cura gli uni degli altri, no?
1: Certo. Oltretutto, cioè io mi rendo conto, vivendo questi ragazzi, che in un contesto attuale di intrattenimento soprattutto, sarebbero perfetti tutti con le loro caratteristiche a intrattenere in maniera molto spontanea. Cioè ora vedo, ci sono anche altre società che stanno lavorando con i ragazzi con problemi, eccetera. Però cioè, alcuni di loro hanno una simpatia talmente talmente pura, come dire, senza filtri, che ti fanno buttare via. Cioè, sono proprio degli intrattenitori nati, da certi punti di vista, perché hanno questa naturalezza che delle volte, come bambini, via. Cioè, quella naturalezza che ti fanno fare delle risate delle volte che non ti aspetti, hanno delle uscite incredibili.
2: Senti, ma una curiosità che avevamo era da un punto di vista più burocratico, tra virgolette, cioè questi laboratori come nascono, nel senso che partecipi a dei bandi, sono delle cose comunali, regionali, cioè com'è che riesci a attivare questi laboratori, perché sappiamo che di solito non è che proprio diano questi grandi soldi a laboratori del genere, diciamo.
1: Allora, dipende le varie associazioni come sono impostate. Allora, ci sono appunto quelle associazioni dove, diciamo, nella retta della struttura ci sono delle attività collaterali da fare. Quindi poi ogni utente va a scegliere quelle che più gli interessano e quelle che gli risuonano. Quindi magari ci può rientrare il laboratorio di musica, come ci può rientrare un'attività sportiva o cose di vario genere. Altrimenti spesso mi capita che proprio i ragazzi me le chiedono e quindi insieme alle famiglie si fissa un calendario di laboratori e si procede così, pari passo, proprio come delle lezioni di musica che uno può prendere, può andare a segnarsi a fare dei corsi, ecco.
0: Bene, anche questo è interessante, no? Che comunque all'interno delle rette che vengono date alle strutture ci siano anche delle quote, no? Per partecipare a qualcosa, poi vuol dire che questo qualcosa va fatto all'interno di contesti che devono sensibilizzarsi, no? Perché sennò è ovvio che se tu non hai posti dove rivolgerti, quei soldi magari rimangono anche là, no? Non vengono spesi.
1: O magari vengono spesi, magari non che il ragazzo è contento di spendere, perché magari va a fare delle attività che non gli piacciono. Io invece, per dire, la mia soddisfazione è che spesso e volentieri i ragazzi, soprattutto che vengono da soli, magari ci danno la libertà anche di andare a giro in autobus, eccetera, ma arrivano molto prima.
0: Certo.
1: Cioè proprio anche una o due ore prima delle volte, ma se arrivava un po' prima, tanto mi fa piacere, sa che qualcosa ha vento.
0: Certo, anche questo è un classico, no? Che comunque quando diventi un punto importante, un po' prescinde, no? L'azione in sé, perché è un posto in cui si sta bene, a prescindere da quello che si fa. Questo è anche un bellissimo rimando.
1: Un'altra cosa bella, guarda, mi è capitato l'altro giorno, c'è un ragazzo che mi viene e lui suona la chitarra. E la porta sempre, non si, anche se spesso e volentieri non la utilizziamo, e delle volte anche quando l'utilizziamo magari si usa una chitarra mia, se gli ho detto guarda, se vuoi puoi non portarla, e tanto ce l'ho io qui gli strumenti, e lui mi fa no, io lo porto perché a giro quando trovo gente che mi veda con la chitarra c'ho già un argomento per attaccare bottone con la gente, capito?
0: Certo.
1: Anche questo mi ha fatto riflettere quando glielo dicevo, comunque è uno scomodo perché la chitarra ha una custodia rigida, si porta tutto, e invece no, mi ha proprio detto no, mi serve proprio agire perché almeno attacco bottone con la gente, che
0: certo,
1: c'ho un pretesto.
0: Che tra l'altro, come questo è stato anche un pretesto di Fabrizio De André, nel senso che io in uno dei numerosi documentari che ho visto su di lui, proprio è lui che dice testualmente questo, io nelle serate e ho iniziato a suonare la chitarra così, per cercare di rimorchiare donne, uomini, cioè persone con cui dialogare, cosa che non mi veniva particolarmente facile. Invece suonando era un po' una...
1: Sì, c'hai già un appiglio, via.
0: Questo per dire appunto, sempre chi è normale, chi è no, psichiatrico,
1: Ma è uguale, cioè,
0: siamo tutti
1: diciamo
0: uguali,
1: così,
0: no?
1: la fortuna a questo mondo è di avere una passione, qualunque essa sia. La forte passione poi ovviamente ti porta a aggregarti con persone che hanno la tua stessa passione. Quindi ora io, nel mio caso, io ho la fortuna di essere un appassionato di musica, infatti sono un po' l'istrumentista, sono tanti strumenti, colleziono, insomma, diciamo la mia vita è incentrata sulla musica, il 99%. Quindi anche a me mi capita quando vai a giro e parli con gente, se entri in quell'argomento lì, in un secondo ti ritrovi a essere amico di queste persone, a parlare come se ti conoscessi da tutta la
0: Certo,
1: vita.
0: ma è proprio questo, è il minimo comune denominatore delle passioni,
1: Esatto,
0: perché
1: per le passioni, qualsiasi se siano, potrebbe essere la pesca, le moto, le macchine d'epoca, no? Non
0: certo.
1: c'è. L'importante è avere la fortuna di avere passione, perché purtroppo la passione è una cosa che, cioè, ti si deve attaccare addosso, non è una cosa che uno può indursi.
0: Come ti capisco, caro Frank. Senti, allora, niente, io lascerei spazio a questo secondo brano che tu ci hai inviato di Jet Jetter, prima
1: Sì,
0: di
1: Eno, è di Eno, sì,
0: Eno, scusa, e prima di salutarti, comunque ti invito al prossimo incontro che ci sarà sul tema dell'antipsichiatria, dove ci sarà anche in visione un documentario su Mark Fisher. E che comunque di cui uscirà la locandina, ti inoltrerò la locandina e che sarà alla Casa del Popolo di Grassina il 9 luglio per continuare appunto questi discorsi sul territorio, nei contesti del territorio che possono e sono, ma di fatto già contesti accoglienti. E per mettere appunto in connessione diversi nodi di una rete d'aiuto a questo tipo di problematiche. Ti ringrazio molto
1: Ci
0: e
1: mancherebbe, grazie a voi per la possibilità, insomma, di questa chiacchierata.
2: grazie.
0: Grazie, ci aggiorneremo, non escludiamo di risentirci. Grazie mille,
1: Speriamo,
0: Frank.
1: vai, spero di venire a trovare anche una volta, poi
0: Grazie,
1: vediamo.
0: ti aspettiamo in Piazza Tasso, il nostro
2: Ci
0: mercato.
2: aiuterai sicuramente con la gestione del mixer, penso.
1: Perfetto, perfetto. Grazie
0: Ciao ciao.
1: infinite, a prestissimo, ciao, grazie.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Sai perché si valgono i limiti? Per avere come normalità un limite.

0: fantasmi, t'han cullato da bambino, t'han guardato da vicino. Ti hanno detto ti amo, ma lo stesso ti rovino.
1: Ti amo.
0: La mamma pensa ancora che l'Europa l'ho vista in solitario. Ma
1: no.
0: I miei fantasmi direbbero il contrario.
1: Tutti quanti.
0: Ho fatto il bagno in tanti mari in giro per la Francia.
1: Tanta roba.
0: Ho conosciuto tante madame baciate sulla guancia.
1: Stupendo.
0: Ho provato

0: Se domani dovessi morire,
1: vaffanculo.
0: La vita è infinita, la vita senza vita. La vita è infinita, la vita senza vita.
1: Sai perché si varchiano i limiti? Per avere come normalità un limite non raggiunto in precedenza. La vita è infinita, la vita senza.
2: E senti che pezzacci in questa ultima puntata della stagione numero 8 di Radio Contado.
3: Che roba.
2: Guarda, è quasi uno smacco, perché non riusciamo per un pelo a arrivare alla puntata 200, perché questa è la 195.
4: Per un pelo, mannaggia. Insomma, diciamo che ci vorrà un altro anno per arrivare alla 200, conoscendo i nostri ritmi, però...
3: No, diciamo, dai, secondo me entro la fine di quest'anno
2: possiamo fare, no? Con le nostre griottose guadagniamo puntate. L'abbiamo fatto apposta per guadagnare puntate. Ma allora, non poteva mancare ovviamente in conclusione di stagione il nostro tema più caro di tutti quest'ultimo anno.
5: Attenzione, gli organismi geneticamente modificati sono tornati sui nostri scaffali. Si chiamano TEA e sono nocivi per l'uomo e per l'ambiente.
2: Esatto, parliamo ancora tristemente una volta di TEA, perché cosa succederà? Il prossimo mercoledì 17 giugno purtroppo siamo arrivati alla votazione definitiva al Parlamento Europeo, quindi a Strasburgo, proprio sulla questione TEA, quindi accettazione TEA, e sembra, cioè la proposta diciamo alla fine per ora passerebbe in toto, cioè passano le TEA, passa la non tracciabilità, passa la non etichettatura, passa tutta la storia dei brevetti, insomma una debacle completa. Però vediamo, non è ancora detto nulla, perché appunto la votazione non c'è ancora stata, anche se sembra che comunque diciamo la tendenza sia molto propositiva, sono tutti molto felici, ovviamente combattiamo come sempre il cambiamento climatico, eccetera eccetera eccetera. Però niente, noi puntiamo comunque al fatto che sono stati presentati vari emendamenti da alcuni gruppi diciamo più verdi tra virgolette, e la questione mi sa proprio a livello burocratico sarebbe che se qualcuno di questi emendamenti passa, loro sono obbligati a bloccare e a tornare indietro sull'iter burocratico, e quindi si ripartirebbe un po' indietro, e quindi diciamo non è che non sarebbe proprio un blocco, però insomma si romperebbe molto le scatole. E quindi appunto all'interno di questi emendamenti penso sia stata messa proprio tutta la questione quantomeno dell'etichettatura e della tracciabilità, che potrebbe essere effettivamente una delle poche cose su cui far leva per bloccare.

0: tutta questa tristissima tiritera. Quindi noi attendiamo, non immobili, perché ci muoveremo quantomeno con dei volantinaggi alla nostra amata Coop, come avete sentito dallo spottino, perché comunque Coop, differentemente, come abbiamo già detto varie volte, dai primi anni 2000, a questo giro ha accettato di buon grado tutta la questione TEA, non avvisando ovviamente minimamente consumatori né nessuno. All'inizio è stata molto zitta, testa bassa, poi alla fine però sappiamo che comunque è propositiva al riguardo, e quindi ci interessa comunque quantomeno che i soci e le socie siano a conoscenza di tutto
1: Si
0: questo,
1: informino.
0: si informino. Poi rilanciamo, anche se non so se da Strasburgo ci ascoltano, comunque diciamo, qualsiasi agricoltore, agricoltrice, cercatore, cercatrice di semi in tutta Europa, a tempo e voglia, il 16 giugno è stata lanciata quindi, diciamo, una manifestazione davanti al Parlamento, e per chi è più interessato può leggere sul sito di Crocevia quali sono tutte le varie associazioni che per ora hanno già dato la loro adesione. Ovviamente c'è tipo anche la Confederazione Paesan, poi appunto c'è il centro di Crocevia, insomma sono molte le organizzazioni da tutta Europa che hanno fissato questo appuntamento per far sentire in ultima istanza, diciamo, la voce, e vediamo cosa succederà. Poi, come minimo, chissà, magari lo rinviano per l'ennesima volta. Ma siccome siamo ne già nell'estate, ci sta che invece colgano la palla, perché comunque l'estate
1: Di
0: sono tutti
1: solito,
0: più
1: esatto.
0: disattenti quando vogliono far passare
1: Passa
0: qualcosa.
1: tutto quando
0: In
1: è. Italia era
0: Esatto,
1: giugno, quando è
0: vedi,
1: passata in
0: esatto,
1: Italia era
0: vedi com'era
1: giugno.
0: il decreto siccità, di cui nessuno si è accorto di nulla. Comunque, vabbè, noi staremo a vedere. E nel frattempo però cosa succede adesso in radio? Perché ora vi lascio, smetto il mio pippone e vi lascio ascoltare un piccolo pezzo teatrale che in realtà noi abbiamo già mandato in onda, ma è andato in onda su un ponte radio, e siccome sappiamo benissimo che voi pessimi ascoltatori, ascoltatrici di radio, contado, non ascolterete mai i ponti radio, rimandiamo solo per voi in onda adesso La Banana Aumentata. Era un piccolo spettacolo non pensato in maniera radiofonica, ma che abbiamo provato un po' a riadattare con le nostre scarse doti attoriali. Era uno spettacolo creato in origine dal Teatro Contadino Libertario, che abbiamo riadattato e con l'aiuto del Rubido abbiamo provato, diciamo, a trasformare in una prima prova di versione radiofonica. Andrebbe un po' sistemato, ma per voi, visto che è fine stagione, visti i nostri tempi biblici, intanto ve la mandiamo così. E quindi niente, buon ascolto,
1: Buon
0: care.
1: ascolto.
2: Ormai più di 20 anni fa, il tentativo da parte del capitale finanziario di appropriarsi dell'intero genoma con gli OGM, gli organismi geneticamente modificati, almeno in Europa, fu stoppato dai movimenti ambientalisti supportati dal marketing politico dei sindacati agricoli e dal marketing economico, vendita di prodotti OGM free, messo in opera dalla grande distribuzione organizzata. Oggi, quello che allora fu messo alla porta sta rientrando dalla finestra. Il nuovo attacco alla privatizzazione del genoma attraverso i brevetti sulle piante di interesse agricolo sta proponendo una deregolamentazione alla normativa vigente in materia di OGM per i nuovi gioielli della biochimica molecolare. NBT, New Breeding Techniques in Europa, TEA, tecniche di evoluzione assistita, in Italia. Le nuove piante ingegnerizzate si sostiene che non siano OGM in modo del tutto strumentale e antiscientifico, e si sta di nuovo tentando di aggirare il principio di precauzione attualmente in vigore, evitando il dibattito pubblico. Questa volta i grandi sindacati agricoli applaudono. La grande distribuzione organizzata guarda da altre parti, l'informazione tace e la politica non interviene, fingendo di ignorare la questione ed evitando ogni responsabilità. Secondo i proponenti, sostenuti da una parte della ricerca accademica, a sua volta sostenuta economicamente dal capitale finanziario delle multinazionali del settore sementiero, i colossi Monsanto, Bayer, Syngenta, BASF e Corteva in primis sono già pronti con più di 150 brevetti per invadere il mercato europeo. È pronta, ed in alcuni contesti è già in atto, una strategia di mistificazione e di vero e proprio inganno all'opinione pubblica, con falsi proclami che parlano addirittura di maggior sostenibilità, efficienza, e aumento delle caratteristiche positive dei vegetali geneticamente modificati. Deregolamentare significa libertà di coltivazione diffusa e nessun obbligo di tracciabilità. Non sapremo se quello che mangeremo sarà OGM oppure no. Vecchia storia. Disagi e rischi per tutti e vantaggi per pochi. Dimenticavo, una parte del testo di questa pièce, portata interamente da uno dei personaggi, è completamente estratta pari pari da uno dei programmi di propaganda dell'ETEA, ottenuta con il nuovo metodo CRISPR-Cas9, che ne vanta i meravigliosi vantaggi. Come ormai spesso avviene, la realtà supera abbondantemente anche la più distopica immaginazione.

0: no, no. O dove mi metto? O dove mi metterò? Ma qui è tutto fradicio. Ma Madonna, se non si rimette sto tempo, meno male, stamani c'è il sole, ma l'è venuta un po' e via l'acqua. L'è tutto bagnato. Via, mi metterò al sole, dai. Dai, dai, mettiamoci al sole, vai. Almeno ci si riscalda un pochino, dai. Che giornata, guarda, io c'ho una cassetta. Giusto, giusto per poggiare il culo perché sennò mi bagno. Allora, ai ai ai, anche sta mezza giornata l'è finita, dai, vai, avanti, avanti, ancora qualche ora e poi arriva la sera, tanto fa buio presto, almeno mi riposo, c'ho da leggere, guarda, via, però sono contento, guarda, sono contento perché sta venendo un bel lavoro, mi piace, guarda, sta venendo pulito per bene. La terra la si scioglie, è friabile, viene un orto meraviglioso. Guarda, se si va avanti così, viene una bella semina. Oh, finalmente. Allora, via, mangiamo un po'. Eccolo lì. Ecco il cestino. L'ho preparato io ieri sera, però io mi piace sempre sorprendermi. E dentro, vediamo che c'è dentro. C'ho una fame. Madonna, è fame, c'ho. Via. Oh, guardiamo un po'. Allora. Eccolo lì, senti il profumo. Il pane. Che pane, che pane. Questo è il pane nostro, eh. Pane fatto da noi nel nostro forno a legna. Cotto con la legna nostra, con il macinato, il mulino nostro, il grano nostro. Oh, questo sì che è il pane come si deve. Senti i miei pani che non sanno di nulla, che vendano. Senti come è questo, senti il profumo. Poi che c'è, vediamo, vediamo il dito. Eccolo lì, con il pane ci vuole il formaggio. Ma senti il profumo, questo non è formaggio, questa è una poesia. Ma senti, oddio, non c'ho nessuno a farglielo sentire, me lo annuncio da me e godo. Questo sì che è il formaggio. Oh, formaggio fatto con il nostro latte, delle nostre pecore, ovviamente. E poi dopo il pane e il formaggio che si mangia? C'è un po' di frutta, via. Ci ho messo una mela, eccola lì. Questa è una mela del nostro Meleto. Guarda come è rossa, bella, profumata. Senti il profumino c'ha sta mela. Quelle si comprano non sanno di nulla, ma senti, sì, magari c'hai il bao, ma che vuol dire? Questa è una mela meravigliosa. Oh, tutta roba nostra, tutta roba nostra, dall'inizio alla fine. Sì, però che palle, sempre la stessa roba, E si mangia sempre la stessa roba, sì, l'è nostra, l'è buona, ma l'è sempre ella, Porca miseria, ma io. Ma io mi sono fatto una sorpresa oggi. Guarda, guarda, guarda. Guarda che c'è qua. Una banana. Una banana. Senti il profumo, senti, senti, senti. Profumo di terre lontane. Che meraviglia. Questi profumi da noi non ci sono. E poi, guarda il colore. Un colore di una frutta gialla, così gialla che aveva visto una frutta gialla delle nostre? Io non l'ho mai vista. Guarda il colore di sole esotico. Oddio, ieri sera l'era gialla. O come mai? Eppure l'ho messa dentro ieri sera, l'ho rinvoltata, era gialla. Ora è diventata nera. O questa? La profuma sì, insomma, però la non è più gialla. Mo. E ora? O chi c'è laggiù? Madonna, o si può stare in pace nemmeno a mangiare? O chi l'è quella? Sì, guarda, la vedo proprio io. Sì, sono qua. Buongiorno. Sì, sono qua. Venga, venga, venga. Guarda che condizioni l'è quella. Mo. Ma che lasciare? che sembri in modo di essere vestito in campagna con il tailleur, tutta elegante, con le calze, i tacchi a spillo. Ma dove la tenete andata questa? E siamo lì nell'orto, la fonda. Onde va? E poi? Su quella valigia? Che vuole la valigia? C'è una valigia, non sarà mia una degli esattori? No, ah no, no, c'è scritto, che c'è scritto? Crispucas? Boh. Questa vende roba, te lo dico
1: Salve!
0: io. Sì, buongiorno.
1: Oh, ma che bel panorama agreste! Cosa c'è di meglio di un bel pranzo nel fanghiglio? No, aspetti, ma che sta mangiando? Ma non lo vede che quella roba è tutta nera? Ma che schifo! Ma lei la chiama banana quella? Via, via! Prenda questa! Lo vede com'è bella? Lo vede com'è perfettamente gialla? Deve sapere che le banane Crisper debuttano oggi sul mercato. Non si ossidano, durano più a lungo e mantengono il sapore. L'editing genetico al servizio del consumatore. Vi è mai capitato di preparare una macedonia e vedere le banane diventare marroni in pochi minuti? È il classico dramma in cucina che potrebbe presto diventare un ricordo del passato. Le banane Crisper stanno per fare il loro debutto sul mercato, per mantenere quel bel colore giallo molto più a lungo delle loro antenate. Una startup britannica si prepara a lanciare le super banane aumentate, modificate geneticamente, frutto di anni di ricerca e sviluppo nei nostri laboratori, dove i ricercatori sono dovuti ricorrere all'induzione di variazioni genetiche attraverso mutagenesi e variazione somaclonale. Ma non aspettatevi frutti alieni con poteri magici, hanno la stessa dolcezza, lo stesso sapore, ma molti meno problemi. La notizia è di quelle che potrebbero cambiare la nostra esperienza quotidiana molto più di quanto si possa immaginare. Tropic, azienda britannica di biotecnologia vegetale, ha annunciato il lancio imminente di banane che non si ossidano con una durata più estesa. Due novità che puntano a espandere il mercato della frutta tagliata, ridurre gli sprechi alimentari, aprire nuove opportunità di esportazione e abbattere i costi di spedizione. E non sono affatto due piccole modifiche. Queste banane Crisper rappresentano un cambio di paradigma per uno dei frutti più consumati al mondo. Il problema dell'ossidazione è sempre stato un limite significativo per l'inclusione delle povere banane nelle macedonie preconfezionate e nei prodotti di frutta tagliata. Ma da oggi, grazie alla banana Crisper, questa ingiustizia sarà superata per sempre. Evviva la debuttante gialla! Che non diventa mai marrone.
0: Oh, ma questa sta morendo. Aiuto! Aiuto! C'è qualcuno? C'è qualcuno che mi può aiutare? Aiuto, sta morendo! C'è qualcuno in sala? Ma c'è un dottore, per favore!

0: Puoi dirci qualcosa?
1: Sì, allora, intanto prima di quello che succederà il 19 giugno, direi quello che succede stasera, in cui noi abbiamo chiamato un'assemblea cittadina e appena abbiamo saputo della mobilitazione di Vannacci, che come sappiamo Firenze è piccola, quindi è una quindicina di giorni che si sa, abbiamo lanciato un'assemblea cittadina in cui mette al centro la partecipazione della cittadinanza degli abitanti del quartiere 3, piuttosto che di tutta la Firenze antifascista, per fare una mobilitazione che abbia caratteristica popolare, che vuol dire la partecipazione appunto attiva della cittadinanza, prendendola come occasione in cui la cittadinanza possa esprimersi alla propria contrarietà a interventi come questi di Futuro Nazionale e alle passeggiate fasciste indette dal general Vannacci. E
0: Perfetto, e
1: quindi
0: come si svolgerà
1: lanciato
0: stasera?
1: stasera abbiamo organizzato questa assemblea che si pensa sia partecipata a vedere i comunicati che ci stanno arrivando in generale, sia da realtà politiche che da singoli e singole cittadine. E stasera organizziamo un po' le forme della mobilitazione, auspichiamo un corteo molto numeroso e appunto che abbia caratteristiche popolari, che tiri fuori la Gabinana partigiana e la Firenze antifascista.
0: Perfetto, quello che vuole partecipare all'assemblea ci può dire a che ora e dove?
1: Allora, l'assemblea sarà alle 21 nel parco del CPA Firenze Sud, alle 19.30 abbiamo preparato un aperitivo cena e alle 21 c'è l'assemblea aperta a tutte e tutti e daremo appunto un po' di precedenza a quelli che sono i cittadini del quartiere 3 piuttosto che alle realtà politiche e chiunque vuole potrà intervenire, il microfono è aperto e da lì costruiamo quella che sarà la mobilitazione del 19.
0: Perfetto. E quindi volete, insomma, la mobilitazione 19 la costruite proprio stasera o avete già in mente
1: Allora, vabbè,
0: qualcosa?
1: noi faremo le nostre proposte, la costruiamo stasera perché è nostra intenzione costruirla a livello popolare e si pensa che sarà una manifestazione appunto partecipata che probabilmente sfilerà per le vie del quartiere e questo è quello che noi pensiamo. Riteniamo quella di Futuro Nazionale una provocazione verso il CPA che comunque da 40 anni sta nel quartiere, una provocazione che tra l'altro viene da virgolettato da stranieri, perché è evidente che non conoscono il quartiere che noi conosciamo le dinamiche, rispettiamo e con cui facciamo le cose. Un mese fa siamo stati all'Anconella portando fuori tutti i laboratori del CPA, un'iniziativa bellissima, super partecipata dal quartiere, il quartiere ci conosce e da sempre il CPA nasce con la battaglia sull'eroina nell'89, quindi noi abbiamo recuperato degli spazi e ripuliti da quelli che erano l'eroina e il degrado e la strumentalizzazione nel lasciarli abbandonati.
0: Insomma, tutto il contrario di quello che purtroppo il nostro Vannacci
1: Sì.
0: scrive o va dicendo in
1: Certo,
0: giro, insomma.
1: certo. Il giochino della destra, ed è una dinamica che conosciamo da tempo, è chiaramente provocazione fascista, disordini, ripristino dell'ordine e derive autoritarie piuttosto che repressive. Questa è una dinamica che ormai conosciamo, diciamo siamo palestrati, e noi non cadiamo in questa trappola, questo è il loro giochino, non accettiamo questo genere di provocazioni nel nostro quartiere e per nostro intendo nostro di cittadine e cittadini, abitanti anche nel quartiere, che frequentiamo il quartiere, frequentiamo le scuole del quartiere, piuttosto che quello che è il tessuto sociale che conosciamo, e quindi mi pare evidente, ripeto, che gli stranieri sono loro.
0: Perfetto, quindi rinnoviamo l'invito stasera alle 21 o per chi vuole prima anche per questo apericena insieme, perché credo sia veramente importante la costruzione dal basso e quindi da chi è proprio del
1: Sì.
0: quartiere, da chi vive, per far sì che sia una manifestazione ancora più vera e sentita.
1: Sì,
0: Grazie,
1: grazie a
0: grazie
1: voi e
0: e
1: buonasera a tutte e tutti.
0: a presto,
1: A presto.
0: ciao.
1: Ciao.

0: Musica.
1: Ah, ho

0: tell you. That's twice we tell you, get back. That's twice. Get off the street. Get off the street, sir. Get off the street.
1: Everybody, I'm telling you right now. Get off the street now.
2: E siamo sempre qui. E a proposito di 19, ora il tutto è in forse visto quello che appunto accadrà in quel di Gavinana, però in teoria in previsione ci sarebbe al mercato contadino di Piazza Tasso uno spettacolo di teatro giornale, che è una tecnica del teatro dell'oppresso, che è un particolare tipo di teatro nato in Brasile negli anni 80 da Augusto Boal, e per parlare di del nuovo decreto, della nuova legge sulla sicurezza, quello DDL sicurezza tanto bocciato dal CSM e da altri organi, ma comunque alla fine approvato e riapprovato, che è diventato legge, che doveva avere però delle modifiche che non sono mai state fatte e che comunque a noi preoccupa molto. Quindi se qualcuno è interessato a saperne, a capirne di più o a discutere, perché comunque se adesso tocca a te e se te la pigli te ora una multa, se te fermano per dissenso, siamo un po' tutti nella merda, vi invitiamo venerdì 19 alle 18 al mercato contadino di Piazza Tasso. In cambio programma, perché comunque parte del nostro spettacolo è tratto anche da articoli di giornale che ci narrano delle ingenti multe dai 5.000 ai 10.000 euro di coloro che contestarono in piazza Iannucci proprio l'apertura della sede di Vannacci, che sarà per l'appunto il 19 e che vorrà contestare il CPA o altre realtà. Così, visto che parliamo anche di questo, prendiamo ispirazione anche dai fatti accaduti lì, purtroppo non è detto e non siamo sicure che lo faremo. Anche noi ci riuniremo in assemblea in questi giorni.
3: Seguiteci
2: un po' col mercato, un po' col mercato contadino e un po' con le persone che vorrebbero comunque magari anche andare ad Armanforte agli abitanti di Gavinana, e capiremo come fare. Comunque restiamo per ora che questo spettacolo che c'è, che si parlerà del nuovo decreto legge sicurezza, della nuova legge sicurezza, del nuovo decreto, ed è importante confrontarci per capire davvero cosa fare, perché tutto quello che ormai è diventato dissenso rischia di essere multato e anche bene, e non solo. E niente, ora vi
4: passiamo a un argomento un po' più sobrio, leggero.
3: Esatto, la nostra rubricona.
2: Ci piace un po' di leggerezza, ci vuole.
4: Insomma, Cinemela è sempre pesta, sempre. Non è che anche questa volta non ha degli argomenti così molto, molto semplici, però intanto è un'altra voce, un altro mondo, e purtroppo esistente. Partiamo, vai.

0: Per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, migliori col diretti di Slow Food, GC, GC, sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, migliori col diretti di Slow Food, GC, GC.
1: Cinenera, la rubrica cinematografica di Radio Contado.

Benvenute a tutte e a tutti a Cinemela, ultima puntata della stagione 8 di Radio Contado, puntata numero 11. Ma veniamo subito al primo film consigliato dalla vostra Pamela per questa ultima puntata di Cinemela. Il suo titolo è Love. Pur essendo definito una commedia sentimentale, è un film che invita alla riflessione. Presentato a Venezia nel 2024, questo film di Dag Johan Agerlund è un film norvegese che fa parte di una trilogia. Il primo si chiama Sex ed è del 24 e il secondo si chiama Love, è questo che vi consiglio, il terzo è Dreams del 25 che ha preso l'Orso d'Oro come premio e tutti e tre hanno preso numerosi premi perché sono comunque tutti e tre delle escursioni nel mondo sentimentale, sessuale, nel bisogno comunque di dialogare su questi temi in maniera aperta, riflessiva, profonda. È un film che è ambientato a Oslo ha dei personaggi che dialogano tra loro come amici, come conoscenti o come perfetti sconosciuti, dialogano attorno a temi vari, nel senso che la protagonista e il coprotagonista sono rispettivamente la dottoressa e l'infermiere di una clinica dove si curano i tumori, in particolare loro due i tumori alla prostata, e quindi c'è anche tutto il rapporto con i pazienti, però al di là del rapporto con i pazienti è più un rapporto con i sentimenti umani e il bisogno di corpo, di sentire il corpo dell'altro in questa nostra società contemporanea. Ecco, il tono è un tono disteso, meditativo e quindi è un film molto riflessivo, quindi siccome io vi invito comunque a trascorrere un'estate molto molto riflessiva, mi sembrava un film da consigliarvi.

Veniamo ora al secondo film, che è anche il pezzo forte di questa puntata e di cui vedrete anche la recensione, penso, su Rivista Contadina. Si tratta di The Teacher, è un film del 2023, è un dramma, la regista donna è Farah Nabulsi, e già vincitrice, produttrice, insomma, e realizzatrice, regista di un cortometraggio che si chiama The Present, che prese un sacco di premi per il suo sguardo che è rivolto alla Palestina e al vivere, ecco, in Palestina in questi anni. È una testimonianza dell'ingiustizia, insomma, sempre, sia il cortometraggio che questo che vi consiglio, The Teacher. Vi ripeto il titolo perché è veramente un film meraviglioso, meraviglioso. È la storia di un professore che in Cisgiordania e continua ad insegnare ai suoi allievi, a cui succedono delle cose che non vi racconto perché la trama è veramente particolare. E è anche la sua umanità, l'umanità del suo personaggio, il suo modo di porsi, ma soprattutto lui che è Saleh Bakri, che già conoscete perché io ve ne ho parlato quando vi ho consigliato Il Caftano Blu. Lui è già protagonista del Caftano Blu, questo film che racconta la storia di un sarto iraniano che in Iran ha questo negozio di produzione di abiti, ed è lui omosessuale, come lui vive l'omosessualità nel regime. Quindi anche quello è un film molto tormentato, ma questo veramente è un capolavoro di interpretazione. Lui è bravissimo, è un attore che si sente che arriva dal mondo del teatro, un attore, insomma, di enorme spessore. Saleh Bakri è una persona da ricordare, ecco. E ha vinto tra l'altro un premio come miglior attore per questo film, che si chiama, un premio che si chiama l'Arancio d'Oro, un riconoscimento che viene dato in Turchia nella città di Adalia. E questo, sì, mi sembrava un'altra particolarità, ecco, da sottolinearvi. Comunque, insomma, questo film, che è drammatico, The Teacher, però molto molto molto umano, è un film secondo me imprescindibile. Appunto, raccontavo, è ambientato in Cisgiordania, quindi lo scenario è quello dei coloni che vanno e violano ogni diritto, ogni bene, ogni qualsiasi cosa dei palestinesi che vivono là, e questa convivenza assurda, allucinante, di cui abbiamo notizie adesso con la guerra, ma che dura da anni. E come questa cosa entra nella quotidianità, nelle dinamiche dei sogni, delle speranze delle persone normali che non c'entrano niente e che si trovano a vivere dinamiche e agire dinamiche serve di un meccanismo di guerra. Film meraviglioso, imperdibile, The Teacher 2023 di Farah Nabulsi.

Ma veniamo così all'ultimo film consigliato dalla vostra Pamela per questa ultima puntata di Cinemela, che è quello un po' più farlocco. Ecco, non tanto perché sia leggera la trama, leggera la storia di questa persona, che tra l'altro è una storia vera, realmente vissuta, la più grande campionessa di box degli anni 90 americana, la prima pugile donna, che si chiama Christy Martin. Christy è il nome del film ed è un film del 2025 di David Michaud. E lui praticamente ci ripercorre questa storia, che però è un po' un'americanata, ecco, detta un po' come va detta, nel senso che io ne consiglio la visione a chi non è ancora pago del cinema americano, che racconta queste storie truci, abbastanza forse insomma un po' anche scontate fin dall'inizio, già per come sono impostate, che però a cui comunque rendo il merito di portare alla luce, alla conoscenza di un grande pubblico, una storia che comunque è stata importante, perché poi sì, c'è un po' tutta la questione legata all'orientamento sessuale di genere di questa persona, di questa pugile, la solita appunto violenza intrinseca nelle relazioni, ma non solo intrinseca, proprio da fuori di testa degli americani. Quindi insomma c'è il mondo dell'America in una storia vera, e quindi questo va riconosciuto. Dopodiché io sono paga, ecco, quindi consiglio questo film a chi non è ancora pago del cinema americano, scontato, però insomma si chiama Christy, l'ho visto, è comunque gradevole, è comunque una storia che va conosciuta e va riconosciuta, perché purtroppo sì, non è che, nonostante sia esistita una storia del genere, non mi sembra che comunque un certo tipo di violenza, un certo tipo di razzismo e di settarismo siano stati abbandonati, e quindi avanti tutta, vi auguro una buona visione anche di questo Christy.

con l'augurio e l'auspicio di buone visioni estive che la vostra Pamela vi saluta. Vi auguro un buon sole, terra, acqua, aria, buon tutto. Buon tempo insieme e buona convivialità. Grazie di questa bellissima stagione insieme e alla prossima.

0: E pensavate vi avessimo già salutato con questa rubrica i saluti finali, ma non è così, anche se vedo Pamela e la dama già con occhiali da sole e ombrellone in mano.
1: Scusa, c'è un treno che parte a breve, destinazione
0: Rimini.
1: Lignano Sabbiadorum. E quindi niente, vi salutiamo. La stazione apre solo per le vacanze, ultimamente nessun treno passerà
2: Oh, eccolo lì, binario
1: da noi.
2: 1349.
3: Andiamo!
2: Dai, su!
3: C'è il treno. Corri, dama, corri, lo prendiamo anche noi.
1: Andiamo!
4: Oh, ma che te pare che sei ripotte?
3: Beh, un pochettino.
5: Benvenuti alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat.
6: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Noi nella magia ci crediamo e quindi
0: Esatto.
1: confideremo che entro la
0: Ma
1: fine
0: soprattutto
1: dell'anno
0: anche
1: arriveremo.
0: negli spottini o nelle frequenze
1: Esatto,
0: sbagliate
1: esatto.
0: della
1: Nella
0: nostra
1: magia, non nella frequenza. Poi chi lo sa, la frequenza non ne sta mai al nostro forte in tutti i sensi.
0: No, noi ci risentiremo in autunno, data da definirsi, perché come sempre potrebbe
1: Surprise,
0: variare tra
1: surprise.
0: settembre e novembre, a seconda ovviamente delle nostre vacanze, se andiamo in Perù o no, quindi ci risentiremo e lo scopriremo solo vivendo. Ma vi vogliamo lasciare ovviamente con un pezzo trashissimo, perché non possiamo concludere con un pezzo sobrio, e siccome, ahimè, farò questo outing, io a fine giugno andrò a sentire Salmo, ora vi beccate, come canzone finale, una canzone proprio adatta, tamarrissima,
1: Estate
0: estate di
1: di
0: merda.
1: merda.
3: Ve la meritate
0: Ve la
3: tutta.
0: meritate tutta.
1: Buona estate. Ciao ciao.
0: Ciao!
7: Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca d'orso, traccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo. Psicoterrorismo, vaccini, auto.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre
2: e obiettivamente
3: la migliore.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Lo sappiamo, sei bellissimo, se però dai retta a noi. Stai tranquillo, lasci perdere e pensa ai fatti tuoi. Se non ci credi, ti metti in canottiera davanti a una specchiera e poi comprenderai che se ti guardi dai piedi fino al collo vedrai che sembri un pollo, puoi dirci come fai. Giovanotto, se sai vivere non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere, pensa ai fatti tuoi.

0: fai? Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Giovanotto, giovanotto, ma pensa ai fatti tuoi. Tirami la gamba,
1: sì, sì.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
6: Ti devi piacere.
7: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
8: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
6: Devi farti un MacBook.
7: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
8: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
6: Dammi il tuo numero di cellulare.
7: Devi cambiare il mood.
6: Devi taggare tutto.
7: Tutto.
9: No, no,
7: no,
9: no,
7: no,
9: no,
7: no, no.
8: Il vero sballo è dire no.

0: Ed eccoci qua che rientriamo in voce. Questa era I Drink the Light, molto figo come titolo, tra l'altro, di Tomora o Tomura, non lo sappiamo, aiutateci voi. Eccoci quindi che appunto rientriamo qui in voce per parlare di bambù, come abbiamo già accennato in apertura. Allora, io mi fionderei subito diretta proprio nell'argomento perché purtroppo abbiamo tanto, ma non abbastanza tempo. Quindi, dicevo che parleremo della pianta in sé, di come è fatta, però prima, siccome ci piacciono le storie, ci piacciono gli aneddoti, diteci come mai siete arrivate a questa pianta, come mai vi siete approcciate allo studio e alla passione per questa pianta.
1: Buonasera, allora sono Vale, grazie Addu. Mi sentite?
0: Un po' più vicina, vai,
1: Un po' più
0: avvicinati
1: vicina?
0: il microfono così.
1: Sì, mi sentite?
0: Sì, vai.
1: Sono Vale e ho studiato architettura all'Università di Firenze e ai tempi, già al secondo anno, si tratta del 2012-2013, ho iniziato a far parte del collettivo ARC, costruendo, il collettivo studentesco di architettura. E diciamo che la direzione del collettivo ai tempi era quella di affiancarsi alla didattica che consideravamo troppo teorica e quindi volevamo sperimentare con mano quello che studiavamo sui libri. Comunque stavamo studiando architettura, quindi come costruire, per cui organizzavamo un sacco di eventi, tra cui laboratori di autocostruzione. All'inizio, anzi, i ragazzi prima di noi avevano costruito in pali innocenti e gialloni, una scala bellissima, e noi costruivamo con materiali, di recupero, legno, e a un certo punto abbiamo incontrato il bambù. Non mi ricordo precisamente come è successo, ma qualcuno ha detto: ma perché non usate il bambù per i laboratori? Organizzammo il primo laboratorio di autocostruzione in bambù, fu un successo e poi io incontrai anche un sacco di persone che avevamo chiamato, tra cui Marco Fabiani, Francesca Parotti, mi ricordo che studiosi, ingegneri di bambù, e io mi appassionai. E poi chiesi a un professore, quello che poi divenne il mio relatore di tesi, come avrei potuto fare una tesi in bambù, e lui mi disse: beh, vai in
0: Una
1: colo,
0: tesi in
1: in
0: bambù,
1: bambù, voglio fare una
0: mi
1: tesi di
0: piace,
1: materiale bambù.
0: rilegata con...
1: sarebbe stato interessante, non ci avevo
0: Beh,
1: pensato.
0: cavolo, vedi?
1: Quindi, no,
0: Un'applicazione in più.
1: una tesi sul bambù come materiale da costruzione, lui mi disse: beh, vieni in Colombia con me. E insomma, questo è un po' è stato il mio
0: Abbiamo uno
1: approccio.
0: spoiler, il primo spoiler della puntata.
1: Prego.
0: Il tuo l'hai già fatto.
1: Ups.
0: Ok, bello, bello, ci piace. Bianca,
1: Rilancio
0: dici di
1: io.
0: te.
1: Allora, io sono Bianca, ciao a tutte e tutti. Ma in realtà il mio aneddoto è molto breve, nel senso che io scopro il bambù e mi appassiono di bambù pensando di studiare tutt'altro. Vado dallo stesso professore, che sarebbe diventato poi anche il mio relatore di tesi. Io ho fatto una tesi con Valentina Dove?
0: e ve lo diremo nella seconda parte della puntata. Però mi presento dicendo: allora, io vorrei studiare le architetture in terra cruda. E il prof: ma certo, non c'è problema, vieni con me. E mi associa Valentina e fa: bene, lavoreremo sul bambù. Io resto un attimo perplessa e faccio: ma io veramente, professore, lo studierò un'altra cosa? E lui: no, ma il bambù è molto meglio. Beh, anni dopo posso
1: Perfetto.
0: dire che avesse ragione.
1: Comunque lo fanno spesso i professori,
0: Sì, di cambiarti il
1: di
0: tema in
1: dire
0: corsa.
1: sì.
0: Molto bello.
1: Ma tra l'altro chi
0: Molto
1: la
0: carino.
1: conosceva, Bianca?
0: Sì, esatto. Non conoscevo il bambù tanto quanto non conoscevo Vale, quindi è stato, sì, due scoperte. Bello, bello, ci piacciono queste storie. Sì, interessante perché abbiamo in un certo senso iniziato la puntata con una pianta storia, ma in realtà finiremo anche con una pianta storia. Altro spoiler di questa puntata, mannaggia,
1: Ups.
0: gravissimo. Va bene, grazie, grazie. Allora, quindi magari ecco, per introdurre questa puntata, parliamo del bambù, di che tipo di pianta è, come si presenta.
1: Sì, vado. Allora, il bambù, tra l'altro, è chiamato spesso oro verde dalle popolazioni orientali e acciaio vegetale, da chi ne studia le proprietà meccaniche, ed è una pianta perenne, sempreverde, che cresce molto rapidamente. È originaria delle regioni tropicali e subtropicali del mondo, in particolare dell'estremo oriente. Cresce spontaneamente anche in Africa, in Oceania, in Sud America, ma il fatto che non sia originaria appunto delle zone temperate non significa che non cresca anche qua. Cresce anche in Europa, dove è stata importata tramite propagazione vegetativa, ed è una pianta della famiglia delle graminacee, sottofamiglia Bambusoidee, spero si dica così, l'ho sempre detto così, e che racchiude circa 1400 specie e 100 generi, e a seconda della specie e del genere appunto può variare in altezza, possono variare anche le gambe, le forme di colori delle canne. La cosa incredibile è che appunto cresce molto rapidamente, può arrivare fino a 30 metri di altezza e il diametro può raggiungere 30 centimetri. E anzi, cresce anche fino a 120 centimetri in un giorno, quindi è davvero strabiliante. Ad esempio il genere Philostachys edulis, che è originario della Cina centrale,

0: della pianta ed è anche quella più utilizzata nel campo delle costruzioni. E la cosa bellissima è che cresce già attraverso il germoglio con il suo diametro definitivo, quindi il diametro non cresce in spessore, come ad esempio quello, il tronco dei legni, e soprattutto ha tutti i nodi incastonati uno sull'altro che poi si allontaneranno e cresceranno, faranno crescere la pianta in senso apicale, conferendogli appunto quella conformazione tubolare e cava, tipica del bambù, cava ma irrigidita da dei diaframmi in corrispondenza dei nodi, dove si innestano poi i rami e le foglie. E quindi questa geometria è molto particolare. E infine volevo accennare alla fioritura, perché alcune specie fioriscono frequentemente e con cadenza regolare, altre specie invece fioriscono ad intervalli di 80-100 anni, che sono tantissimi, e soprattutto hanno una fioritura gregaria. La fioritura gregaria è un fenomeno molto particolare e prevede che tutti gli individui della stessa pianta madre, quindi che sono stati riprodotti tramite propagazione vegetativa, anche se sono distanti geograficamente, fioriscono appunto in archi di 80-100 anni nello stesso esatto momento, come se avessero un orologio biologico collettivo interno. E questo è un fenomeno, tra l'altro, che è ancora oggetto di studio perché è ancora piuttosto misterioso.
1: Questa musica sotto è bellissima,
0: Ci
1: è
0: sta
1: molto
0: benissimo, ci sta
1: misteriosa.
0: benissimo.
1: No, mi piacerebbe mettere un po' di musica, ma in realtà, come si diceva, il tempo non è tantissimo. Ecco, sì, questa cosa della fioritura gregaria è veramente strabiliante. Però, scusami, forse mi sono perso, l'hai detto? Comunque, cioè, sono le piante che derivano dalla stessa pianta madre?
0: Sì,
1: Ecco,
0: tutti
1: ok.
0: gli individui che derivano
1: Quindi
0: dalla
1: diciamo
0: stessa
1: le
0: pianta
1: talee, i
0: madre,
1: cloni
0: esatto, tutti i
1: vari.
0: cloni, ovviamente piante diverse e ibride non hanno questo funzionamento, sì.
1: No, viene veramente la tentazione di mettersi a ballare qui, ma andiamo avanti. Sì, veramente pianta strabiliante. Ecco, quindi ora che ci hai un po' fatto una panoramica su come è fatta, come è strutturata, sappiamo, ormai sappiamo tutte e tutti, che si usa tanto in ambito architettonico. Non particolarmente da noi, ma siamo qui proprio per spiegare questo oggi.
0: E non solo.
1: Esatto, e però non solo. Quindi, se magari vi va di fare un po' una panoramica su tutti i modi, i campi in cui si può utilizzare questa pianta.
2: Volentieri, qua vado io.
1: Dai.
2: Allora, intanto sì, il bambù è veramente una risorsa dalle mille applicazioni. Potremmo, forse più che il bambù, ha senso dire i bambù, perché chiaramente da specie a specie le applicazioni possono cambiare. Ma soprattutto come del maiale, secondo la tradizione, anche del bambù non si butta niente. E quindi noi abbiamo visto sculture, opere d'arte realizzate con i rizomi in bambù, che forse è l'applicazione anche meno così, degna di menzione.
1: No. Come? Stai
2: No,
1: scherzando?
2: scherzo.
1: Cosa?
2: Beh, sono pazzeschi,
1: Bellissima.
2: ma ciò nonostante. Quelle...
0: Lampadari.
2: È vero, no, hai ragione. Alcune erano notevoli. Però, insomma, detto
1: Wow.
2: ciò, era solo meno degna di menzione, perché le altre sono ancora meglio, cosa avete capito? Vabbè. Quindi del bambù non si butta niente. Abbiamo germogli che fanno parte di menù sofisticatissimi asiatici. Sono certa che molte di noi l'abbiano trovato ordinando qualche piatto a base di bambù o qualche pollo al bambù e quant'altro, funghi e bambù. Quindi il bambù si mangia, il bambù si tesse, o per meglio dire, le fibre di bambù si possono usare nella produzione di tessuti di varie tipologie. E in realtà ormai è abbastanza comune trovare anche stoffe. Quindi vere e proprie stoffe utilizzate proprio per abiti o sciarpe o scialli realizzati in bambù e non solo. Quindi settore tessile. Poi abbiamo i culmi di bambù, quindi il bambù intero sezionato che viene utilizzato a diverse applicazioni, soprattutto nel mondo del design e poi anche nell'edilizia, come vedremo. E poi c'è tutta una dimensione invece

0: diciamo, di sezioni di bambù, le lamelle di bambù, il bambù splittato, quindi culmi tagliati verticalmente, quindi parallelamente diciamo all'asse, alla direzione con cui si sviluppa il bambù, possono essere utilizzati sia per realizzazioni da stuoie o cesti, contenitori vari, sia per irrigidire, diciamo, con approfittando delle prestazioni strutturali del bambù, quindi per irrigidire materiali. Addirittura ci sono laboratori in Svizzera, che forse è uno dei posti in cui il bambù cresce meno, che comunque quantomeno è, diciamo, per definizione di importazione, per definizione alloctono. Ci sono laboratori in Svizzera che studiano come utilizzare il bambù per armare il cemento. Gli svizzeri sono appassionati di cemento e studiano quanto si può tendere il bambù, quanto sottile possono essere i cavi di bambù per garantire delle prestazioni paragonabili a quelle dell'acciaio nell'armare il cemento. Quindi questo per dire, si fanno parquet di bambù, si fanno mobili di bambù, si fanno, oggi esiste il bambù lamellare, cioè l'applicazione, diciamo, in forma lamellare del bambù è molto apprezzata. Quindi si fanno pannelli in bambù, è veramente super, super, super impiegato in tantissimi campi, a tantissime scale, con tantissime finezze di lavorazioni, forse soprattutto nel mondo, nell'edilizia, che è quello che noi conosciamo di meno, però è il settore in cui effettivamente il bambù predomina in tutto il resto del mondo, fuori dalla nostra bolla.
1: Mm-hmm. Sì, ci hai fatto una bella panoramica, effettivamente. Comunque a me mi stupisce un sacco che si mangi. Cioè, non lo so, è strano, proprio il germe...
0: È gustoso, sì, ma in effetti è un'erbacea. Cioè, quindi effettivamente è... A parte che è l'ultima volta che sono andata in un ristorante, peraltro stellato, ho mangiato germoglie di pino sott'aceto.
1: Che dici?
0: Ed erano buonissimi. Quindi, wow. I germoglie a questo punto possono dare, cioè, sono fuori quelli di pino, direi che sono aghi. Vuol dire che possiamo prenderli in considerazione tutti.
1: Sì, anche tipo, germogli. Scusa, te ne posso dire un altro germoglio? Quello del pungitopo.
0: Verissimo.
2: Io non li ho mai mangiati.
0: Nessun germoglio di pungito. No, di pino sì, vabbè, effettivamente era tipico di quel posto. Però erano morbidi, buonissimi.
1: Figo.
0: Bambù fa sta cosa. Sì, è vero che stupisce che si mangi. Però in effetti sì. È un'erbacea, cioè, perché non farlo?
1: Ci sta. Però delle graminacee di solito si mangia il seme, magari. Sì, il chicco, no? Il grano. Invece delle palme si mangerà qualcosa delle palme. Non sono proprio, cioè, graminace, però sono monoti ledere anche loro.
0: Sì, le palme in...
1: Vabbè,
0: cioè,
1: i frutti, la base, di alcune...
0: Esatto, infatti stavo per dire, a parte i cocchi o...
1: Sì.
0: E, delle palme, le basi si usano per applicazioni simili al bambù. Non sono compatte e resistenti quanto il bambù, quindi in realtà si sfaldano molto, sono estremamente fibrose. Forse meno perché il bambù ha questa... Cioè, si mangia anche perché è poco fibroso, o meglio, ha le fibre molto compatte, quindi resta... Come dire, sodo e croccante.
1: Penso non potevi dirlo meglio.
2: Davvero.
1: Comunque... Sodo e croccante.
2: Ho fame, tra l'altro.
0: Dillo un panda. Esatto.
1: Dillo un panda.
2: Vabbè. I panda sono dei veri appassionati. Non solo dei germogli di bambù.
1: Tutto il bambù. Wow.
0: Il bambù è il maiale dei panda.
1: Molto bello, molto bello.

0: Yo Ragaman, rientriamo in voce. No, allora ci stiamo facendo accompagnare fin troppo forse dai Ciancia Via Circuito. Ci piacciono assai, veramente. Questo è l'album Rondante, anche bel nome dell'album, tra l'altro. Sì, e infatti ogni tanto prende un po' il sopravvento, ma va bene così, il bello della diretta, come sempre. Ok, abbiamo quindi visto un bel po' di modi per usare o mangiare o fare cose con il bambù. Magari, ecco, a questo punto soffermiamoci un attimo sull'ambito strutturale, quindi della costruzione. Come mai si può usare per la costruzione? Come mai? Che caratteristiche particolari c'ha?
1: Beh, il bambù è una pianta sorprendente e competitiva. Appunto, prima accennava al fatto che lo chiamano acciaio vegetale, e c'è una ragione, perché grazie alla sua geometria, alla sua struttura fibrosa, ha una resistenza a trazione, quindi se io lo tiro longitudinalmente lungo le fibre, questa resistenza è molto elevata, quindi una resistenza a trazione.
2: Cioè, per spiegare la trazione anche alla radio, diciamo, immaginate di prendere una stecchina, un asse, qualcosa di lungo, e afferrarla all'estremità e tirare verso l'esterno, quindi per stenderlo, allungarlo il più possibile. Quello è lo sforzo che subisce un oggetto sottoposto a trazione.
1: Grazie Bianca, me l'hai fatto veramente visualizzare.
0: E sottoposto a attrazione, nel senso,
2: cioè, pensate di afferrare e tirare verso voi stessi.
1: Il bambù è resistente anche lì.
0: Anche a quello. Wow, bello.
1: Quindi appunto una resistenza a trazione è molto elevata, è paragonabile a quella dell'acciaio. In realtà quella dell'acciaio è una delle resistenze a trazione maggiori dei materiali industriali, però ecco, l'acciaio pesa molto di più, quindi considerando il peso molto leggero del bambù e la sua resistenza a trazione, si può paragonare a quella dell'acciaio, e ha anche una elevata resistenza a flessione. Secondo me, Bianca, potresti aiutarci anche nel visualizzare questo.
2: Allora, con la flessione è un po' più difficile, perché a questo punto dovete immaginarvi quello stesso oggetto allungato e sottile che prima avete tirato per gli estremi, diciamo saldato in uno solo dei suoi punti, dei suoi vertici, a una superficie, o comunque diciamo al suolo, e sottoposto a sforzi. Cioè, a questo punto, invece che tirarlo,
1: anche il vento potrebbe essere.
2: Ok, esatto. Diciamo lo piegate, spingete, lo piegate, lo fate dondolare e vedete che cosa succede.
1: E appunto si piega senza rompersi.
2: Ecco, non è banale.
1: No,
2: attenzione.
1: A differenza del cemento, ecco, che invece è molto resistente a compressione, quindi se compresso, se schiacciato, ma fragile attrazione. E in realtà appunto abbiamo preparato anche una bibliografia, insomma una piccola bibliografia per approfondire alcune cose, perché non potremo essere neanche troppo esaustive. Però ecco, questa combinazione di resistenza, leggerezza, flessibilità lo rende anche particolarmente adatto ai contesti sismici, proprio perché è in grado di assorbire questa spinta. Quindi per quanto riguarda proprio le proprietà meccaniche e strutturali, è davvero sorprendente come materiale. E non è però solo una questione di prestazioni meccaniche, perché il bambù è anche una risorsa rinnovabile. Abbiamo detto che cresce rapidamente, assorbe anidride carbonica durante la crescita e comunque richiede poca energia, relativamente poca energia, per essere lavorato, al contrario invece di altri materiali industriali come l'acciaio e il cemento, che hanno un'impronta ecologica molto più elevata. Anzi, anche a fin di vita dei materiali, quindi non si tratta solo di produzione, ma l'acciaio, nonostante sia riciclabile quasi infinitamente, il processo di appunto il riciclo dell'acciaio è altamente energivoro. E non parliamo del cemento. Il cemento è tutto scarto altamente inquinante, non si ricicla e produce appunto grandi quantità di rifiuti. E diciamo che questo è un punto fondamentale, e è stato un punto fondamentale anche per diciamo, la nostra visione dell'architettura e la direzione che la nostra tesi voleva prendere, cioè il settore delle costruzioni è tra i più impattanti in assoluto, responsabile anche di oltre il 40% delle emissioni globali di gas serra. Quindi, insomma, crediamo... Lo credi anche tu, vero Bianca?
2: Sì, lo credo anch'io.
1: Crediamo che comunque architette, progettiste, designer abbiano anche una certa responsabilità.
2: Sì. Se posso inserirmi, diciamo, la verità è che la cosa migliore da fare sarebbe non costruire più. Perché innanzitutto probabilmente esiste un prima e un dopo alla costruzione in cemento, cioè il cemento, l'asfalto, corrispondono a un processo irreversibile di impermeabilizzazione dei suoli ed erosione, perché per fare il cemento bisogna consumare quantità di sabbia, enormi quantità d'acqua enorme, e si interviene sul suolo in un modo che con i materiali naturali non si fa. Quindi le fondazioni in cemento sono qualche sì, e fondazione è usato a proposito perché non è fondamenta, almeno ad architettura ci insegnano così, ma ci tenevo a pensare a
1: citazione che pare ogni dubbio coglierà.
2: Esatto. Però insomma, la verità è che non bisognerebbe più costruire. Se costruiamo è fondamentale pensare che vita hanno gli edifici che costruiamo, che da dove vengono i materiali che utilizziamo, che cosa, in che modo potremo nel momento in cui un edificio dovesse cambiare destinazione d'uso o anche smettere di avere ragione d'essere, in che modo possiamo intervenire. Il bambù risponde in modo sorprendente a tutte queste voci. Quando diciamo che ha un impatto bassissimo significa anche che il bambù è molto meglio del legno, intanto da alcuni punti di vista che riguardano le performance, quello che è strutturale, quello che ha detto Vale, ma anche perché cresce molto più rapidamente, quindi è pronto molto prima, e avere un bosco di bambù dal quale attingere materiale, tanto per dire, significa non disboscare. Cioè il bambù, noi possiamo avere un bosco di bambù e prelevare i culmi che ci servono per costruire senza, diciamo, potendo contare su una continua rigenerazione del bambù tale per cui il bosco si mantiene tale, ok? Non servono i tempi lunghi del legno, quindi ecco, davvero sorprendente anche da quel punto di vista.
0: Sì, ora, per l'appunto, già che parlavi di questo, in realtà anche nella gestione forestale c'è modi e modi
2: assolutamente
0: di
2: sì.
0: Gestire una foresta, quindi... Prima eravamo abituate alle foreste, appunto, si taglia tutto, ci serve tot metri cubi, ok, o tot chili, si taglia, via. Invece no, il ceduo può essere gestito in modi molto diversi, anche se ancora non ci siamo, non so come dire, cioè ancora non l'abbiamo interiorizzate abbastanza queste cose in Europa, in Italia soprattutto. Quindi si continua a fare gestioni sbagliate, però... Anche il bosco gestito in un certo modo, chiaramente avendo a disposizione una certa quantità di superficie, comunque un tot serve, può essere rinnovabile anche
2: assolutamente
0: quello.
2: Sì, grazie alla precisazione.
0: Però sì, chiaramente il caso del bambù è un esempio veramente, cioè, diverso, perché se qualche ascoltatrice o ascoltatore che è in linea ora ha una bambuseta per quanto piccola a casa, si sarà resa conto
2: della velocità,
0: della
2: con
0: velocità,
2: cresce,
0: della potenza, e sì, come dicevi, no? 120 hai detto, mi sembra,
1: sì,
0: centimetri.
1: Sì, può arrivare fino a sì, però sì, insomma, 120 centimetri in 24 ore.
0: Follia.
1: Comunque esistono dei bambuseti anche qui in Toscana. Ovviamente
0: certo, sì,
1: sono
0: sì,
1: filiere corte, insomma, magari non producono materiali da costruzione per forza, però insomma, sì, ci sono dei bei boschi di bambù.
0: Sì, sì.
2: Ma poi, diciamo, anche una questione di tempi, il bambù è pronto per essere utilizzato dopo 4 anni, almeno le tipologie di bambù come la guadua, di cui poi parleremo, che sono utilizzate di più in edilizia, che sono più resistenti, sono pronte in 4 anni, e questo è veramente poco.
0: Scusa, precisazione,
1: spoiler,
0: ma 4 anni se le coltiviamo da noi o se le coltivano, per esempio, in Colombia? Cioè, c'è condizioni ambientali un po' diverse, magari?
2: No, allora... In realtà la guadua viene pochissimo coltivata da noi in generale, ma i tempi non cambiano, diciamo, particolarmente.
1: Sì, generalmente dopo i 3-4 anni i culmi sono considerati maturi e pronti al taglio,
0: okay,
1: pronti per essere utilizzati.
0: Pazzesco. Ecco, quindi se riusciamo a fare veramente in pochissimi minuti un sunto, quali sono le fasi necessarie a parte la coltivazione dal taglio in poi per poi usare i culmi appunto in costruzione.
1: Le fasi che richiedono cura sono praticamente tutte, appunto, la gestione del bosco di bambù, il taglio che deve essere fatto in un certo momento particolare, la fase di essiccazione in cui il culmo perde acqua, perde umidità, quindi si ritira e rischia di fessurarsi e quindi deve essere appunto stoccato in un certo modo, in un ambiente ventilato, ma anche ovviamente l'applicazione di trattamenti, di cui ora dirò due parole, però fino ad arrivare alla posa in opera, ovviamente. E ovviamente dipende dal contesto, dalla regione geografica, dal genere di bambù, però ecco, una accortezza in tutte queste fasi è fondamentale. Bisogna anche tenere a mente cosa ci vogliamo fare, appunto, con il bambù, certamente. Proprio per quanto riguarda i trattamenti, volevo dire due parole perché la durabilità, diciamo, di una costruzione in bambù è uno dei punti più controversi. Se non c'è cura, non c'è conoscenza e non vengono, diciamo, non solo applicati i trattamenti, però non viene utilizzato in maniera adeguata il bambù, una costruzione può durare effettivamente molto poco. Ma se invece si gestisce bene, è una risorsa veramente strategica, però appunto i trattamenti sono tantissimi, dipendono dal contesto, dipende anche appunto da quello a cui si vuole arrivare. Quello che volevo dire è che l'immunizzazione, quindi cercare di proteggere il bambù da muffe, parassiti o funghi è molto importante perché comunque è una pianta ricca di amidi e zuccheri e ci sono tantissimi trattamenti preservanti, ci sono quelli tradizionali che utilizzavano le culture antiche e che sono ad esempio la stagionatura in cespuglio in cui si taglia il bambù, si lasciano le foglie e i culmi di bambù si lasciano nel bosco, nello stesso bosco a cui appartengono. Oppure c'è l'immersione in acqua corrente per diverse settimane, l'immersione in sabbia o in fango, o anche la fumicatura. Quindi i culmi vengono sottoposti a calore e fumo per un determinato lasso di tempo. Poi ci sono i trattamenti chimici, che sono quelli moderni, e che ovviamente sono legati a problemi di salubrità e di impatto ambientale, anche se non si può negare che diciamo, permettono al bambù di durare di più. E
0: Scusa,
1: sì.
0: salubrità, quindi ti riferivi al fatto che sono poi sostanze che vengono rilasciate nell'aria e quindi se ce l'abbiamo in casa,
1: Ce
0: se
1: le
0: li respiriamo,
1: respiriamo,
0: ecco, a questo,
1: esatto.
0: ok.
1: Lo stesso che comunque succede appunto nelle costruzioni anche in cemento, che comunque sono ricche di sostanze chimiche che poi vengono rilasciate nell'ambiente. E alcuni agenti chimici che vengono appunto che vengono utilizzati come soluzioni e trattamenti sono arseniato di rame, lindano, naftalina, formalina. Veniva usato anche il DDT e dal 2004 poi è stato bandito. E poi c'è il boro, e i suoi componenti, borace e acido borico. E diciamo che questi sono i migliori, in termini di, durabilità e impatto ecologico e costo. E questi trattamenti con soluzioni chimiche prevedono, iniettare delle soluzioni preservanti direttamente nei vasi conduttori del bambù, che sono tipo lunghi vasi, lunghe cannucce che corrono paralleli alle fibre del bambù, e quindi si utilizza la vocazione stessa del bambù, quello che fa la traspirazione, insomma, delle foglie che richiama le sostanze nutritive dalle radici ai vasi conduttivi fino alle foglie, e si iniettano proprio in questi vasi.
0: Molto, molto affascinante, come dicevi, sì, sarebbe da approfondire perché da quello che hai detto e da quello anche ci siamo dette fuori ai microfoni, insomma, il tema è enorme, quindi per oggi la buttiamo un po' lì e però riprendo un po' anche quello che dicevi prima della bibliografia, nella pagina del podcast poi posterò cioè pubblicherò tutta una serie di informazioni, titoli di libri e altri tipi di risorse. Facciamo una piccola pausa musicale, veramente pochi minuti, e oggi sì, siamo in vena di divertimento, per cui divertitevi con noi.

0: Ed eccoci, ritornati in voce. Questa era So Io, l'avevamo capito, bomba estereo. Sì, spero vi siate divertite appunto con noi. Ok, quindi siamo se e siete sempre su Radio Wombat, sempre su Nervature in questa puntata speciale in cui con le nostre due ospiti in studio, Vale e Bianca, parliamo di bambù. Quindi continuiamo la nostra chiacchierata. Abbiamo detto varie cose, abbiamo detto com'è fatta la pianta del bambù e che caratteristiche ha e quindi per cosa si può usare, tutti i vari mille usi possibili. A questo punto vorrei un attimo scendere nel dettaglio della vostra ricerca, quindi il vostro studio di tesi che avete fatto insieme in Colombia, dove appunto si usa il bambù in vari modi, suppongo anche lì, però tra cui quello della costruzione con la tecnica che avete già infatti citato prima del bareke. Quindi proprio vi lascio la palla.
1: Sì, allora, noi siamo stati appunto in Colombia, nella città di Manizales, grazie a questo Erasmus Extra UE, proprio per studiare il bambù come materiale da costruzione, che è il tema centrale della nostra tesi di laurea. Abbiamo trascorso 6 mesi nella città di Manizales e è stata un'esperienza, una delle esperienze più incredibili della mia vita. Siamo andati qui. Non solo perché appunto l'Università di Firenze aveva degli accordi con la Universidad Nacional de Colombia de Manizales, ma anche perché qui cresce una specie di bambù gigante che si chiama Guadua angustifolia kunt. È un bambù che è estremamente resistente, è molto utilizzato in ambito architettonico, in tutta l'America Latina. Quindi la guadua in questi territori andini, perché noi eravamo in una regione tra la cordigliera centrale e occidentale delle Ande, e in queste zone ha una storia profondamente radicata al territorio, ma non è l'unica pianta a essere protagonista. Forse al pari, o anche più importante di lei, devo ammettere, c'è la pianta di caffè. Infatti, questa zona si chiama proprio Eje Cafetero, cioè asse del caffè, zona cafetero. E la coltivazione del caffè ha trainato lo sviluppo dell'area. È un paesaggio montuoso, complesso, caratterizzato anche da forti variazioni di altitudine e clima e molto sismico. Quindi diciamo che già le popolazioni indigene ne facevano probabilmente largo uso della guadua, e anche se purtroppo si conosce poco dell'architettura precolombina. Ma qui appunto si è sviluppata una tecnica costruttiva particolare nel corso
0: Sì,
1: dell'Ottocento.
0: magari dai di bare che dico qualcosa io, di questa tecnica costruttiva dico qualcosa io. Allora, tanto per cominciare, anche per togliere ogni dubbio dalla rilevanza rispetto alla rilevanza di quello che stiamo dicendo, vi dico che abitano in case di bambù circa 1 miliardo di persone nel mondo oggi. E potrebbe anche essere un dato sottostimato perché si basa su dei report che abbiamo letto per la tesi, ormai ahimè, è passato qualche anno e l'ultima valuta, appunto l'ultimo dato raccolto ne contava 1 miliardo e quando dico case di bambù non intendo con qualche dettaglio di bambù, con qualche elemento, intendo che la cui struttura portante è fatta di bambù, almeno la struttura portante. Il bareke è una delle tecniche costruttive più diffuse nel mondo. Ed è una tecnica costruttiva generalmente a secco, ma non sempre, che si basa su l'uso, l'impiego di pannelli portanti che hanno come dire, intelaiatura in bambù, generalmente in culmi di bambù o eventualmente in legno, e poi delle tipologie di tamponamenti diversi, che possono essere in terra, in legno, sempre in bambù, in stuoi di bambù, possono essere in paglia, possono anche essere in cemento, perché esistono anche forme ibride di bareke che sono, appunto, che hanno delle parti, ovviamente sono le versioni più recenti, più moderne, e addirittura prevedono di apporre delle reti metalliche e della calce di cemento sopra le strutture portanti in bambù.
2: anzi in merito potremmo dire che in modo in realtà abbastanza controverso per quanto riguarda le prestazioni sismiche dimostrate, le normative, cioè i pochi paesi nel mondo che hanno delle normative sismiche di costruzione, diciamo, con e che prendono in considerazione la resistenza antisismica del bambù, di solito accettano e consentono solo l'uso di tecniche che combinano col bambù altri materiali, diciamo sintetici, tipo il cemento. Quindi vabbè, questo per dire che purtroppo le forme ibride sono anche quelle più apprezzate dalle normative, ma non dalla popolazione del mondo. E quindi bareche, struttura, diciamo definizione, cappello per tutte le tipologie di costruzioni in bambù che usano questi pannelli. In Colombia il bareche è una tecnica tradizionale che fin dall'età, diciamo, che viene strutturata per come la conosciamo in realtà in fase coloniale. Ok, quindi quella che conosciamo effettivamente viene da un passato coloniale, e che oggi, tra l'altro, un certo tipo di bareche è patrimonio, fa parte, diciamo, delle tradizioni costruttive, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. E noi andiamo in Colombia per studiare questo materiale, perché questo materiale è un materiale riscoperto da poco. Noi siamo andati a studiare una città che si chiama Manizales, che è minuscola per la Colombia, ma ha tipo 300.000 abitanti almeno, no? Non vorrei sbagliarmi, al tempo aveva circa 300.000 abitanti.
1: 8 anni fa.
2: Esatto.
0: Non l'aveva detto finora.
2: No, infatti è stata, vabbè.
0: Forse era voluto.
2: Assolutamente voluto. Comunque le informazioni sono aggiornate, noi purtroppo non siamo aggiornati, cioè noi biologicamente, diciamo, di 8 anni si sentono. Però la città è nella cordigliera centrale delle Ande, un posto molto bello, un posto appunto, come diceva Vale prima, molto sismico. E cosa succede? Il bareche, quindi le costruzioni in bambù, vengono progressivamente dimenticate. Un grosso incendio che interessa la città di Manizales lascia un po' questa ferita e fa ricostruire tutto abbandonando legno, abbandonando bareche e costruendo prevalentemente, insomma, con un po' dappertutto in calcestruzzo armato. Nel 99 avviene uno dei più forti terremoti del Centro America, un epicentro nella regione del Quindío. Diciamo, le città vengono devastate e ci sono degli studi fatti tra l'altro dalle unità, ora non vorrei confondere, non mi ricordo se fossero le Nazioni Unite o i corpi di pace, comunque studi, valutazioni internazionali degli esiti, degli effetti del terremoto, che rilevano come in molte aree, in molti quartieri, molte aree abitate, soprattutto di Manizales, ma in generale insomma dell'area cafetera, diverse abitazioni rimaste in piedi e in ottimo stato di conservazione sono fatte in bareche. E quindi questo un po' mostra come non è il materiale a non essere resistente o non resistere neanche agli incendi, è il modo in cui il materiale è trattato. In qualunque incendio che abbiamo vissuto, scusate, terremoto per esempio, che abbiamo vissuto anche nel nostro paese, non è una tecnologia costruttiva a cadere, a crollare, è una tecnologia costruttiva effettuata male, mm-hmm. Quindi che non rispetta il funzionamento dei materiali.
1: Tra l'altro qui vorrei introdurre il tema del grande incendio che è scoppiato a Hong Kong in Cina a novembre del 2025.
2: Però se dici Hong Kong in Cina, io Hong Kong ti vengono a cercare. No, scherzo. Hong Kong,
0: vero?
2: Che ovviamente è autonoma.
0: Hong Kong.
1: Ah sì, a Hong Kong. Ah già, Hong Kong.
2: E, così come Taiwan è autonoma. Yes.
1: E appunto questa residenza, questo quartiere residenziale ha preso fuoco, stavano ristrutturando un edificio di 23 metri che era circondato da impalcature di bambù, e il sistema delle impalcature di bambù credo che in Cina sia antico, di 3.000 anni, quindi continuano a costruire così, e hanno appunto additato, in realtà è stata una tragedia, sono morte tantissime persone, hanno additato appunto il bambù come il responsabile della diffusione del fuoco e delle fiamme, ma in realtà ho letto vari articoli e probabilmente sono stati i materiali, ad esempio i teli di plastica, quindi materiali di rivestimento, il polistirolo che sigillava le finestre, a far divampare così velocemente il fuoco. Quindi diciamo che ancora una volta questo materiale viene bistrattato perché appunto però diciamo che già il governo aveva intenzione di sostituire il 50% delle impalcature con l'acciaio, insomma con strutture metalliche, e questa cosa sicuramente ha accelerato il processo, però è anche appunto giusto ripetere, come ha detto Bianca, che i materiali naturali, se trattati adeguatamente non sono infiammabili e possono durare molti decenni. Quindi insomma è anche giusto
0: ribadirlo.
1: Certo. Sì.
0: Tra l'altro, ecco, per fare un accenno e poi come argomento riprenderemo dopo, può darsi magari che il fatto che non vogliamo noi Occidente dare tanta considerazione a questo materiale è perché a questo si lega, e non solo a questo, una serie di simbologie di sì, è naturale, però è talmente naturale che forse è per poveri.
1: Esatto.
0: O comunque la butto lì così per adesso, perché tanto lo riprenderemo tra poco questo argomento, anche se magari in senso opposto, poi lo vediamo. Però ecco, ci sta che anche questo contribuisca come fattore. Quindi ecco appunto, quindi riconcludendo appunto la storia della Colombia di Manizales, quindi dopo il terremoto si rivaluta, quindi.
2: Esatto, sostanzialmente dopo il terremoto si capisce che è legittimo e anzi pienamente sensato reinteressarsi a questa tecnica costruttiva che nel tempo era stata dimenticata. Questo ha due traiettorie. Una è quella diciamo della valorizzazione del patrimonio, cioè ci sono ancora intere cittadine piccolissime, però alcune chicche, una era Salamina per esempio, costruite in bareche, che fanno parte quindi del patrimonio architettonico e artistico del paese, e l'identità del paese si può ricostruire anche promuovere a partire anche turisticamente, quindi anche proprio in termini di, così, di narrazioni e branding, se vogliamo, però si può ricostruire anche sulla base di questi materiali. E in realtà vale anche la pena però studiare il materiale dal punto di vista strutturale, e quindi iniziano esperimenti in laboratorio, si inizia a capire, a testare appunto le prestazioni, a capire quali sono i modi, si recuperano le conoscenze tradizionali per massimizzare le performance del bareche oggi, per come lo possiamo costruire oggi, e si arriva a inserire il bareche nella normativa appunto sismo resistente, quindi diciamo... Sì, la normativa per costruire edifici che resistano ai sismi, che poi è il criterio principale per legiferare nell'edilizia. E quindi questa attenzione rinnovata fa anche partire percorsi di ricerca all'interno dell'università, e lì entriamo un po' in gioco noi.
1: Tra l'altro, appunto, noi abbiamo conosciuto due architetti molto importanti, perché appunto, riprendendo... due discorsi che facevate entrambi, uno di Bianca, per cui un sacco di persone vivono in case costruite in bambù, e due, appunto, molte persone povere. Però è anche sperimentato da architetti di fama internazionale per residenze di lusso, per ponti, per grandi coperture. Quindi insomma diciamo che ha questo doppio binario la sperimentazione. Certamente gli architetti purtroppo progettano soprattutto per i ricchi, ma non solo, quindi diciamo che le scuole di riferimento nel campo dell'architettura in bambù più famose sono quelle asiatica e quella dell'America Latina, e appunto noi abbiamo incontrato Simon Vélez, che è uno degli architetti, degli esponenti più in vista forse della scuola dell'America Latina, e anche Marcelo Villegas, due personalità...
2: Che è un grande.
1: È verissimo, due personalità molto diverse, la cui, diciamo che collaborano però. Simon Vélez appunto ha ricevuto un sacco di riconoscimenti internazionali, non dalla Colombia però, attenzione, si sta dedicando adesso a la progettazione di abitazioni a basso costo e di facile assemblaggio, e soprattutto con Marcello Villegas, che invece è un personaggio meno in vista, ma è un ricercatore instancabile, un appassionato di bambù, un disegnatore, scrittore, che noi abbiamo conosciuto. Non solo, siamo stati a casa sua, ci ha offerto un pranzo buonissimo, buonissimo, siamo stati nel suo laboratorio a Cincinnà, lui progetta degli oggetti di design con le radici, con i rizomi, bellissimi.
0: Lui, ok.
1: Sì, è lui.
0: Io lui. Allora ci piace. Allora approved.
1: Esatto. E appunto, un instancabile appassionato, Marcello Villegas e Simon Veles stanno sperimentando delle giunzioni tra culmi ingegnerizzate, utilizzando quindi non solo bambù, ma placche metalliche, bulloni metallici e iniezioni di cemento Portland. E quindi la scuola latinoamericana sperimenta soluzioni più innovative, ibride, mentre la scuola asiatica, per quanto riguarda le giunzioni, rimane ancorata alle legature.

0: Eccoci, rientriamo in voce, quindi rientriamo. Super, super interessante, affascinante, veramente. Tutta la vostra esperienza lì e anche questi personaggi. Belle, le storie comunque sono belle. E, allora, quindi non abbiamo tantissimo tempo, però magari proviamo a fare, quindi a riprendere l'argomento delle simbologie, delle visioni che abbiamo vagamente così buttato lì sul piatto prima. E magari appunto ci spiegate un po' com'era lì, quindi sto parlando di che simbologia aveva o ha tuttora, insomma, il bambù in Colombia, da chi viene usato, come, perché, volentieri, malvolentieri.
1: Allora, intanto vai, mi lancio io, però mi raccomando, Vale, interrompi di tutto quello, perché vale la pena non perdersi pezzi di in questo
2: Sono
1: passaggio.
2: Pronta.
1: Io ho raccontato finora una storia che era quella della valorizzazione del bambù, del bareque come parte del patrimonio, addirittura dell'identità, se non di tutta la Colombia, di questa regione della Colombia. Qualcosa che viene studiato, su cui ci sono corsi nelle facoltà di architettura, eccetera. E noi effettivamente, ed è un po' il nostro battesimo, e quindi accompagnando chi ci ascolta nelle fasi, diciamo, nella stessa scoperta che abbiamo fatto noi abbiamo... Appena arrivate abbiamo avuto la fortuna di avere un campo di applicazione e di studio, di esplorazione, di analisi degli usi del bambù e delle potenzialità del bambù. Ci hanno sostanzialmente accompagnate, abbandonate in un quartiere che era un poco fuori da Manizales, un barrio de invasión, così si definiscono quei quartieri informali che nascono da un atto di occupazione. Tra l'altro quel contesto aveva, scusate, un atto di occupazione ovviamente da parte di popolazione, abitanti che si trasferiscono in quel luogo, autocostruiscono e a quel punto occupano l'area, i terreni, i lotti, eccetera, e iniziano a viverci. Sono azioni e fenomeni che possono seguire percorsi iter molto diversi, possono anche sfociare in legalizzazione, ok? Quindi nell'ottenimento di un titolo alla fine. Era il tipo di percorso che stava facendo il quartiere in cui siamo capitate, e tra l'altro appunto la storia è abbastanza avvincente perché si trattava di un possedimento, cioè lo spazio che era stato occupato dalla popolazione in questo caso, perché questo quartiere era fuori dalla città. Questa è una cosa abbastanza originale, di solito gli slum, no? I quartieri informali sono periurbani, fuori dalla città, anzi all'interno di campi di frutta, ed era parte dei possedimenti del narcotrafficante Roberto Escobar, che è il fratello di Pablo Escobar, quindi
2: tutto vero.
1: C'era tutto questo coté, per cui sembrava totalmente legittimo abitare nei terreni di un ex narcotrafficante, quindi c'era anche un certo favore così di opinione pubblica, insomma un bel contesto.
2: Ti ricordi anche quanto distava da Manizales?
1: Ah, giusto, giustamente il nome del barrio era chilometro 41, perché in realtà era chilometro 41 il piccolissimo, minuscolo centro abitato, diciamo regolare, formale, accanto a dove era stato, che era una vecchia fermata dei treni, che poi sono stati smantellati in Colombia. Beh, c'è stato tutto questo, il sistema ferroviario ha sofferto moltissimo per ragioni di interessi, ma vabbè, questo ci porterebbe lontane. Ma cosa succede? Noi andiamo a studiare perché quel quartiere autocostruito ha la particolarità di essere interamente costruito in bambù, e noi quindi pensiamo di avere tra le mani un caso di studio eccezionale. Siamo nella regione del bareque, nel centro della cultura del bareque, circondati da bambù seti, quindi le persone, abbiamo uno spazio autocostruito. Ci aspettiamo che le persone che troviamo, e lo sappiamo tra l'altro perché poi entriamo in contatto con la comunità, abbiamo delle relazioni con quelli che vengono chiamati leader sociali, che ci raccontano, ci fanno parlare con qualcuno degli abitanti prima, insomma noi sappiamo che queste persone sono anche formate sia a trattare il bambù sia a costruire in bambù. Ma quando andiamo sul campo ci accorgiamo che le case in bambù sono costruite malissimo. Cioè nessuna rispetta quegli standard minimi che noi abbiamo studiato, perché cioè che diciamo la loro cultura ci ha insegnato. Ma e loro insomma non decidono di non costruire il bambù. Il bambù è trattato male, è spesso ricoperto, rivestito con plastica, spesso rivestito con cartongesso, con materiali completamente diversi, e che tra l'altro ne riducono drasticamente le performance e le prestazioni. Quando diciamo riducono drasticamente, parliamo per esperienza, perché noi abbiamo iniziato a studiare tutte le abitazioni, le abbiamo rilevate, le abbiamo disegnate, le abbiamo misurate, abbiamo guardato come cosa cambiasse, ci siamo fatte raccontare le storie di come erano state costruite, le loro intenzioni sulle case, le loro ambizioni. Dobbiamo immaginarci che era appunto un barrio occupato, mai in vista di legalizzazione, quindi le persone si potevano presumere che quel lotto, quell'edificio che avevano costruito sarebbe stato riconvertito e quindi formalizzato, riconvertito, ufficializzato, e quindi magari avrebbero potuto svilupparlo. Noi chiedevamo proprio questo: quando dovesse avvenire la legalizzazione, cosa vorrete fare? Ci aspettavamo, non so, farci il giardino, no, vai, vai.
2: Ampliarla, esatto. Farci il giardino, sostituire, mettere un piano in più,
1: e invece? E invece tutti ci rispondevano: farlo in cemento. E noi: ma scusate, ma in che senso?
0: No,
1: in cemento.
0: Ma come?
1: Ah no, no, noi vogliamo, quando dovessimo legalizzare, noi finalmente vogliamo costruire la casa in materiale. Allora, diciamo proprio così, en material in spagnolo. E en material, noi ma abbiamo, all'inizio noi appuntavamo tutto, trascrivevamo, a volte registravamo, diciamo en material, forse material significa qualcosa in colombiano che non sappiamo in spagnolo. Invece era letteralmente immateriale.
2: Cioè, il materiale, come se il bambù non lo fosse, esatto. Non fosse un materiale da costruzione.
1: Finalmente con la legalizzazione avrebbero costruito con un vero materiale. Il vero materiale era il cemento. E noi restavamo basite perché... nelle case in bambù, diciamo, quello era un contesto eccezionale, perché potevamo entrare in una zona tropicale caldissima, con un'umidità altissima. Potevamo entrare nelle case, anche nelle case costruite in cemento del vicino chilometro, insomma, dell'area del centro abitato, e non c'era confronto. Dentro le case in bambù si stava bene. In bambù, rivestite in bambù, o in rivestite in legno, o addirittura rivestite in terra, ce n'era una tamponata in terra che era eccezionale, si stava bene, l'aria era fresca, c'era anche proprio una qualità dell'aria, un profumo, si stava bene, in tutte le altre si soffocava, e noi restavamo basite.
2: Ah sì, forse non abbiamo detto che c'era il 90% di umidità.
1: Sì,
2: e più o meno 35 gradi.
0: Giusto, giusto.
1: E allora abbiamo iniziato a esplorare questo fenomeno, abbiamo iniziato a cercare di capire da dove venisse questo discredito che veniva tenuto nei confronti del bambù, perché le argomentazioni che venivano portate non erano supportate da dati. Cioè, uno era quello della durabilità, è vero, il bambù può durare poco, lo diceva bene Vale prima, se non lo tratti bene dura poco, come le relazioni sentimentali. Però...
0: po, po, po, po.
1: Però
0: a chi era indirizzata questa frase?
1: Non lo so.
2: Ogni riferimento
1: se lo prendi da poco, detto,
2: vabbè,
1: ti è venuta così.
2: No, ma hai ragione, tutto vero.
1: O no. No, però era banalmente un circolo vizioso. Cioè, ci è capitato più volte che delle persone ci dicessero: ah, no, questa casa così com'è non durerà più di 5 anni, d'altronde io ho fatto XYZ, cioè io non l'ho tagliato bene, io l'ho messo in posa prima che fosse...
0: quindi erano anche consapevoli.
1: Esatto, noi mi hanno detto, ma perché? Perché l'avete fatto? Ogni tanto c'era qualche racconto, ne parlavamo con loro sia, diciamo, una persona alla volta che a volte anche insieme, ma c'erano dei racconti di persone che ci raccontavano che invece, per esempio, i loro nonni o i loro genitori avevano avuto case in bambù per ventenni, trentenni, cioè per vent'anni, trent'anni, e poi a un certo punto avevano deciso, con i soldi della legalizzazione, insomma nel momento in cui erano arrivati i fondi governativi, di costruire in cemento, e nel momento in cui avevano costruito in cemento i soldi non erano bastati per fare un piano in più, oppure invece era diventato troppo caldo e quindi la casa non performava più, come, insomma, non era più, non dava più lo stesso comfort. E quindi di fronte a queste evidenze noi diciamo: ma anche se, cioè, senza voler condizionare, poi diciamo chi fa ricerca, noi eravamo ancora giovani e in parte sprovvedute, però chi fa ricerca cerca sempre di non incalzare una risposta, ma piuttosto si mette in ascolto. E quello che veniva, il feedback che ricevevamo, erano appunto tutte queste pregiudizi sul bambù, nonostante avessero milioni di prove che il bambù poteva resistere 150 anni, perché abitavano letteralmente a 41 chilometri, ma anche a molto meno, c'erano città molto più piccole di edifici in bambù ancora in piedi dopo 150 anni. loro ti dicevano il bambù non resiste, non resiste ai terremoti, lo sa- ma no, ma si sa che funziona meglio il cemento.
2: E questo immaginario è legato anche alla globalizzazione che porta con sé, e l'introduzione appunto dei nuovi materiali industriali che portano con loro una promessa di eternità. Mm-hmm. E secondo me questa cosa, ne abbiamo discusso anche tanto con Bianca, ecco, il pensare che l'architettura sia eterna, illimitata, infinita, a parte che non è reale, e poi è anche un po' fuorviante, insomma, ogni trasformare lo spazio, costruire è un atto umano e quindi per sua natura finito, ha un inizio e una fine, quindi va benissimo ovviamente cercare di donare a una costruzione una certa durabilità nel tempo, però ecco, questa promessa di infinito è quello che poi permette di continuare a produrre materiali così tanto inquinanti.
1: Sì, diciamo, noi ci siamo accorte guardando le case, fotografandole, che il modo in cui erano poi arredate, trattate, finite, rivestite, non era coerente col bambù. Cioè loro stavano riproducendo in bambù delle case che non erano case in bambù, cioè non avevano le aperture consentite, non avevano per esempio degli arredi molto pesanti, da posti freddi, invelluti, avevano delle pareti continue, nascondevano il più possibile le fattezze dell'architettura tradizionale e soprattutto nascondevano la maggior parte delle abitazioni ogni riferimento a materiali naturali, e invece riproponevano un modello che non era di quel luogo. Degli amici messicani, poi, con i quali ho parlato anni dopo, ovviamente anche il Messico subisce molto questo tipo di fenomeno di importazione di culture, di anche fascinazione per modelli e riferimenti che non solo non sono propri, ma proprio sono in contrasto con il benessere che invece porterebbero altre soluzioni. Ecco, loro la chiamano transculturazione, questa importazione dei riferimenti dei modelli culturali. E la cosa che colpisce è che quando riguarda per esempio la moda o la musica o la cultura, ha un certo impatto sulla nostra vita, e magari è una cosa che ci intristisce perché fa perdere le radici, il collegamento col territorio, con il passato e la tradizione, ma quando riguarda le abitazioni ha un effetto devastante anche sul modo, sulla qualità della vita. E questo ci ha colpito tanto, però in effetti non è così lontano anche dal modo in cui viviamo noi, perché anche noi non penseremmo mai oggi di vivere una casa costruita in materiali naturali. Cioè la favola dei tre porcellini è arrivata anche da noi.
0: Certo.
2: Il maiale sì, torna infatti,
0: sempre. No, ma infatti sono discorsi super interessanti per varie ragioni, tra cui anche questa che accennavi. Cioè, ma da noi che succede? Ma noi siamo tanto diversi? Cioè, anche, non lo so, ora appunto mi viaggiavo un po' la testa mentre parlavate, anche in una serie di domande nel mettersi in discussione noi come società, le nostre pratiche, ma andrà bene, boh, la casa come è fatta da noi, chissà. Quindi tutta una serie di domande. Molto, molto interessante. E in questo ambito mi viene da citare... Io posso riportare, ma veramente la dico in mezza parola, in Gambia ho visto la stessa cosa. C'erano case in argilla e paglia, ora io non sono architetta quindi di preciso neanche lo so, però di base muri abbastanza, muri fra virgolette, insomma, piuttosto larghi, appunto di base terra seccata, con tetti molto... spessi di paglia, strati di paglia, di non so quale pianta, una sopra l'altro, case freschissime dentro, pochissime finestre, molto buie, poca luce, vabbè, non c'è elettricità, freschissime, si stava benissimo, però le case dei ricchi, la mia.

0: Ed eccoci quindi che rientriamo in voce, sempre i Cianciavia Circuito, stavate sentendo. E, allora, sì, il tempo a nostra disposizione è più o meno quasi concluso, per cui stavamo dicendo anche fuori i microfoni che questi argomenti potremmo approfondirli seriamente molto di più e, perché no, magari lo faremo. Per cui per oggi ci fermiamo qui perché abbiamo dato un'ottima panoramica. Comunque, siamo riusciti a seguire la scaletta, come abbiamo detto. Per cui adesso ci avviamo verso l'ultimissima parte di questa puntata che introduco con la dovuta sigla.
1: Interessati a dialogare con le piante.
2: Pianta storia.
1: E registrarne la sensibilità.
2: Pianta storia.
1: Nostri esperti.
0: Ed eccoci quindi, sì, gli ultimi 10 minuti di puntata li usiamo così con le piantastorie delle nostre ospiti. Quindi non so chi di voi vuole iniziare, a parte che vabbè, ovviamente ce n'avete già raccontata una a testa molto, molto ampia riguardo al bambù, ma magari ce n'avete un'altra.
3: Allora, io ho tre storie brevissime. Una è triste,
0: Va bene, siamo preparate, ok?
3: però la devo
0: Ci
3: ammettere.
0: teniamo.
3: Allora, ho fatto morire il mio potos.
0: Po, po, po, po.
3: Grande. E non, probabilmente gli ho dato troppa acqua. Tutti a dirmi: gli hai dato troppa acqua, c'aveva troppa poca luce, gli hai dato troppa poca acqua. Io non lo so
4: E noi
3: veramente
4: sappiamo
3: cosa è
4: che il pozzo
3: successo.
4: resiste a tutto questo,
3: Esatto,
4: eppure l'hai fatto
3: lo
4: morire.
3: so. Mi hanno giudicato tutti e continuano a farlo per questo, ma non potevo non raccontarlo.
0: Va bene,
3: Però,
0: noi non ti giudichiamo, siamo qui
3: grazie,
0: per
3: non è
0: imparare.
3: vero. No, non è
0: Lo
3: vero,
0: vedo
3: però
0: lo sguardo
3: sguardo
0: giudicante.
3: giudicante di Bianca. No, la seconda pianta storia che vorrei raccontare in realtà è legata a una persona perché avevo litigato con un ragazzo che da quel momento mi ha odiata. Poi mi ci sono riavvicinata e mi ha regalato questa pianta che in gergo è chiamata madre di milioni, madre di migliaia. Io mi sono andata appunto a leggere qual è il suo vero nome. Calancoe daigremontiana. Cosa è successo? Mi ha dato questa pianta e poi si è arrabbiato di nuovo con me.
4: Perché d'altronde se lo tratti male non dura, io ve l'avevo detto.
3: Bianca, se
0: coerente
3: questa è
0: questa
3: la verità.
0: puntata.
3: E questa pianta stava malissimo, stava morendo. Oh, e poi ci siamo riappacificati e questa pianta è risorta, è rinata. Forse è un caso,
0: Wow.
3: probabilmente è un caso, però è un caso bello.
0: È un caso
3: È un
0: bellissimo.

0: bellissimo, adesso è fiorente.
1: Wow.
0: E ho quasi finito la terza pianta, è una pianta che mi piace molto e che mi lega a una persona molto speciale, è la pianta di limoni. Però non racconterò niente qua, chiudo così.
1: Ah, così, eh? Sì, ci lasci però. Proprio...
2: Ma infatti non ce l'aveva neanche anticipato.
0: Puntini, puntini. Cioè,
1: per la prossima puntata.
3: Esatto.
1: Grazie, belle.
0: Prego.
3: Belle. Allora, io mi sono interrogata molto su quale pianta storia, quale, insomma, pianta storia portare. E in realtà ne ho una a questo punto che esporrò senza pudore. E io mi sono avvelenata
1: a questa conosco
3: con bellissima. Una pianta. Allora, come è successo?
1: È la prima pianta storia di un avvelenamento, ti ringrazio tanto.
3: Ecco, ci vai. Ci una... Sarò brevissima, ma purtroppo solo perché il tempo me lo chiede, se no potrei tenere convegni. Mi era stata regalata da mio zio un paio di bulbi di Stembergia da piantare in giardino, assomiglia al crocus, fa un fiore giallo molto bello, eccetera, insomma, per qualche... ragione ancora non del tutto chiara neanche a me, l'ho scambiata per dello scalogno. Quindi ci ho fatto un soffritto, a mia discolpa era stata messa per errore in un contenitore in cui, cioè in un tipo di sacchetto in cui spesso teniamo le cipolle che compriamo. Vabbè,
0: sì, sì, sì.
3: Ad ogni modo, ci ho fatto un soffritto e ci ho fatto un soffritto con cui ho fatto una pasta che abbiamo mangiato io e il mio compagno, che effettivamente aveva un sapore orrendo, cosa che mi ha offeso moltissimo. Quindi per dimostrargli che non fosse orrendo, lui che aveva rifiutato metà piatto, io ne ho mangiati due. Wow. E dopo meno di 10 secondi abbiamo iniziato a vomitare orrendamente, senza poterci fermare. Lui che cercava di resistere, no, no. Era praticamente i postumi di una sbornia fortissimi. Cioè non poteva, wow. Girava tutto e dovevamo solo vomitare. Niente, abbiamo chiamato pronto soccorso, siamo andati in ospedale, vi dico solo che ci hanno fatti passare avanti, cioè quando noi siamo arrivati all'accettazione, al triage del pronto soccorso, c'era una persona che aveva un corpo contundente infilato nel cranio, ok? Ciò nonostante ci hanno fatto passare davanti, perché risultava dai libri che la Stembergia è letale. Il punto è che, diciamo, nessuno prima d'ora aveva mai mangiato i bulbi, quindi... almeno nessuno che, diciamo, che sapesse il sistema sanitario italiano. E quindi sostanzialmente questi disperati ci portano dentro, ci ricoverano. In realtà noi, avendo vomitato, poi abbiamo potuto verificare che non era successo niente, avevamo già espulso eccetera e non abbiamo rischiato niente, però tale e tanto era, diciamo,
1: panico,
3: l'improbabilità che qualcuno mangiasse questa cosa e, esatto, e è così negative le informazioni sulla pianta che... c'è stato un piccolo dramma. Wow. Comunque ora l'abbiamo anche piantata in giardino.
1: Ok, e rimane lì.
3: E rimane lì. Vi sconsiglio, non è neanche buona, quindi non ci imitate proprio. Da casa.
1: Bene, bene. Bellissima, bellissima questa pianta storia, ho adorato. Che dire, siamo arrivate davvero alla conclusione di questa puntata. Credo che, appunto, come dicevo in apertura, oggi siamo registrate, per cui chi ci sta sentendo a casa, sappiate che siamo nel futuro o nel passato, chissà, dai punti di vista. Comunque, volevo dire, a parte le stronzate, immagino che chi ci ha ascoltato a casa, ecco, gli sia venuta parecchia curiosità e anche parecchie domande. Non esitate a farle tramite il pad, direttawombat.vado.li è il link per accedervi. E tra l'altro dal sito pubblicherò, anzi ho già pubblicato per voi all'ascolto, il podcast di questa puntata, nella quale descrizione ci sarà tutta una serie di informazioni utili, bibliografia e quant'altro. Che dire, a questo punto mi sa che ci dobbiamo salutare e potete anche salutare voi se ne sentite la necessità.
3: Assolutamente sì, ciao ciao.
1: Ho un saluto profondo.
3: Sì, a tutte e tutti, ciao, ciao.
0: Grazie Addu, ciao, buonanotte.
1: Sì, buonanotte, mille. Probabilmente ci risentiremo, dai, speriamo che ci sarà una seconda puntata.
3: Noi volentierissimo, cioè, eccoci qua.
1: Bellissimo. Con Nervature ci risentiamo tra una settimanina, sempre lunedì alle 19. Continuate a ascoltare Radio Wombat, mi raccomando, rimanete connesse. Ciao ciao.
4: Deja que tu corazón se abra y repite este mantra. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien.